alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una bomba sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte.

vostro tempo è finito. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

peccato non è valida. Il peccato può essere perdonato solo se il mal tolto viene restituito. Denaro, crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in

forma perfetta.

Che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
7: Benvenuto sulla terra.
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser.
1: Radio Wombat, come sempre, 13.59, onde mediocri o medie. Abbiamo avuto, come sempre, un po' di problemini di trasmettitore, di cose che si silenziano. Vabbè, però ora forse siamo di nuovo.
0: Secondo me è l'arrivo dell'umidità.
1: Ma può essere, può essere. Comunque voi non demordete, se sentite che le onde medie un po' gracchiano, non sono buone come dovrebbero, o più mediocri del solito, ritentate
0: assolutamente. Potete scriverci, l'hai detto, a postawombat@siberia.net. Ci ascoltate su radiowombat.net se ci state già ascoltando da lì, oppure magari appunto sulle onde mediocri all'interno della vostra auto o radiolina portatile, perché non per forza solo in macchina. E potete scriverci ora in diretta a wombat.vado.li.
1: Lì. E stasera, oggi, o dovremmo dire meglio domani, domani l'altro, di ieri,
0: sì.
1: Confusione sul tempo, parliamo di viaggi nel tempo. In effetti è un argomento che non è incredibile che non abbiamo parlato finora alle porte di Tannhäuser. In effetti, ma cioè, anche perché devo dire che noi avevamo pensato di fare una puntata facile, no? Come dire, vabbè, dai, viaggi nel tempo.
0: Certo.
1: Bah, cioè, ecco, in realtà è tipo, abbiamo aperto il vaso di Pandora come sempre, cioè c'è un'eternità da dire, per l'appunto, cioè potremmo parlarne penso per 16 anni.
0: Eh sì, ne abbiamo parlato di Sghimbescio, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Wells, ne abbiamo parlato in alcune situazioni, quando parliamo per esempio di viaggi, quando abbiamo parlato di viaggi, chiaramente c'era anche il viaggio nel tempo, ma non l'abbiamo approfondito.
1: No, no. E quindi sì, io direi che è tempo di cominciare a parlare di tempo e di viaggi nel tempo. Quindi non lo so, ci prendiamo una prima introduzione canzonesca e
0: certo,
1: poi andiamo a palla.
0: Assolutamente, poi partiamo con questa introduzione al viaggio nel tempo. Hai visto, ho rinominato la puntata.
1: L'ho visto, sì.
0: Questa introduzione al viaggio nel tempo, perché poi ne seguirà una seconda puntata invece dedicata più a snocciolare un po' quello che è stato fatto fra libri, film, videogiochi. Quindi rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, parliamo di viaggi nel tempo.

0: Buonasera, benvenuti a un... Non mi si sente? Io mi sentivo molto bene, ma bisognerà risolvere questa questione del sentirsi in modo diverso. Ma volevo far sì che sembrasse, no? Un benvenuti a una... Tu non ti senti?
1: No, ma non
0: sento manco te. No, te non mi... allora sarà un problema nelle tue cuffie. Io mi sento molto bene.
1: Vabbè, e a me mi senti?
0: Sì.
1: Va bene, allora sono le mie cuffie!
0: Mi sa di
1: risolvo, te chiacchiera.
0: Va bene, allora io chiacchiererò e partirò con... attenzione. Ora...
1: infatti... No, pensavo non si sentisse niente.
0: Ora non ci sono io però.
1: Vai, vai, vai.
0: Va bene. No, ok. Allora, lascialo fare, parti te.
1: Va

0: suggerita da un ascoltatore che in realtà ci ascoltate moltissimo, stiamo scoprendo, e ci date anche ottimi consigli e suggestioni.
1: Vero.
0: E un ascoltatore ci ha posto una domanda intrigante, perché ci ha detto: ma prima che dell'avvento, in qualche modo, della concezione del tempo lineare, no? A cui ormai, almeno in questa parte di mondo da cui vi parliamo, siamo abbastanza ormai assuefatti. Ma prima di questo c'era l'idea del viaggio nel tempo? E noi ci abbiamo detto: ah, ah, in effetti,
1: boh,
0: un quesito
1: non lo so.
0: Per le porte di Tannhäuser. Quindi siamo andate ad indagare, perché io personalmente avrei spergiurato di sì, cioè, nel senso, io avrei detto: ma sì, ma dai, magari in maniera diversa. No, non c'era. Effettivamente vi possiamo dire che, a quanto ci è dato di sapere, a quanto abbiamo indagato, no, non c'era. Soprattutto non c'era l'idea, la curiosità evidentemente anche, di andare indietro nel tempo. Quindi c'erano delle, lo vedremo, si facevano comunque dei sogni sul quantomeno avere delle dilatazioni temporali, cioè sul giocare con il tempo in qualche maniera, però molto diverso da quello che abbiamo in mente adesso quando parliamo di viaggi nel tempo. Quindi, siccome l'argomento macchina del tempo, viaggio nel tempo, abbiamo detto in apertura, è vastissimo, abbiamo deciso di dividere in due la questione, farne due puntate. Nella prima vi racconteremo un po' quello che abbiamo capito della concezione del tempo, come si è dipanata nella storia e che tipo di influenza ha avuto sulla narrativa e sull'immaginario fantastico degli esseri umani, perché chiaramente l'immaginario fantastico si modifica nel tempo e nello spazio.
1: Lo abbiamo visto, tutto quello abbiamo raccontato nelle puntate precedenti, insomma.
0: Esatto, e quindi niente, anche la questione della concezione del tempo non fa eccezione, ha avuto delle ripercussioni importanti sulla narrativa e sull'immaginario nei secoli. E questa sarà la puntata di oggi, poi vi parleremo di alcuni esempi, di alcune cose, primi eccellenti esempi che ci sono venuti in mente, che ci sembrano interessanti da approfondire, e poi invece nella prossima puntata andremo su una carrellata di esempi di viaggi nel tempo che la fantascienza e la letteratura fantastica ha prodotto.
1: Esatto, quindi partiamo dalle varie tipologie di horror. Di tipologie di tempo, e partiamo da quello più classico nel senso vero del termine, cioè il tempo ciclico.
0: Esatto, perché il tempo ciclico è un po', lo vedremo, quello che ha la concezione del tempo ciclico ha perdurato nella storia degli esseri umani per veramente tanto tempo. La teoria del tempo ciclico, la concezione del tempo ciclico, vede l'universo come un continuo prodursi e disfarsi in una sequenza infinita, sostanzialmente eterna. E questo, diciamo, veniva concepito in questa maniera sia nella civiltà greca, ma anche in quella romana. E diciamo che però il tempo era un po' un ordine misurabile del movimento, cioè le cose mutano, le cose, le persone, gli esseri viventi mutano, si modificano, diciamo, e bisogna misurare questo cambiamento. Quindi il tempo è il Cronos in greco, o meglio, scusate, Aion è il tempo e le cose mutevoli è Cronos, quindi noi generalmente le traduciamo alla stessa maniera, però in realtà sono due concetti un po' diversi. E appunto le cose che si mutano si dispiegano in una ritmica successione di fasi, che è quello poi attraverso il quale si svolge il divenire della natura. D'altronde ne abbiamo esperienza diretta.
1: E Cronos, no, era il padre degli dei, di fatto.
0: Esatto, non a caso, ma non perché gli venisse attribuito lo stesso concetto di tempo che abbiamo noi adesso, ma perché era appunto questa
1: era un po' una sorta di Big Bang, no?
0: Cioè, sì,
1: si inizia da lì, vroom.
0: Sì, ed era un po' il tutto, diciamo,
1: sì,
0: perché
1: sì.

0: appunto il divenire continuo delle cose, che però continuano in fasi, si alternano, vanno avanti. D'altronde, appunto, come dicevamo, le stagioni ce ne danno una prova abbastanza tangibile, lo stesso la giornata, il sole che sorge e tramonta, e quindi questa la loro concezione, che tra l'altro avevano derivato dai babilonesi, quindi questa concezione è molto antica. Il tempo ciclico è un concetto cardine anche della cosmologia induista, quindi in realtà ci spostiamo anche là, e anche di quella buddista. E vabbè, quindi c'è il concetto di samsara, che solo il nirvana può alterare, può spezzare, e quello di kalachakra, quello dei kalpa o eoni, che erano dei periodi di milioni di miliardi di anni composti complessivamente da quattro grandi yuga, equivalenti presso a poco alle quattro età evolutive dell'oro, dell'argento, del bronzo, rame, del ferro della mitologia greca. Quindi insomma questa concezione di fase si ritrova in buona parte delle culture di quel periodo. Era presente questa idea del tempo ciclico anche nell'antica Persia le civiltà precolombiane d'America, quindi i Maya, gli Aztechi, le civiltà andine come gli Inca, anche loro erano in qualche modo fondate sulla ciclicità.
1: Però i Maya iniziano a calendarizzare il tempo.
0: Perché non è che non c'era l'idea di misurarlo questo tempo.
1: Esatto.
0: Sì, anzi, si voleva molto.
1: Infatti anche i romani stessi lo cercano di misurare, ma anche i greci avevano il loro modo di misurarlo. Ma come dici tu, a parte che era un flusso infinito,
0: sì.
1: Però
0: strano, anche
1: sotto
0: questo
1: forma di ciclo.
0: È una concezione, penso, molto occidentale, moderna, questo fatto che ciò che è infinito non sia misurabile, no? E quindi se è un ciclo, in qualche maniera fatichi mentalmente a pensare di poterlo misurare. No, loro lo misuravano, e come?
1: Sì. Giusto, è vero, la misurazione è un fatto molto importante.
0: In realtà sì. E andando avanti arriviamo alla fisica classica, almeno quella che studiamo sui libri di scuola in Occidente, diciamo così, che esclude completamente l'ipotesi della ciclicità del tempo a favore di un flusso progressivo inarrestabile. Questo lo vedremo, arriva in concomitanza, diciamo, con alcune religioni monoteiste, però insomma diciamo che questa era un po' la fisica. Newton diceva questo, molti altri fisici della fisica classica escludevano assolutamente l'ipotesi del tempo ciclico. E poi però arriva invece la fisica quantistica e quella della relatività con Einstein e non solo, che non escludono completamente la ciclicità. Ora mi intorterò tutte le volte.
1: Sì.
0: Non le escludono completamente. Diciamo che la formulano a volte come una concezione a spirale, e poi lo vedremo. Sì. Questo è un altro tipo di concezione che è stata accolta anche da altri pensatori e pensatrici. Anche se poi in realtà questa concezione, insomma, ci sono scontrati molti scienziati, molti l'hanno contestata.
1: Sì, sì.
0: Ad esempio iniziano a farsi strada delle concezioni come quella del multiverso, la teoria del Big Bounce, che prevede che tutto possa ripartire. Però in realtà moltissimi pensano che l'universo conosciuto non sia infinito ed eterno, ma che almeno dal punto di vista teorico il tempo possa effettivamente essere infinito ed eterno, essendo una costante fisica che si ripete in istanti congelati, e questo viene in qualche modo osservato nel tempo fermo tra molte virgolette dei buchi neri. E quindi in qualche maniera il passato e il futuro sarebbero, secondo queste teorie, solo esperienze sensibili ma non assolute, da qui tutte le connessioni con la teoria della relatività. Il tempo non è un qualcosa che possiamo giudicare assoluto. La teoria del
1: certo.
0: multiverso, ma anche la teoria delle bolle e quella della teoria delle stringhe, ammette centinaia di migliaia di universi, teoricamente infiniti, con delle leggi fisiche magari diverse, non si sa, e cui il tempo possa effettivamente a volte ripartire.
1: Sì, che poi per noi è difficile comprendere queste la questione del multiverso, perché il multiverso non è che sono piani di una casa per cui tu puoi salire o scendere dal piano e cambi mondo, che magari differisce per una piccola virgola. Non è questo, anzi, i multiversi sono contemporanei. Si sovrappongono nello stesso, il tempo a quel punto diventa una delle non unità di misura, è una dei lo spazio e il tempo
0: non so cosa
1: vabbè
0: dire.
1: Non importa. Mi verrà la parola giusta, comunque ci siamo capiti,
0: concetto di base,
1: esatto.
0: Comunque sì, ecco, abbiamo detto ci sono di base si partiva da questo concetto di tempo ciclico che è stato più o meno contestato, rimaneggiato e insomma su cui si è discusso molto. Però non è l'unica concezione. Una concezione che invece si è fatta strada brutalmente è quella del tempo lineare, e nel contesto biblico e coranico viene introdotta la concezione di un tempo che procede in una direzione e solo in una direzione. Quindi lo svolgimento storico dell'umanità è irreversibile e proiettata di base verso un destino ultimo. Non a caso, insomma, questa idea parte da la Bibbia, il Corano. Si inizia quindi a concepire il tempo come tempo storico. Questo è un passaggio fondamentale, perché finora in realtà, come abbiamo visto, nel tempo ciclico non c'era proprio il concetto di storia, probabilmente, o meglio, era molto diverso da quello a cui siamo abituati noi.
1: Stavo pensando però per esempio ai vichinghi, no? Alla questione del Valhalla,
0: che è posteriore, cioè in effetti è,
1: cioè il tempo è solo fino a che non ci sarà il Ragnarok e poi lì muore tutto, no?
0: Perché il Valhalla comunque è un'altra dimensione.
1: Il Ragnarok, sì, esatto.
0: Il Valhalla è un'altra dimensione. Quindi tu, noi la concepiremo come una questione temporale, no? Io muoio e dopo vado nel Valhalla. Probabilmente loro questo dopo non era non era la questione, era vado da un'altra parte.
1: Sì, e comunque poi loro muori e combatti all'infinito per sempre, finché non sarà il momento, quindi c'è una ciclicità anche lì comunque, in qualche modo.
0: Sì, al massimo loro appunto con il Ragnarok pensavano che questo ciclo non fosse eterno.
1: Direi che sì, non c'è la reincarnazione, no. Loro non ce l'hanno.
0: Esatto. E quindi dicevamo, appare il tempo storico, che però diciamo in due modi un po' diversi, ci sono un po' due sottoconcezioni. Una è la concezione puramente materialista e meccanicistica degli eventi umani, che quindi si svolgono nel flusso in realtà deterministico del divenire storico. Quindi
1: certo,
0: te vai avanti a dritto, le cose si susseguono secondo un binario e ciao.
1: Esatto.
0: E poi invece c'è una visione provvidenziale del tempo. E attenzione, che questo ce ne siamo imbevuti di tutto ciò, che rende possibile l'idea del progresso. Quindi per quanto riguarda la concezione cristiana di stampo biblico cristiano, ma anche islamico, è Dio che agisce in qualche maniera a favore dell'uomo, interessandosi a lui per elevarlo, liberarlo e insomma comunque per portarlo verso una salvezza finale. Quindi il traguardo alla fine di questo tempo lineare è determinato da Dio che ti guida verso la...
1: Sì, perché tu non hai possibilità di fare niente alla fine, neanche le buone azioni, no? Tutto sommato, cioè, perché sei predestinato, c'è una predestinazione.
0: Sì.
1: All'interno ci può essere una predestinazione all'interno di questa tipologia di tempo. Lo vediamo oggi, c'è Trump che si trasforma in meme di Gesù che guarisce tutti i mali, e alla fine è quello, lui dice di essere predestinato.
0: Ma questo è un cambiamento chiaramente epocale, di concetto, anche perché è vero che tu puoi tornare indietro.

0: questo secondo significato, quindi questo significato provvidenziale di cui stiamo parlando, conduce a di fatto concepire il tempo come storia e quindi non più un susseguirsi di eventi sempre uguali in analogia al ciclo naturale delle stagioni. Quindi in qualche modo porta necessariamente anche a distaccarsi dal ciclo naturale. Quello che abbiamo sempre visto come ciclo naturale, quindi non più, cioè l'essere umano anche in questo, anche nella sua concezione del tempo, si separa in qualche maniera dal resto del mondo, perché per l'essere umano c'è un destino, c'è un traguardo anche da raggiungere. Le piante, no, quelle sono cicliche, perché lo sappiamo che sono cicliche, ma quelle perché sono un'altra storia.
1: Certo.
0: Qui è buffo questi due pesi e due misure che in un certo senso abbiamo deciso di darci.
1: Quindi in qualche modo anche la connessione con la natura, più che si è allontanata, più che l'uomo si è emancipato dalla natura e anzi ha cercato di dominarla, più che la concezione del tempo è diventata lineare. Potremmo dirla questa cosa.
0: Io penso, cioè, non so, ci lanciamo in questa affermazione. Sì, esatto, secondo me
1: ci
0: è così.
1: Lanciando.
0: Ma secondo me sì, ma tanto che ci fa, chi ci contesta?
1: Esatto.
0: Sì. No, anche perché effettivamente cioè tutto ciò coincide perfettamente anche col concetto di progresso, se ci pensate. Cioè, se
1: esatto.
0: Sostituite la parola Dio con la parola progresso, uguale, non cambia niente. Cioè, di base, il nostro destino è quello di arrivare a, non so, la felicità della nostra umanità. Bene, quello è il traguardo, il destino, e dobbiamo andare verso quella direzione. Un po' un po', come dire, a cavallo tra queste due concezioni che abbiamo finora detto, il tempo ciclico e quello lineare, è il tempo a spirale. Il tempo a spirale segue determinate fasi, come quello ciclico, ascendenti e discendenti, ma in un'ottica complessivamente ascendente. Quindi è un po' strano, è come se sì, effettivamente c'è un traguardo, c'è comunque una certa linearità, un binario, ma nel fare la strada la si fa appunto in un modo a spirale, a fasi. E è di fatto una sintesi con cui vengono coniugati questi due tipi di concezione. E questa tipo di concezione è stata espressa, per esempio, da Hegel nella dialettica tesi, antitesi, sintesi. Quindi effettivamente c'è chi ne ha abbondantemente fatto uso, ma anche Marx, che vedeva come punto di approdo in cui termina la spirale della storia, vedeva l'affermazione del comunismo. E anche qui Le teorie marxiste chiaramente sono molto, molto vicine alla teoria di progresso, quindi chiaramente una linearità ci doveva essere pure lì. E ritorna questa teoria a spirale anche nella dottrina teosofica di fine Ottocento, che vede l'evoluzione dell'umanità procedere per cicli appunto a spiraliformi, e dove c'è la decadenza che segue a un periodo di prosperità e di sviluppo e il sacrificio necessario affinché l'evoluzione possa proseguire a un livello più alto e consapevole. Quindi, come dire, chissà, devo dire, non saprei quale abbracciare. Sicuramente, ecco, penso che la linearità del tempo è qualcosa che non mi torna,
1: non
0: mi è mai tornata. E penso che sia confortante che non mi torni, però sul resto
1: Ma allora io devo dire che a parte che ora mi sta esplodendo la testa di cose, mi vengono in mente su spiegazioni varie alla stessa velocità in cui entrano e si creano
0: escono,
1: perché poi nel mentre ne penso altre. Sicuramente io sono super a favore del ciclico, sarebbe bello che fosse così. Sicuramente io mi sento che sono materia e quando morirò mi trasformerò in materia che si trasformerà in altra materia, il famoso tutto muta, niente si distrugge.
0: Anche quello non lo negano fino in fondo, non riescono a negarlo fino in fondo, perché comunque come fai a dire di no? Cioè,
1: no, esatto.
0: Succede.
1: Cioè. Esatto. Un mio vecchio professore denominava l'essere umano come un aggregato di proteine zompettante verso la morte.
0: Bello!
1: Che è una definizione interessante, perché ti crea questa immagine di queste gambe zompettanti.
0: No. Molto bella.
1: Però rende l'idea, per esempio, di come la concezione del tempo, anche oggi, di un professore universitario in questo caso.
0: Mi piace, sembra un po' Ricchi e Morti.
1: Sì, esatto, è un po' Ricchi e Morti. Quindi, a un certo punto, quindi, vi è stata una, nell'Occidente soprattutto, anche se poi... che ha espresso questa materialità del tempo, a partire certo dal cristianesimo, abbiamo detto che comincia, anzi dei monoteismi che iniziano a dare una ciclicità nel tempo. Ecco, è cosa, una delle mille cose che mi è venuta in mente,
0: guardavo alle mie spalle, fatto di...
1: c'era qualcuno. Una delle mille cose che mi è venuta in mente è questo: la concezione dell'uomo, di se stesso. Probabilmente molto più, certo, si sentiva il legame con la comunità, ma molto più singola la questione. Cioè, tu sei all'interno del flusso del tempo e non hai nessun potere. Va bene, sei in balia degli dèi,
0: sì.
1: Per cui le tue gesta non sono progresso, sono gesta eroiche, casomai.
0: È vero.
1: Quindi non sei padrone del tempo, il destino, predestinazione in qualche modo. Poi dopo invece l'uomo, cioè il progresso è non so, è prendere la scintilla divina per riuscire a cambiare ciò che ti circonda. E allora se tu puoi mutare la roba fisica, evidentemente hai modo di mutare qualsiasi cosa e forse anche il tempo. E da lì abbiamo cominciato a ragionare su... quindi mania di grandezza per gli esseri umani.
0: È vero, mi torna. Sì.
1: Vabbè.
0: Invece, guarda, mi sembra che sia calzante.
1: Ne stiamo ragionando qui. Ma abbiamo un illustre antesignano prima di arrivare, addirittura prima di arrivare ai greci.
0: Sì.
1: Perché abbiamo la dilatazione temporale, un po' che è l'antesignana nel viaggio temporale, in qualche modo.
0: È perché, appunto, abbiamo detto, non c'era l'idea del viaggio nel tempo, obiettivamente non c'era, almeno non l'abbiamo trovata, ma c'era quella che potremmo chiamare sì una dilatazione temporale, cioè a un certo momento succede una cosa e il tempo come se si fermasse, oppure si dilatasse, no? Si allargasse. Uno dei primi esempi appare nel Mahabharata, che è un antico poema epico sanscrito compilato intorno al 400 avanti Cristo. Nel Mahabharata c'è una storia su questo re che si chiama Kakutmi, che visse milioni di anni fa e che cercava un marito adatto per sua figlia, Revati, la figlia. I due viaggiano fino alla casa del dio Brahma per chiedergli consiglio, perché evidentemente gli devono chiedere a lui chi è che deve sposare la figlia. Mentre si trovano nel piano dell'esistenza di Brahma, perché attenzione, è un altro piano, non è il piano dell'esistenza umano, ma è un altro, devono aspettare, questa cosa, questo dettaglio mi fa
1: bellissimo,
0: schiantare.
1: Sì, bellissimo.
0: E Brahma gli dice, no, però dovete aspettare che io ascolti una canzone di 20 minuti. Questa cosa mi fa ridere tantissimo, io penso tipo alle canzoni Doom, cioè fa, no, aspetta, devo sentire un pezzo di Black Sabbath. E non posso. E quindi...
1: non cioè, la ballad, sì. Non me la messa.
0: Vabbè, è così. Però gli dice anche, Brahma, gli spiega che lì, in quella dimensione, il tempo si muove diversamente rispetto alla Terra. Quindi dice, occhio che sì, dura 20 minuti, però non è proprio come 20 minuti umani. Insomma, alla fine si scopre che mentre ascoltavano sta canzone, che si spera almeno fosse bella, erano passati milioni di anni e quindi... obiettivamente tutti quelli che i due esseri umani conoscevano, compreso familiari, potenziali pretendenti, erano morti. Quindi c'è questa specie di sospensione temporale.
1: Sì.
0: Però va detto che qui siamo su un'altra dimensione. Cioè,
1: comunque la relatività.
0: È un po',
1: di fatto è quello.
0: È un po' sì, eh. È proprio quello, sì. E ribadisco, questo 400 avanti Cristo.
1: No, va bene, avanti Cristo, non dopo Cristo.
0: Capito Einstein? Il racconto, appunto, questo racconto di base è quella che adesso potremmo chiamare una dilatazione del tempo, no? Cioè, diversi osservatori, come giustamente dicevi, misurano diverse lunghezze di tempo in base ai loro relativi quadri di riferimento.
1: Esattamente.
0: E che è la relatività, paro. Un altro esempio che possiamo fare sempre di questo tipo, per andare un po' sull'antico, è una favola giapponese dell'ottavo secolo, questa volta dopo Cristo, non avanti, su un pescatore di nome Urashima Taro che finisce in un palazzo sottomarino, bellissimo, già mi piace,
1: certo,
0: e si innamora di una principessa e vabbè, è fin lì, ok. Quando torna a casa però invece scopre che sono passati 100 anni. Anche qua, sai, quando si dice no, il tempo si è fermato, ecco, è così, palese.
1: Però qui in questo caso non era in un'altra dimensione, era no, sulla Terra, quindi interessante questa cosa del scorrere diverso del tempo, probabilmente sott'acqua, che dà un senso di... i
0: è
1: movimenti,
0: vero,
1: no? Sono molto più lenti.
0: Se volendo è anche un'altra dimensione pure quella, in qualche modo, però sì.
1: Sì, certo, per la teoria della relatività, se sei in fondo in mare o sullo spazio, sono due cose diverse, certo.
0: Però, sì. Comunque, anche qui è un viaggio nel futuro, se vogliamo.
1: Sì, sì.
0: Anche se molto diverso, come vediamo, non da quello che penseremo noi. Cioè, noi ce lo immagineremmo come qualcosa di... un salto in avanti, no? Cioè, noi che andiamo in avanti.
1: Sì.
0: No, qui è... ti fermi, oppure non ti accorgi che in realtà è passato di più. E invece, arrivando un po' più vicino a noi, in epoca moderna, qui chiaramente cambia un po' tutto, tra il 1700 e il 1800, ad esempio c'è una delle prime cose che si possono così raccontare in merito, è questo racconto del viaggio nel tempo, cioè scusate, in un romanzo utopico di Edward Bellamy del 1888, Looking Backwards, in cui l'uomo si sveglia nel 2000. E poi vabbè, c'è poi dopo parleremo ovviamente di Wells, però nel 1899 c'è The Sleeper Wakes, che parla di un uomo che dorme per secoli e si sveglia in una Londra completamente trasformata. Queste sono sempre effettivamente dilatazioni temporali, anche se lo vedremo un po' diverse.
1: Ho da aggiungere qui, perché abbiamo in realtà il primo, potrebbe essere il francese Louis-Sébastien Mercier in L'Anne, che scrisse il nome il francese è Louis-Sébastien Mercier, e il romanzo è L'Anne, l'apostrofo Anne, quindi l'anno in francese, 2440, Rêve s'il en fut jamais. Sempre si addormenta e sogna. 1772.
0: Vedi.
1: Poi abbiamo un 1819. Ho trovato un nuovo link prima, che non ho condiviso, quindi condividerò con te ora. L'americano Washington Irving in Rip Von Winkle, che è del 1819. E c'è anche un toscano nel 1871, che non avevamo trovato, anch'io non c'ero capitato, che è Narciso Feliciano Pelosini.
0: Wow!
1: Meraviglioso! con Maestro Domenico del 1871, che scrisse, 1871, scrisse una fiaba antirisorgimentale. Cioè un suddito del Gran Ducato si addormenta e si sveglia in un regno d'Italia per lui da incubo.
0: No,
1: allora, ganza questa cosa.
0: Lo potremmo mettere nella puntata dei controrivoluzionari.
1: Già, giusto. Comunque ora me lo leggo meglio. La prossima si snocciola questa cosa. Quindi sempre questa cosa del dormire, qualcosa di psichico, che poi tornerà anche in forme diverse. Però insomma il Settecento, soprattutto l'inizio dell'Ottocento, il viaggio nel tempo è principalmente nei sogni.
0: Sì, o comunque c'è un qualche cosa di cui tu non ti accorgi, non capisci cosa sta succedendo.
1: Sì, cioè non c'è una macchina che ti porta da qualche parte, forse esci dal tuo corpo, non so, materializzazione, però dove qui davvero viaggi nel tempo, perché come dicevamo prima di iniziare la puntata, certo potremmo pensare agli sciamani, che grazie alle sostanze... allucinogene, eccetera eccetera, riuscivano a uscire dal proprio corpo, connettersi con la natura, e potremmo stare ore a raccontare le varie tipologie, ma non sono viaggi nel tempo.
0: Ma no, ma pure per esempio i druidi, Merlino, druido, lui era in costante, la leggenda vuole che fosse in costante contatto col futuro, lui vedeva il futuro e in qualche modo si può dire che viveva nel futuro, perché comunque era turbato dalle conseguenze di questo futuro. però non è prettamente un viaggio nel tempo, effettivamente è più un entrare in comunicazione sapendo già che cosa sta per succedere, sì, ma sì. Non eh sì, è un po' strano. E invece poi sempre in periodi di fine Ottocento, cioè, le persone iniziano nei racconti a muoversi anche indietro, indietro, perché finora abbiamo parlato principalmente di andare in avanti, sì, effettivamente. Sì. Qui invece, verso l'Ottocento, si inizia ad andare indietro, cosa che a me mi ha stupito tantissimo, che non ci fosse questo bisogno di immaginare anche di andare indietro fino ad allora. Evidentemente non c'era, perché non abbiamo esempi di questo tipo, no. Perlomeno se ci sono, sono pochissimi, perché non li abbiamo trovati.
1: Ma in Occidente il legame con il passato è particolare e è netto. Il passato è passato, di fatto.
0: È strano, infatti.
1: Mentre in Asia probabilmente potremmo trovare, noi non l'abbiamo trovato, qualcosa che tiene un legame con il passato. Ne parlavamo prima, il confucianesimo, l'adorazione degli avi.
0: Ma guarda, forse proprio per questo non c'è anche nel mondo asiatico, nel senso che comunque tu sei già costantemente...
1: Non c'è la necessità, dici.
0: In contatto, non
1: giusto,
0: lo so.
1: Giusto, mi torno.
0: Chissà. Però, per esempio, nella satira di Mark Twain nel 1889, scrive un americano alla corte di Re Artù, famosissimo, dove c'è questo ingegnere che per un colpo alla testa ritorna al tempo di Artù, di base, e quindi c'ha tutte le sue disavventure. E poi cominciano, siamo appunto in epoca vittoriana, fine Ottocento, l'epoca proprio che se non succedeva allora non si sa quando sarebbe successo,
1: certo.
0: Cominciano a apparire anche degli oggetti capaci di inviare persone avanti o indietro nel tempo.
1: Prima rivoluzione industriale,
0: sì, evidentemente l'impossibile inizia a poter essere pensabile. Però all'inizio non sono macchine, ma sono principalmente orologi. E per esempio Lewis Carroll nel 1889 scrive questo racconto per bambini che si chiama Sylvie e Bruno, dove i personaggi possiedono un orologio che è di fatto una cosa che li porta su e giù nel tempo.
1: Ma la stessa Alice nel Paese delle Meraviglie sappiamo avere.
0: È vero, pure quello. Sì. E allora, in realtà c'è una grossa esplosione di tutto questo tipo di storie in questo momento, sì, in questo periodo storico, e c'è chi sostiene che, per esempio, questo potrebbe derivare dal fatto che la gente stava iniziando a standardizzare il tempo e a orientarsi più frequentemente con gli orologi, cosa che ci sta.
1: Sì, sì, ci sta che sia l'orologio la macchina del tempo, perché oggettivamente è una macchina nel tempo, perché tu tieni traccia di quel del tempo che passa, quindi vedi quello che è stato, perché il tempo è passato, ma vedi anche quello che sarà, perché sai che tra poco sono le 6 e prima erano le 5.
0: E poi in generale da cosa nasce cosa, e probabilmente anche in generale il diffondersi di racconti sui viaggi nel tempo, con orologi o meno, anche con macchine, deriva proprio dal fatto che tu hai una quotidianità che ti porta a misurare il tempo. Cioè abbiamo iniziato a maturare una certa ossessione per la misura del tempo.
1: Sì, che coglioni davvero, noi siamo schiavi, tremendamente schiavi di questo.
0: E quindi ci orientiamo di fatto, cioè la nostra vita si basa, l'orientamento della nostra vita si basa sulla misurazione del tempo.
1: No, se becco chi ha inventato di timbrare il cartellino, guarda.
0: Sì, ma anche in generale, no? Di chiedersi continuamente che ore sono, anche quando in fondo non ti interessa.
1: Cioè, sì, è vero.
0: Prova a sapere. Evidentemente anche questo ha influenzato il nostro immaginario brutalmente, e ci ha evidentemente stimolato a creare racconti, storie, immaginari sul come si va indietro e avanti.
1: E qui la fantascienza prende la direttissima, perché iniziano le prime utopie, le prime distopie e anche le prime ucronie.
0: Sì,
1: se volete sapere la differenza, andatevi a cercare la puntata dedicata proprio a questo. Perché tra il 700 e l'800, quindi a questo punto siamo spostati più sull'800 fondamentalmente, abbiamo i racconti dei viaggi nel tempo. Per esempio, uno dei più popolari è il romanzo utopico di Bellamy, di Edward Bellamy, del 1888, Looking Backwards. Quindi guardarsi alle spalle.
0: Quello di cui abbiamo parlato prima.
1: Esatto. Sì. Wells invece, come abbiamo detto, non lo diremo, però c'è The Sleepers Awake, che hai detto prima, e poi dopo...
0: la famosissima macchina del tempo.
1: Esatto. Quindi la narrazione... comincia a mutare, cominciano ad esserci i paradossi temporali. Alcuni autori seguono il principio di coerenza di Novikov, cioè il passato è mutabile, ma finalmente altri invece esplorano le teorie dei mondi paralleli o quantomeno della possibilità che il tempo, che il passato cambi in qualche modo.
0: Vero, vero.
1: Molto interessante questo passaggio perché è dirimente, ecco, in qualche modo.
0: E secondo me adesso siamo alle soglie di uno scalino che è quello delle invenzioni delle macchine del tempo per certi aspetti e potremmo appunto prenderci una pausa, se sei d'accordo.
1: Certo, certo, assolutamente.
0: Entriamo
1: nella seconda fase, che è quella più vicina a noi, quella in cui si inseriscono le teorie della fisica, in cui la fisica comincia a svilupparsi sempre di più, perché sappiamo che dal Settecento in poi, da che prima le scoperte della fisica ce n'era una ogni 50 anni, a questo punto invece il tempo è sempre più ristretto fra una scoperta e l'altra, anzi si concatenano sempre di più fino ad arrivare ad oggi. Quindi restate con noi per continuare a parlare di viaggio nel tempo. Intanto sentiamoci il viaggio nel tempo proprio dell'uomo che viaggiò nel tempo attraverso una macchina.

0: farò un viaggio molto lungo. Ma senza lasciare.
1: Guardando le dita muoversi, compose nuovi codici, il moto degli occhi riflesso nel vetro spesso dei cronografi, gli ultimi ritocchi.

incastrate nelle barriere coralline. Nessuna traccia umana sulla piana dei continenti subacquei, solo ombre di squali bianchi, calamari e lotte fra grandi giganti. Nel buio luce poca, solo ombre fra i tanti esseri acquatici, solo qualche luce fioca proveniva dalla bocca dei certi cetacei.

0: Ed eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser. Stiamo parlando di, anzi stiamo introducendo ai viaggi nel tempo. Abbiamo parlato nella prima parte della puntata della concezione del tempo nella storia, in linee generali, legate proprio all'idea del viaggio nel tempo. Quindi dal concetto del tempo ciclico alla poi la sua trasformazione in tempo lineare, però privo di un'idea di tornare nel passato. E infine, a fine del 700-800, invece si giunge davvero a un'idea di poter viaggiare sia verso il futuro che verso il passato, con la nascita delle prime distopie, ucronie, eccetera, eccetera. E infatti arriviamo, con l'arrivo della tecnica, alla creazione del massimo viaggio del tempo più conosciuto di tutti, la creazione di qualcosa, di un macchinario per farlo, cioè la macchina del tempo di Wells.
1: Forse è uno dei primi esempi che ci viene in mente quando parliamo delle macchine del tempo. Ne abbiamo già un po' raccontato in un'altra puntata, che tra l'altro non mi ricordo più qual era, ma insomma ce l'abbiamo infilato. Del resto, secondo me, parlare
0: di viaggi, forse è quello dei viaggi.
1: Bravo, forse era proprio i viaggi. Perché effettivamente, secondo me parlare di Wells va sempre bene. Comunque era un socialista, era una bella persona, lui ci credeva, quindi secondo me va bene infilarci. Quindi ve lo rivoghiamo anche oggi, ma un po' più nel dettaglio. Siamo nel 1895, in realtà la sua, come dire,
0: l'idea.
1: L'idea non è chiaramente...
0: Il progetto.
1: Esatto, non nasce proprio solo sulla macchina del tempo, perché in realtà trae spunto da un'altra opera sempre di Wells, che si chiama Le Argonauti del Tempo, The Chronic Argonauts, che è un racconto pubblicato poco prima, perché era del 1888, pubblicato in tre parti. Però di fatto la macchina del tempo, a prescindere da dove l'abbia preso, è una delle prime storie ad aver portato nella fantascienza il concetto di viaggio nel tempo,
0: sì.
1: Ma basato su, cioè attraverso un attrezzo meccanico, ecco. E mi si è distrutto il link che avevo fatto.
0: No. Quindi avevamo detto che i primi viaggi nel tempo erano onirici, uno si trovava all'improvviso, e invece qui c'è qualcosa che l'uomo, grazie alla sua alla sua mente, crea.
1: Sì, grazie alla tecnologia.
0: Esatto.
1: Sì, perché la macchina del tempo chiaramente è, cioè, il centro della storia, sì, certo, poi c'è tutto il viaggio, c'è le cose che vede, tutte le sue elucubrazioni sul destino dell'umanità, che poi di cui abbiamo parlato anche nell'altra puntata, insomma, però il centro della storia è la macchina, evidentemente.
0: Eh sì, certo.
1: E anche la teoria scientifica che Wells in parte elabora, di fatto, che tra l'altro all'inizio non era manco così di fantasia, nel senso che lui l'aveva tutta scritta in maniera piuttosto elaborata, e aveva provato a convincere altri scienziati che fosse un'opinione valida, scientificamente sostenibile. Gli hanno detto no, siete incazzati, onestamente. No, che questa roba è bello, ma no. Allora lui ha deciso di tramutarlo in un racconto di fantascienza. Ha detto vabbè, allora...
0: A questo punto.
1: E comunque ha fatto bene, perché, ok, magari non è verosimile, ma fatto sta che è un racconto molto godibile, molto bello, appassionante, e che però, come in stile pieno di Wells, lui farcisce di nozioni scientifiche o... diremmo adesso pseudoscientifiche, nel senso, comunque non erano robe, cioè saranno un po' inventate, però credibili.
0: Sì, diciamo che rispetto a Verne, no? Lui ti dava, no? Queste cose scientifiche erano più plausibili.
1: Sì.
0: Di fatto il sommergibile, che, vabbè, quello già esisteva da Galileo in qualche modo, però
1: sì.
0: Erano robe un pochino più fattibili. Questa era proprio fuori da ogni schema scientifico conosciuto all'epoca e smentito tutt'oggi, tra l'altro.
1: Sì.
0: Finché non troviamo, non abbiamo i mezzi giusti, secondo me non è impossibile.
1: Ma no,
0: no, non lo so. Ci sarebbe da parlare della concezione del tempo oggi a livello super approfondito, di cui io non sono capace.
1: Ma minimamente, guarda.
0: Però ve lo possiamo raccontare attraverso quello che è stato scritto.
1: Sì, e lui, devo dire, appunto, per darvi un'idea, né, tra le, cioè lui non è che se l'ha inventato perché era un pazzo visionario, ma no, perché certo, era il geist del momento. Cioè, comunque, effettivamente, nella comunità scientifica che lui frequentava molto, la questione della possibilità di viaggiare nel tempo era un qualcosa di cui effettivamente si discuteva. E, era, stiamo parlando dell'epoca vittoriana, un momento di fermento, come sappiamo, non solo industriale ma anche scientifico. E, era un periodo un po' particolare dove ancora non erano entrate nel vivo tutte quelle dinamiche dell'industrializzazione pesante che poi abbiamo visto dopo. I brevetti ancora non erano così centrali, o meglio, era molto più individuale la ricerca. C'era la figura ancora dell'inventore, dello scienziato che poteva investigare, cosa che poi si è persa completamente negli anni dopo in favore di industrie e grandi centri di ricerca, dove il singolo è abbastanza...
0: Però dove la tecnologia effettivamente ti stava cambiando la vita.
1: Sì.
0: Anche solo banalmente l'invenzione del vaporetto, cioè del vaporetto, della parte del motore a vapore delle navi, che ti dimezzava nel tempo per arrivare, per esempio, in America.
1: E quindi tu iniziavi a fantasticare, dicevi, vabbè, ma quindi qui allora, si aprono possibilità.
0: Insomma, i fratelli Wright arriveranno, no, forse già c'erano, insomma, non mi ricordo precisamente quando sono, però no, quindi si comincia a cavolare, cioè, ciao, l'uomo domina terra, acqua, mare, tutto. Quindi
1: infatti,
0: ci sta di ubriacarsi,
1: sì.
0: Di...
1: Ma ci stava tutta, dai, io gliela abbono. Poi non sapeva che danni avrebbe fatto poi, però poverino, al tempo ci stava dentro. E varie probabili, possibili, indicate come fonti di ispirazione, diciamo non di fantasia, sono per esempio un saggio del 1880 di Charles Howard Hinton, intitolato Che cos'è la quarta dimensione?
0: Sì.
1: Dove l'autore suggeriva che i punti che si muovono nello spazio a tre dimensioni possono essere immaginati come intersezioni successive di una statica di disposizione quadridimensionale delle linee passanti attraverso un piano tridimensionale. Ora, chiaramente, cose che anticipavano in qualche maniera le teorie della relatività di cui abbiamo parlato prima non erano chiaramente arrivate, non arrivavano a quel punto, però si discuteva, se ne iniziava a parlare. E niente, in realtà l'articolo era più che altro incentrato sulle possibilità di una quarta dimensione spaziale. Quindi non era tanto concentrato sul tempo. In realtà però venne interpretato anche da Wells come tempo. Cioè sì, va bene, però questa cosa che tu dici la stai pensando per lo spazio, ma forse lo stesso ragionamento lo potremmo applicare al tempo. E quindi lui gli parte il cervello a Wells e inizia a ragionare su questa roba. E quindi niente, dice che appunto poi dopo, quando Wells nel 1934 ha scritto la sua autobiografia, ha detto che mentre stava studiando per diventare uno scienziato, perché lui ha fatto studi scientifici appunto, sentì appunto questa idea di una cornice quadridimensionale che gli aveva dato questo articolo scientifico e che gli in una maniera gli aprì la mente. E quindi niente, questa è una delle ipotesi di sua ispirazione, d'altra parte l'ha detto anche Wells stesso, ma come abbiamo detto prima non è una fonte precisa, ma probabilmente è proprio un brodo di idee dove lui era,
0: sì, esatto,
1: inserito. E ci fa capire la differenza appunto che c'era rispetto al passato, dove queste idee evidentemente proprio non circolavano, non ti venivano manco in mente. La trama, vabbè, per farvela molto breve perché tanto la sapete, siamo nell'Inghilterra di fine 800, in quel momento che vi dicevamo, e c'è questo scienziato, inventore, la classica figura, devo dire, del romanzo, anche di Verne peraltro, ma comunque dell'epoca, di quell'epoca lì, dell'epoca vittoriana, che a un certo punto racconta agli amici più stretti di aver trovato un modo per viaggiare nel tempo. Non gli credono chiaramente, e lui pochi giorni dopo, durante una cena, ricompare questo in uno stato terrificante, sconvolto, piano ferito, cicatrici, tutto quanto, e gli racconta di essere riuscito effettivamente a costruire questo mezzo in quarzo e avorio, capace di viaggiare avanti e indietro nel tempo, ma non nello spazio, e di aver navigato durante la corrente del tempo, quindi anche qua tempo lineare, come vedete, fino a raggiungere l'anno 802.701, periodo in cui l'umanità era divisa in due parti, possiamo dire. Gli Eloi, che sono delle pacifiche, gentili creature che conducono una vita divertente, di distrazione, ma sono un po' scemotti, e poi ci sono, e lui prende, insomma, fa amicizia e tutto quanto, e poi c'è un'altra parte che poi capiremo piano piano, che sono fondamentalmente gli schiavi che stanno sotto questa vita così idilliaca di una parte dell'umanità, chiaramente, e sono i Morlock. I Morlock sono ripugnanti, mostruosi, perché costretti a vivere nell'oscurità, in condizioni di schiavitù, di fatto nelle viscere della terra, escono solo nella notte per cibarsi degli scarti degli Eloi, e vengono vengono di fatto allevati, potremmo dire, come bestie da macello, di fatto, anche a volte letteralmente. Poi tutto il racconto va avanti, non ve lo stiamo a raccontare tutto, anche perché
0: comunque ci sta di leggerlo, perché
1: è veramente
0: letto,
1: bello, perché... sì, ve lo consigliamo perché è veramente bello. Chiaramente c'ha il suo stile un po' âgé, però è bello. E in tutto questo, come già vi abbiamo ampiamente detto nell'altra puntata, c'è tutta la sua concezione socialista di Wells, dove chiaramente c'è una divisione, c'è una denuncia di una condizione classista e di un progresso che porta, anziché a delle magnifiche sorti progressive, a un imbarbarimento, direbbe lui, dell'umanità. E questa è la macchina del tempo. E
0: da qui in poi, nell'interno della letteratura e poi della cinematografia, perché poi arriveremo nel Novecento, probabilmente c'è anche qualcosa di ottocentesco, non lo so questo. E la macchina viene in qualche modo trasformata sempre di più. E più che la scienza va avanti, più che chiaramente il genere poi riflette la fisica del periodo.
1: Eh sì.
0: La fisica intesa come il concetto scientifico, l'avanzamento della ricerca scientifica in campo fisico, evolvendo dai viaggi romantici a concetti invece più complessi legati alla relatività generale, appunto, dove il tempo viene considerato simile allo spazio, appunto Interstellar, che è poi l'oggi, è il raggiungimento massimo, che ci racconta che si può viaggiare nel tempo, come l'unica cosa costante è la gravità, l'unica cosa che riesce a trapassare le varie dimensioni, le dimensioni dello spazio e del tempo, è la gravità. E tramite questo escamotage, chiaramente un escamotage narrativo, però che prende tanto dalla teoria fisica di oggi, della fisica di oggi.
1: Eh beh sì, d'altra parte la fantascienza si chiama così per un motivo.
0: Esatto, esattamente. Abbiamo vi facciamo un po' di esempi, se va bene, per concludere, andando avanti un po' nel tempo, nel senso che poi è arrivato più, venendo ai giorni nostri, è arrivato, dimmi.
1: No, no.
0: Ah, è arrivato il TARDIS, cioè il Dottor Who.
1: Beh, il Dottor Who, anche questo è strano pensare a Dottor Who come una delle prime, però sì, è così, una delle prime macchine del tempo.
0: È una delle prime macchine del tempo, è una figata dal punto di vista concettuale, perché il protagonista di Dottor Who in ogni stagione è diverso, ma in realtà è lo stesso, ma è voluto, cioè è, deve essere così, non è che il primo a un certo punto era troppo vecchio e quindi quando hai fatto la seconda stagione ti serviva uno più giovane. No, no, è voluto, perché è un eterno viaggio nel tempo, perché lui appartiene a questi custodi del tempo, di fatto, che quindi controllano un po' il... che controllano che non ci siano stronzi che vadano a giro...
1: Come lui.
0: Esatto, a fare casini nel continuum spazio-temporale, perché appunto c'è una concezione... c'è la questione che se tu rompi il flusso spazio-temporale fai un casino.
1: E questa anche è una concezione molto nuova.
0: Esatto.
1: Cioè, Wells questa cosa non ce l'aveva. Cioè lui va indietro e fa un casino della Madonna comunque. Cioè sì. Interferisce in tutti i modi che gli venivano in mente. E non si pone il problema del ok, ma quindi avrò fatto un casino. No, se le fotte. Invece no, dopo nel 63... Dottor Who inizia nel 63.
0: Giusto.
1: Beh, insomma, lì un po' ci si pone il problema.
0: Si comincia a porre il problema, perché se tu per sbaglio poi appunto uccidi. No, a parte Dottor Who sì, è viaggio nel tempo, però è a livello proprio dell'universo. Si vedono tanti mondi, ci sono i nemici, ci sono quindi insomma è tutta una questione. Mentre per esempio questa cosa qui inizia, ma poi si vede molto meglio in Ritorno al Futuro.
1: È lì.
0: Perché in Ritorno al Futuro il giochino è proprio quello, cioè la famosa questione che finisce per baciare la mamma, cioè
1: Edipo proprio.
0: Esatto, è questo, cioè che si può, che il viaggiatore nel tempo deve stare molto attento perché potrebbe alterare il flusso spazio-temporale e di conseguenza potresti anche morire.
1: Perché rischia di ammazzare suo padre, di far ammazzare suo padre.
0: Esatto.
1: E quindi
0: non nascerai mai.
1: Non nascerai.
0: E quindi a questo punto poi il giochino è che allora tu, viaggiatore, una volta che hai fatto il casino e magari ti sei autoucciso, che fine farai?
1: Ma infatti Ritorno al Futuro, diciamo che in tutti e tre i film,
0: sì,
1: vabbè, una cazzata, ok,
0: certo,
1: Ritorno al Futuro,
0: certo,
1: però è
0: super... comico.
1: Però è divertente, dai.
0: Sì.
1: E effettivamente è tutto non tanto, cioè chiaramente anche un escamotage per togliersi la curiosità di vedere com'erano altri mondi, altre epoche, no?
0: Sì.
1: Quindi chiaramente c'è tutta la parte in cui lui va negli anni 50, anche perché ti vuoi togliere lo sfizio di vedere com'era il mondo negli anni 50, no?
0: Esatto.
1: Viverlo, farti un'esperienza esotica quasi, no? Idem per andare nel futuro, c'hai questa curiosità, ok? E questa è una parte importante che tra l'altro a me mi stupisce che non esistesse da sempre negli esseri umani, ma vabbè.
0: No, è tutto, rimaniamo sempre stupiti.
1: Strano. Però l'altra questione molto importante è invece il risolvere continuamente dei paradossi. Cioè loro è il fulcro di sti film, di tutti e tre.
0: Sì.
1: Il fatto che loro continuamente...
0: Perché tre? Scusami.
1: I tre film.
0: Ah, i tre film, scusami, certo.
1: Cioè, in tutti e tre i film loro effettivamente fanno una sequela di catastrofi. Alcune volute perché non avevano pensato alle conseguenze,
0: esatto.
1: Alcune non l'hanno fatta apposta, inavvertite. In ogni caso passano fondamentalmente tutto il resto del film a cercare di riparare questi paradossi.
0: Esatto. Quindi è qui, quindi questa concezione nel fatto che si cambia, se tu fai, tu potresti inavvertitamente fare dei casini viaggiando nel tempo. Qui ormai più vicino ai giorni nostri, diciamo negli anni 60-70, si comincia a dire: ah, effettivamente l'evento massimo è Terminator, perché tutta la saga di Terminator è basata su questo, cioè proprio sul cambiare il passato per cambiare il futuro. Qui non è una cosa accidentale.
1: Sì.
0: La volontà della narrazione di Terminator in tutti i suoi capitoli è proprio questa. E quindi, vabbè, come sapete, il Terminator è un non è un robot, ma diciamo che è un robot. È più un
1: androide.
0: Sì, è un mezzo androide cyborg. Sì, che viaggia nel tempo proprio per riuscire a cambiare il futuro

0: tempo, grazie a un dispositivo che ha per le mani, per cercare di impedire la morte di suo padre prima e la morte della madre dopo, ma si rende conto che l'impedire questa cosa avrebbe comportato, per una serie di conseguenze, la distruzione di fatto dell'umanità, o perlomeno tutta una serie di cambiamenti che avrebbero portato alla morte di migliaia di persone. Quindi si trova nel dilemma se scegliere tra il cambiare il tempo e quindi cambiare la sua personale condizione individuale, oppure se scegliere di non alterare il tempo, quindi perdendo la possibilità di salvare i suoi genitori, ma salvando l'umanità. E quindi c'è tutto questo
1: Allora, è
0: dilemma.
1: molto interessante perché nella letteratura asiatica permane un po' di nucleo di morale finale della storia. Per cui succede che i viaggi nel tempo, questo per esempio nei manga succede spesso, che questi viaggi nel tempo poi ti fanno rendere conto che tu vuoi cambiare.
0: Mamma,
1: In
0: meglio di no.
1: realtà loro capiscono, rivedendo il passato, che tutto sommato va bene così. Alla fine hanno sbagliato loro a pensare, sono stati troppo egocentrici nel pensare a. Mentre noi occidentali invece col cazzo,
0: No, no,
1: è
0: noi.
1: esattamente il contrario, è la nostra, è l'idea giusta, e così si deve fare.
0: Esatto.
1: Ma interessante questa cosa.
0: Al massimo, il ritorno al futuro c'è l'ammissione di essere dei pasticcioni.
1: Sì,
0: Cioè, no, vabbè.
1: esatto. Allora, voglio fare tre esempi ancora. Qui ne vedi altre due cosine, ma in realtà sono tre esempi. Allora, il primo è invece molto moderno, è un nuovo paradigma di viaggio nel tempo, quello introdotto dal videogioco Assassin's Creed, dalla serie Assassin's Creed. Perché qui il viaggio nel tempo è legato ai geni. Cioè tu, attraverso i tuoi geni, puoi riuscire a rivivere, attraverso questa macchina che lo fa fare, chiaramente, puoi rivivere quello che ha vissuto il tuo antenato. E il gioco è tutto così, è il motivo per il quale ogni capitolo è in un mondo, in un momento temporale diverso, c'è quello della rivoluzione francese, c'è quello,
0: Ai medici anche.
1: c'è quello, il più bello è tutta la storia di Ezio Auditore, che ti vedi Venezia, ma poi ti vedi Firenze, Siena, Montecatini, Montriggioni. E ti rivivi, appunto, vedi aiuti Renzo il Magnifico contro i pazzi e tutte le. Vabbè, molto divertente. Però, insomma, si viaggia tu. Addirittura questa epopea è andata avanti. Siamo arrivati talmente indietro che si arriva alle origini. Le origini di questi assassini sono nell'Antico Egitto. Allora, ti vivi l'Antico Egitto. Poi il capitolo dopo è stato invece la Grecia, bellissimo. La Grecia, bellissimo. Con la tua triremi che vai a giro, fantastico. Insomma, quindi qui si viaggia attraverso i geni, molto interessante. Tra l'altro, si scopre via via. Se fai tutte le cose, le missioni secondarie, scopri come nasce l'umanità. E in realtà non c'entra niente di io, ma sono stati gli alieni.
0: Ecco,
1: Ma
0: come
1: nemmeno gli in realtà,
0: sempre.
1: non sono neanche gli alieni, qualcosa di più. Vabbè, qui lui, il nostro protagonista, quindi tu che lo stai muovendo, non cambi il passato, ma studi il passato così lo vivi per capire cosa fare nel presente.
0: Beh,
1: Interessante, sì,
0: bello.
1: cioè per capire cosa fare nel presente per co sconfiggere questa eterna battaglia contro i templari, che sono un po' i grandi capitalisti cattivi.
0: In
1: E
0: effetti.
1: ci sta.
0: Ma e tu puoi interferire con il passato?
1: Tu di fatto vivi nel passato e fai che ti
0: Quindi
1: pare,
0: fai che cazzo
1: ma non ha conseguenze sul
0: fai?
1: futuro.
0: Ah, ok.
1: Non ha nessuna conseguenza.
0: Ok.
1: E quindi interessante
0: Beh.
1: questa cosina, bellina. L'altra cosa, per esempio, invece di cambiare il futuro, che citeremo meglio poi nella prossima puntata, è Stephen King. Perché Stephen King ha scritto 22/11/63, che è stato pubblicato nel 2011, che racconta proprio questo, che attraverso, ora non vi sto a dire come, trova, cioè il nostro protagonista trova un ingresso per muoversi nel tempo dentro un armadio, quindi qui non c'è una macchina. C'è uno spazio trovato, e lui, insomma, la sua missione sarà tornare indietro per cercare di impedire l'uccisione di Kennedy.
0: Ah, non conoscevo questo
1: Sì,
0: libro.
1: è uno dei pochi fantascienza pura, diciamo, forse l'unico, di Stephen King. Ganzo, molto ganzo.
0: Bello.
1: E quindi qui, anche qui, c'è il cambiare il passato per avere un migliore futuro, oggettivamente, poi
0: Vabbè,
1: questo è.
0: sapesse la scelta.

0: giusta come ci insegnano.
1: Esatto,
0: ogni tanto.
1: Esatto.
0: Però tu ci provi.
1: Tu ci provi. Quindi, Sanskrit ho detto, no, e poi c'è invece la cosa più, più moderna, che secondo me ci sta bene nel raccontare il giorno d'oggi, che è Yesterday del 2019, che è la storia di questo, no, di questo Jack Malik, che è un cantautore, che a un certo punto ha un blackout, c'è un blackout globale causato da un incidente, e si risveglia in una sorta di linea temporale alternativa, dove nessuno conosce Beatles.
0: Oh.
1: Per cui lui, una volta capita sta cosa, dice, vabbè, proviamo a suonare, far finta che l'ho inventata io. Boom, successo micidiale, perché ha scritto il top del top.
0: Cioè, sembra quello, il racconto del che dicevamo la scorsa puntata sulle religioni, di quello che a un certo punto, sì, va indietro nel tempo per cercare Gesù Cristo, esatto, non lo trova, dice, vabbè, lo voglio.
1: Esatto, esatto.
0: Grande.
1: È un po' questa la cosa. C'è il film, guardatelo, è molto divertente. E qui ha visto, no? Cioè, non è proprio un viaggio nel tempo, però è questa concezione del flusso che, appunto, con delle conoscenze diverse tu cambi. Insomma, boh, secondo me ci poteva stare in qualche modo nel viaggio
0: molto
1: nel
0: bello,
1: tempo.
0: Molto bello. Beh, allora direi che siamo giunte alla fine di questa, sì, carrellata. Parzialissima. Perché veramente ce n'è da boh, averne per altre 16 ore.
1: Infatti ora bisogna pensare bene come strutturarla, perché
0: si accettano consigli, ma non suggerimenti di film, libri, perché quelli ne abbiamo. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e per le dritte sulle puntate nuove da fare. E niente, ci risentiamo tra due lunedì, sempre intorno alle 9:30. Questa volta siamo stati un po' in ritardo, ma cercheremo di tardare di meno la prossima.
1: Assoluto monta, anche perché avremo bisogno di più tempo, probabilmente.
0: Il tempo. Tempo stringe.
1: Evviva, grazie a tutti e tutti per essere stati con noi. Queste sono le porte di Tannhäuser. Al prossimo viaggio nel tempo.
0: Ciao ciao.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore fadduceo! Fila il famoso assassino Flaviano! Scrivi i fa svariati sediziosi della città!

0: Fonte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Ben ritrovati, Radio Wombat, Ponte Radio. Oggi tocca a noi prendere il testimone di questa staffetta, chiamiamola così, che si alterna, vede alternarsi 7 radio, come dice la nostra sigla ormai finalmente aggiornata, 7 radio affini che raccontano ogni volta un tema diverso. E siamo qua a prendere appunto il testimone di questo ciclo che ha visto parlare di energia per tutto il mese. Le varie radio, nostre amiche, ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi, 1° maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio finora, fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica. Sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso, si fa riferimento a come dire, l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema, si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più effettivamente.
6: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che ok, sì, dovremo consumare sempre di più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili, così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero, però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché? Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco.
8: E che vanno prodotti, ovviamente.
6: E che vanno prodotti,
8: con
6: esatto.
8: Altro consumo di energia.
6: Esattamente. E poi, comunque, se aumenta il fabbisogno energetico, devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia, ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
8: e sorgono, e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio, altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma diciamo che ogni fonte di produzione di energia ha porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre due orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi. E però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su due lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito. Qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma, ci siamo trovati spesso contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste due lotte. In particolare una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente della centrale elettrica di in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di ormai possiamo dire due parchi eolici, e anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sode Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
6: Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli temporali per essere realizzati e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono... hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
8: Eh beh, sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi la conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così, perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica, quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporci. Sì. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda l'opposizione al parco, un secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
6: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze.
0: E oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato parlando sin dalle origini nel 2008 con la costruzione dei Via Chiuso dei Pazzi e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina era stato promesso un parco pubblico. E invece così non è andato e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
4: Sì, buonasera a tutti e sostanzialmente in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 MW. Cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione. Usando anche la possibilità da parte della regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro, quella zona è una zona prospiciente da alcune ville medicee, Villa La Pietra e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio di olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico, l'ambiente prospiciente alle ville medicee. Anche questo, tra l'altro, potrebbe essere oggetto di discussione perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona come si dice, è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che a seconda di ciò che fa comodo venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
0: E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, come mai non sono state percorse e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
4: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi nella catena di distribuzione dell'energia elettrica è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 megawatt, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 megawatt per i 5 megawatt attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio-bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni. Alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro, nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino, e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro, tutto questo proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minore impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro, già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche, e però sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico d'estate, con i condizionatori eccetera eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto, qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di migliaia, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più, che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
0: Ok, e quindi insomma questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla, in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi insomma, con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale, c'è stata qualche comunicazione col comune? Si è riusciti a parlarci, oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
4: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta era stato già tutto deciso. La regione, sostanzialmente utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni d'uso dei terreni, ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessun informazione sul territorio, e il comune stesso poi, alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4 o 5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro con Giani, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori. Il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la regione non ci ha mai risposto. È stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto. È stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare in contatto con il territorio. A differenza di tutto quello che viene pubblicizzato, coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze da piedi. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime. E andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere. E non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi, che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima, di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia, uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che Enel Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto. e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
0: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Sodo Castello. E ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
4: Niente, buonasera a tutti.

0: Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone si svolge la lotta in questo momento.
1: Sì, allora è stato presentato un altro progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale eolico di torri alte 200 metri di altezza di fronte al Monte Falterona, ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sei torri eoliche nel corridoio ecologico che collega, connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI di rilevanza paesaggistica di grande bellezza. E poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di l'onda comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a la 2 giorni, organizzata dai Comitati dei Crinali Liberi, Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio all'onda, che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme la 2 giorni a una salita collettiva per una scena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Croce a Mori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva e hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Nato Costato, Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Pratomagno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Gioco di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di Sentiero 00 Italia, Sentiero E1 Europa e Egea, grande escursione appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Gioco di Villore sono alte 170 metri.
0: Ok, guarda, scusami se ti interrompo, grazie quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, semmai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Gioco di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione. Anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente, all'onda, giusto?
1: Sì, che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione d'impatto ambientale e sono pubbliche e queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana e anche per

0: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. Ti volevo chiedere riguardo alla, in chiusura, alla dichiarazione dei popoli della montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro.
1: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini per difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli e anche 15 volte di più della Germania. E quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale, e quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali che sono disponibili per le FER, per il fotovoltaico e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili, solidali, che però nascono dal basso e senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
0: Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
1: Sì, allora abbiamo una mail che è crinali.liberi.londa@gmail.com alla quale chiedere informazioni per la marcia per i 2 giorni e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo. Anche contributo scritto, ecco, perché se ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante,

0: potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
1: Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
0: Sì, allora noi abbiamo due gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato Tutela Crinale Mucellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
1: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie, di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao.
0: Grazie a tutti voi, grazie mille.
2: Rieccoci sempre, Ponte Radio ovviamente, Radio Wombat. Quest'oggi, allora, questi erano due aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su due lotte territoriali a noi vicine, che appunto su cui volevamo un pochino dare fare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. Però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene, cioè, va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché? C'è questa enorme domanda energetica, quanta ce n'è e come ci stiamo comportando? Spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, quello vedremo, è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare. Ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma, prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche che se non si ha un minimo di coordinate in testa si rischia di fraintendere ampiamente.
3: Esatto, infatti, insomma, per capire tutto questo mondo dell'energia è molto utile iniziare a prenderlo per pezzettini, no? Smontarlo un po'. E quindi partiamo, per esempio, nell'intervista della centrale elettrica Sodo Castello, Massimiliano ha parlato della potenza che la centrale elettrica poteva generare, no? L'unità di misura della potenza è il watt. Mentre il consumo energetico di qualcosa è il wattora. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, immaginiamoci un tubo che porta dell'acqua. Ecco, la grandezza di questo tubo è la potenza, ovvero quanta acqua può passare in uno stesso momento all'interno del tubo, ok? Diciamo, infrastrutture elettriche sono definite da quanta elettricità può passare in uno stesso momento, perché magari, come vedremo anche tra poco, alcune infrastrutture, soprattutto quelle più nuove, non spoilerò niente, hanno bisogno di tanta energia in un solo momento e quindi c'è bisogno di infrastrutture, insomma, con questi tra virgolette, tubi dell'acqua, ecco, con l'elettricità dentro, però, che sono molto larghi, riescono a portare tanta energia in un solo momento, mentre il wattora è l'energia che un'infrastruttura, che può essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
2: Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici e, per meglio dire, di domanda energetica, Sì, tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire, che ci dia un'idea davvero della situazione globale, questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. Faccio due esempi stupidi, ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. Il grosso di questi prodotti non vengono consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o altri paesi? In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono, per esempio, alla produzione di chip. Ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, no, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo un piccolo prologo per, come dire, dare un po' di coordinate.
3: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui fattora, i watt, eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo. Kilowatt è diciamo un multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei wattora, e per percorrere 100 km. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa, insomma, farebbe percorrere 100 km a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine,
2: Ok,
3: per
2: ottimo.
3: esempio.
2: Ma dove devi andare? Tutte queste macchine. Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi nel mondo che, come vi dicevamo, sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però, come dire.
3: Sì, esatto. Poi, dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili al, diciamo, il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino. Quindi, appunto, questi sono 4.300 terawattora, sono diciamo, quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi certamente gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita, diciamo, molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti, ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono il paese, uno dei paesi che consuma di
2: Sprecone.
3: più, esatto, pro capite.
2: Quindi diciamo che la domanda chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche boh, si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè, quindi, oltre a essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno all'incirca, il consumo energetico di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale, in tutto il mondo. Invece parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante degli Stati Uniti. Perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 227,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè, all'anno. Sostanzialmente un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché? Però, perché un po' l'hai già accennato, però perché? Ora va bene che cioè, è facile sparare contro gli Stati Uniti, cioè, insomma, non è abbastanza facile, ma insomma, cioè, è come dire, è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica. Però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
3: Beh, allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, che ne so, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro
2: La
3: stessi, no?
2: sanità,
3: E la
2: sì.
3: sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici, gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato
2: Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
3: Esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molta elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare, per esempio, la sanità pubblica, le scuole, eccetera, eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
2: Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento, per esempio, di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima, non è veramente efficace nella logica.
3: No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più
2: Esatto.
3: soldi da poter spendere e ha le risorse, diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, è più questo determinante, a mio parere.
2: Sì, senza contare il ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, ora a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica, forse sotto un'altra luce. In realtà sono previsti degli incrementi nei prossimi anni giganteschi e questo forse è il dato veramente più preoccupante, nel senso che fino ad adesso non eravamo degli stinchi di santo, eravamo sicuramente con un grosso problema di consumo energetico smodato, ma le previsioni per il futuro non solo a rigor di logica dovrebbero diminuire, perché se ti rendi conto che siamo in una situazione ecologica esplosiva, tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
3: Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi la unità di misura è terawattora, se qualcuno se lo vuole
2: C'è la
3: guardare.
2: fissa.
3: Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
2: Cioè,
3: Quindi
2: i soli data center.
3: i soli data center.
2: Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè, soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento, poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo, ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi. E si prevede un incremento di domanda energetica dei data center degli Stati Uniti del 130%. In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop. Che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari varie aziende per costruire dei data center che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo esatto. I data center afferenti a questo ottimo progetto Stargate. Altri dati numerici che dovete stare un po' col taccuino in mano, mi rendo conto che stiamo facendo una grossa snocciolata di numeri, però è purtroppo per dare un'idea un po' servono. Altri numeri che possiamo dare sono la Cina, che passerebbe da cioè che fondamentalmente ha, parte da 102 a 276 terawattora. Mentre l'Europa passerebbe dai 64 attuali ai 109 terawattora. Stiamo parlando solo di data center, eh?
3: Sì.
2: Di consumo di domanda di energia derivante dal data center. E il Giappone che passerebbe da 15, se non sbaglio, al 36.
3: Sì, più o meno, ecco,
2: insomma,
3: sì,
2: da,
3: sì.
2: No, scusa, da 19 a, insomma, questo è. Quindi fondamentalmente si tratta a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawattora. Questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese del Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima. E quindi questo è il numero, 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo i data center degli Stati Uniti consumeranno nel 2030 una cosa come 8 Portogalli e mezzo, che è un'unità di misura, mi piaceva un sacco. E comunque il Portogallo è sotto le stime del,
3: sì,
2: del consumo pro capite globale.
3: Esatto, poi pensare che appunto il Portogallo è il 37esimo posto per consumo pro capite. Pensiamo a tutti gli altri paesi che stanno addirittura sotto il Portogallo, quindi diciamo, se si fa una stima, probabilmente solamente i data center negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui, traducendolo in italiano, non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti.
2: Sì, e grande ambiguità.
3: Spesso e volentieri io penso che si invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po', ecco, quali siano le aziende dove operano spesso e volentieri aziende americane per costruire questi data center.
2: Sì, tra l'altro, ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima, noi stiamo parlando di data center dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta, dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè è arrivata e dobbiamo farci conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso, che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni, prima ci dicevamo, il decidere che gran parte della nostra, a livello proprio di consumi spicci di persone, a livello individuale, passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi, boh, volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. Questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo, sì, possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo a livello proprio di consumo individuale non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè, in fondo, continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer, piuttosto che invece ascoltarcelo su Spotify, boh. Non è che ci abbia cambiato così tanto la vita, l'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio come dire, per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi di elettrici, di raffreddamento e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
3: Esatto, e secondo me una cosa da specificare che magari potrebbe essere già chiara a tanti e a tante, ma ad altri invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer, connessi a internet e carichiamo una pagina internet oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale oppure non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo. Cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che, insomma, che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera. E quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda. E cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina, ecco perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
2: Sì, sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Molto, gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, o dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo, a i grandi data center, quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana, approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove che però, ok, abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici sostanzialmente.
3: Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più che sarà richiesto da insomma le industrie, eccetera, a livello mondiale. verrà coperto per il 99, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo, le batterie, per esempio,
2: Ship,
3: i
2: sì.
3: chip, eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, è che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni in cui è le nazioni del mondo, i territori nel mondo in cui è possibile fare tale estrazione. Perché chiaramente tanti paesi non vogliono, ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
2: Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono di meno, sono meno rare. Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale perché, per esempio, un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più, cioè la banale questione dell'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino adesso e non abbiamo approfondito perché davvero non c'era tempo la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti. Che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. E ora, tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile, almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
3: Sì, esatto. In sostanza la soluzione qual è? Chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare, non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi. E fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti, e le pale eoliche e quant'altro, e così va avanti, ce la facciamo.
2: Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà un stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.

0: Ecco, se non vi siete suicidate questo quadro ridente che vi abbiamo fatto, ci vogliamo addentrare un pochino sulla questione della produzione tecnologica che vi abbiamo già accennato. Vi abbiamo accennato velocemente che cosa sono i data center e come impattano su questa domanda energetica, questo ritmo così folle e inarrestabile perché lo vogliamo, perché altrimenti non è vero che sarebbe così inarrestabile. E quindi volevamo addentrarci un po' meglio nei consumi dei data center e quindi parlare in particolare del prima e il dopo il boom dell'intelligenza artificiale, perché in realtà c'è un prima e un dopo, lo vedremo. Allora, partiamo dal prima, ovvero dati aggiornati al 2022, perché il boom dell'intelligenza artificiale più o meno viene datato intorno al 2023, diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, che è quando viene lanciato, non tanto lanciato, ma insomma quando prende davvero piede ChatGPT, che è un po' l'inizio di questa hype dell'intelligenza artificiale. E se guardiamo i dati prima del boom, quindi prima del 2022, cioè prima del 2023, quindi aggiornati al 22, il consumo di elettricità stimato per i data center globali, quindi tutti, è stato nel 2022, nel solo 2022, è stato di 200, diciamo tra i 240 e i 340 terawattora. Ricordiamoci, dato che dicevamo all'inizio, ovvero dei 294 terawattora dell'Italia, quindi siamo molto abbastanza di più di tutto il consumo dell'intera Italia. Questo consumo di elettricità per i data center è pari a circa l'1,3% della domanda globale di elettricità finale. Quindi, ok. Da questo calcolo stiamo escludendo però, attenzione, l'energia utilizzata per il mining di criptovalute, che è un'altra roba folle, che adesso, grazie all'hype dell'intelligenza artificiale, sembra essere caduta un po' di moda, cioè non se ne parla più così tanto. Cioè, fino a poco tempo fa era quella la buzzword che sentivamo di più, adesso è un po' caduta in disuso, ma comunque c'è e consuma uno stonfo. Il consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022, lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante. Per esempio, se guardiamo l'elettricità, cioè se combiniamo insieme il consumo di elettricità di Amazon, Microsoft, Google e Meta, poi vedremo dopo che calcolare questo dato è molto difficile, e quindi boh, prendete questi dati con le pinze, però questo uso combinato è più che raddoppiato tra il 2017 e il 2021, quindi diciamo che in 4 anni è passato da circa, scusa, è arrivato a circa 72 terawattora, non so da dove si partiva, ma insomma è raddoppiato, quindi insomma. Per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015. Arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia. In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma, il grosso delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. Però il consumo che queste big tech richiedono abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto la lavorato, il costo ecologico è devastante, però generalmente non ci sono grosse ricadute a livello di blackout, per esempio, di interruzioni di corrente, cioè potreste non accorgervene da quel punto di vista. Se iniziamo a guardare paesi come l'Africa, con quindi una rete elettrica sottodimensionata rispetto a questa enorme domanda, anche perché generalmente il consumo era molto minore, ecco lì si stanno sperimentando dei blackout molto più importanti e le ripercussioni, anche spicce proprio a livello di utenze domestiche, sono molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.
1: Esatto, poi insomma, una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali. E la cosa che a me, diciamo, scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza artificiale e quindi sfruttando questo nostro bisogno di continuare ci inducono anche a consumare di più, ad avere bisogno di più informazioni, diciamo, da questi data center e quindi a contribuire purtroppo anche noi a, diciamo, questi blackout in Africa, a
0: Devastazioni di tutti i tipi.
1: devastazione dei territori, ecco, e del clima.
0: Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, rinunciabile, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questo fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale, perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile, e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro, perché se ovviamente ci mettiamo nelle condizioni di dover essere dipendenti da una tecnologia e facciamo di tutto perché questa tecnologia risulti fondamentale, e questo perché? Perché attira investimenti, perché viene quotata in borsa, perché ovviamente poi si crea una speculazione non tanto di economia reale, ma di economia finanziaria, insomma, di bolla finanziaria. Se si fa questa operazione, ovviamente poi sarà molto più difficile tornare indietro, perché è chiaro che se il mio frigorifero si spenge se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero e così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad addentrarci nella questione dell'intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, è un pozzo senza fo cioè,
1: Sì, potremmo
0: è il
1: continuare
0: vaso di Pandora.
1: all'infinito, ecco.
0: Sì, no, è una roba in cui guarda, cioè che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco, da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
1: Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me, si va a inserire diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse, che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera. Stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a, diciamo, inquinare, purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché, diciamo, queste sono le aspettative da soddisfare. Adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente. Ma mi viene, per esempio, in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera, però teniamo conto che queste aziende entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare e adesso hanno un buco di 30 miliardi, quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure, se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
0: Col sangue, mi
1: Col
0: sa.
1: sangue? Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
0: Allora, prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili, ma con delle grosse differenze. E hanno, come vedremo, dei consumi ben diversi. I data center di intelligenza artificiale sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time, quindi in tempo reale, in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba, e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi, è perché sta facendo dei calcoli, che, insomma, non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo, li sta facendo in un data center, molto grande tecnicamente, cioè proprio a livello fisico, e che, insomma, deve fare grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro, lo vedremo dopo, che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino, così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%, è utilizzata, evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali e in più è calda perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo grazie alla fisica in cui io ho tre, ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80% la perdo nell'evaporazione. L'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno che poi da qualche parte finiscono, non è che. In più piena di minerali. Ora, la trovata per usare quest'acqua calda di risulta per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo, il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi quando guardate le statistiche vedete sempre una porzione di energia in positivo perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è proprio, è una questione logica, ma comunque sia, anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo e si stima più o meno circa sui 40 gradi e non basta per fare riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni hanno l'acqua a 40 gradi perché se no ci riscaldiamo. Quindi per usarla davvero, il teleriscaldamento, cioè per usarla davvero per il teleriscaldamento va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
1: Paraculo, insomma,
0: In
1: diciamola
0: sintesi,
1: così.
0: in sintesi.

0: statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora ci sono altri modi per raffreddare. Un modo è ad esempio il raffreddamento elettrico, cioè usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro, da dentro il data center, e la butto fuori. Per raffreddare l'acqua dentro il circuito invece uso delle ventole elettriche, tipicamente altro consumo. Questo però sistema, che comunque è più efficace, cioè è più, come dire, sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua, però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può stare. Se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più. È più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza. Quindi a volte fanno un sistema ibrido. D'inverno si usa l'elettrico e d'estate ad acqua. Di base, però, questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona. E di fatto si consuma un botto di elettricità e, come si diceva prima, si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico, ma dal punto di vista economico costa di più e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine del
1: Certo, già non
0: bilancio.
1: stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi.
0: Capito? E quindi co cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è l'altra parte che è sul consumo elettrico, che forse, insomma,
1: Eccoci.
0: ci ammazza ulteriormente.
1: Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe questo nome, diciamo, da Transformer, che insomma, è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi
0: Sì,
1: elettrici,
0: perché
1: triplichiamo forse di più?
0: siamo infiniti noi.
1: Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt ora. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawatt ora. E questi già nel 2023 176 terawatt ora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. Il paragone con l'Irlanda abbiamo detto che non è casuale perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere, diciamo, nel loro quartier generali, i data center, eccetera, eccetera, e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire? L'avete scelto voi.
0: La Tiger Celtic, te la paghi così.
1: Insomma, ecco, diciamo, questo è un po' il discorso in termini di consumo elettrico. Brevemente, magari vorrei approfondire anche il discorso delle aspettative, diciamo, dove si va a infilare l'intelligenza artificiale, il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro. quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa magari che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare, no? Si va,

0: filare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto iniziando. Diciamo, delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io, in un certo senso, mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere, diciamo, pareggiato una seconda volta, diciamo, insomma, mi creerò uno standard. Per cui io diciamo che per soddisfarlo, uno standard che per soddisfarlo, dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina. Cioè io diventerò sempre dipendente da questa energia perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado perché, diciamo, lo standard che avrò, diciamo, posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti, in avanti, in avanti, fino a che, boh, forse ci schiantiamo tutti contro un muro.
1: E via, almeno si è risolto. Quindi sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, cioè è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso in pochi minuti, quindi non lo faremo, però ecco, ora ci stiamo soffermando da un punto di vista proprio energetico, perché il tema di oggi lo richiede, ma insomma ci sarebbero moltissimi altri aspetti. Ora, l'ultima parte di questa puntata, ci stiamo avviando abbastanza alla conclusione, è le lotte in opposizione alla costruzione di data center, perché non è che ce ne siamo accorte solo noi che questa cosa è problematica e soprattutto se ne sono accorte le persone che vivono nei territori in cui esiste già un data center, che hanno iniziato a convivere con tutti i problemi derivati, e se ne sono accorte le persone che vedono la prossima costruzione di un data center nel proprio territorio e che quindi provano a opporcisi. Tra i vari problemi che abbiamo citato, cioè che non abbiamo citato e che ci sono, oltre a quelli di consumo di risorse, c'è anche il consumo di suolo, che comunque non è banale, perché si tratta, qui non abbiamo numeri da regalarvi, ma ve lo potete immaginare, si tratta di un consumo di suolo gigantesco che noi sappiamo, anche solo per quanto riguarda l'Italia, l'ISPRA ci dice da anni in maniera quasi isterica che cioè, basta, cioè, non solo non possiamo più continuare a consumare suolo, ma dovremmo diminuire, cioè dovremmo abbattere roba per riuscire a scamparla. E invece i data center costituiscono un ulteriore consumo di suolo gigantesco. E sia perché, ma non solo, intanto per la pavimentazione, cioè proprio la struttura che è, ma questa struttura è fatta di cemento, è fatta d'acciaio, tutta questa roba necessita ulteriore produzione industriale anche solo nei materiali. Quindi è tutta una catena piuttosto pesante e tutto ciò anche, cioè, il consumo di suolo spesso fatto in contesti territoriali già abusati dove ci sono già problemi idrogeologici molto grandi comporta una impermeabilizzazione del suolo molto problematica. Quindi, unito questo ai fattori che sappiamo di cambiamento climatico, quindi di fenomeni anche di alluvioni o di comunque fenomeni climatici estremi, chiaramente porterà a un peggioramento della vita dei territori dove questi data center vengono ospitati. Vi facciamo ascoltare adesso una piccola intervista fatta, realizzata grazie alla collaborazione con Radio Blackout, un'intervista su Torino per una costruzione di un nuovo data center nel quartiere di Lucento a Torino, e quindi ci raccontano anche, insomma, di cosa si tratta e le lotte che stanno iniziando a nascere in previsione di questa ennesima devastazione.
2: Allora, anche nella città di Torino sono previsti dei nuovi data center, già ne sono presenti 10 in città e il progetto per il prossimo futuro è di costruirne altri 5. Io ora vi parlerò del progetto nella zona di Lucento. Lucento è nella periferia nord-ovest di Torino. Il progetto di data center interessa un'area adiacente alla ex ThyssenKrupp. Ed è una zona che ha un passato industriale molto importante, in particolare nell'industria siderurgica, e la falda acquifera, insomma, tutta l'area è la falda acquifera che passa proprio al di sotto della ex ThyssenKrupp, è inquinata con cromo esavalente e lo rimarrà, nel senso che anche il progetto di questo data center non è, cioè, sarebbe prevista in teoria la bonifica. Ma è ancora aperto un contenzioso sul fatto che venga effettivamente attuata o no. Probabilmente no, verrà semplicemente cementificato e lasciato la falda acquifera inquinata lì dov'è. Si tratta di un progetto di data center di grandi dimensioni. L'area degli ex laminatoi, che già è stata demolita e che dovrebbe essere destinata appunto al data center, è di 157.000 metri quadrati, però non si sa ancora il numero di rack che effettivamente conterrà o potrà contenere, perché proprio non sono stati neanche dichiarati. Infatti, l'azienda che ha proposto questo progetto si chiama Asia Energy, è un'azienda che Una società che normalmente si occupa di energia, tra virgolette, pulita, e questo è il suo primo progetto di data center. Al momento ha comprato quest'area e demolito appunto gli ex laminatoi, ma ancora non è partita la costruzione vera e propria, diciamo, del capannone del data center. La costruzione, insomma, della struttura fisica è prevista entro il 2028 da progetto, però ancora in realtà sta attendendo l'approvazione del nuovo piano regolatore della città, che è ancora in fase di discussione. Quello che si sa di Asia Energy è che è una società, diciamo, ha un'impalcatura societaria molto complessa, ma è tutta di proprietà della stessa famiglia torinese, famiglia Rebaudengo, che ha anche proprietà immobiliari in giro per la città. È una, insomma, una famiglia conosciuta e ricca nella città di Torino, e questo, tra l'altro, almeno dai giornali, è anche, cioè, anche messa sul piatto come una grande potenzialità, no? Nel discorso di una città che cerca il suo futuro, la propria ricollocazione nell'economia nazionale dopo il crollo dell'automotive, dopo la crisi dell'automotive, il fatto di proporre un'altra famiglia torinese, almeno nelle cronache locali, è un grande valore aggiunto di questo progetto. Vabbè. Per quanto riguarda la zona, un'altra cosa interessante è il fatto che è molto vicino cioè proprio adiacente all'area dove dovrebbe sorgere il data center, passa la Dora, che è il secondo per importanza dei quattro fiumi che attraversano la città. Questo è ovviamente non casuale, perché una delle grandi questioni dei data center è quella del raffreddamento, e una possibilità di raffreddamento è quella di utilizzare grandi masse di acqua, quindi la presenza di un fiume molto vicino è sicuramente strategico dal punto di vista della localizzazione. Poi, insomma, si può approfondire a lungo la questione appunto di come si raffredda un data center. Qua, insomma, andrò abbastanza rapida, però insomma, all'interno della narrazione, favore della costruzione di questo data center c'è anche il fatto che le acque prelevate dalla Dora per raffreddare appunto, i rack potrebbero poi essere immesse nel sistema di teleriscaldamento del quartiere di Lucento che già è servito appunto da questa rete. Il punto è che mentre la rete del teleriscaldamento cittadino insomma, acque a una temperatura intorno ai 90 gradi e anche di più, cioè l'acqua che viene utilizzata per raffreddare un data center esce a una temperatura molto minore, 30-40 gradi se non sbaglio, quindi per portarla a un livello che possa essere utile appunto una volta inserita dentro la rete del teleriscaldamento sono necessarie delle pompe di calore per aumentare la temperatura dell'acqua e non di poco, quindi diciamo anche questa narrazione di non spreco dell'energia creata è in realtà una fuffa, è una fuffa al 100% perché appunto oltre a essere già di per sé il data center un sistema estremamente energivoro, anche poi l'utilizzo del calore che produce richiederebbe un'ulteriore spesa di energia per poter essere utilizzato in qualche maniera. L'alternativa è semplicemente disperderlo nell'ambiente o tramite evaporazione o insomma, ributtandolo dentro il fiume, anche se ributtarlo dentro il fiume anche qui sarebbe, come dire, un disastro a tutti gli effetti ed è sicuramente infattibile. Diciamo tutto questo discorso rientra all'interno della grande truffa green a 360 gradi, in particolare della truffa green legata ai data center che sempre si propongono come progetti che utilizzano energia pulita, che useranno pannelli fotovoltaici al di sopra insomma, sul tetto del capannone e quant'altro per venderli come insomma, progetti sostenibili, quando in realtà, appunto, come dicevo prima, sono dei progetti estremamente energivori che se mai usano energia cosiddetta green è semplicemente perché si comprano un po' la certificazione di aver comprato energia prodotta in maniera sostenibile, ma insomma lascia il tempo che trova. La produzione, insomma, il consumo energetico stimato di questo data center solo per la componente IT, quella dichiarata insomma, dalla società produttrice di circa 125 megawatt, e se poi si aggiunge anche tutta l'energia consumata per il raffreddamento dei rack, che ancora appunto non si sa quanti saranno, questa cifra si triplica circa all'incirca e arriva a superare la metà del consumo di tutte le abitazioni della città di Torino. Quindi, come dire, un aumento di consumo di energia non da poco. Un'altra questione è che oltre ad essere energivoro, insomma, il data center, come dicevamo, è una fonte di calore non da poco, è in una zona, tra l'altro la circoscrizione 5, quella di Lucento, è una delle più popolose della città e, insomma, chi ha passato un'estate o anche di più a Torino sa bene che, come dire, già le temperature sono difficilmente sopportabili, se in più si aggiunge una fonte di calore così grande è anche chiaro che questo crea sicuramente un disagio per chi vive l'intorno. Quindi, insomma, tutto questo detto, sicuramente non è, cioè, un data center non è assolutamente qualcosa che può essere di alcuna utilità per la popolazione della zona di Lucento, quindi una zona che peraltro già ospita lo stadio della Juve e quindi meriterebbe di essere lasciata un po' in pace.
1: La bordata finale alla Juve, devo dire, a Firenze apprezziamo. Allora, quindi siamo di corsa per concludere la puntata di oggi del Ponte Radio dedicata all'energia, in particolare alla domanda di energia. Dunque, questo era un esempio che abbiamo fatto sentire di una protesta per la costruzione di un nuovo data center a Torino, ma come questo ce ne sono mille altre che stanno nascendo, fortunatamente, cioè, fortunatamente le proteste, meno fortunatamente il fatto che nascano questi progetti, ma insomma, Sempre in Italia si sta formando una lotta per contrastare la costruzione di un enorme data center nell'area di Milano, in Lombardia, insomma, da quelle parti. In più, sempre rimanendo in Europa, in Spagna, ci sono forti lotte di contrasto a questo tipo di pratiche. Devo dire, su questo dovremmo imparare un pochino anche dal come loro riescono a documentare e a far uscire anche le informazioni che riguardano i data center per fare in modo che le persone sappiano di più di che cosa si tratta. E invece spostandosi dall'Europa in America Latina ci sono molti progetti in corso, molti ne sono già stati fatti. Ci sono state molte proteste in Uruguay e in Cile. In Cile è stata anche bloccata la costruzione di un grosso data center e qui ci si scontra sempre con lo Stato del paese che ovviamente ha l'interesse a facilitare i profitti che entrano da questi accordi e ci si scontra soprattutto con le big tech, Amazon, Meta e quant'altro che hanno insomma, delle dinamiche veramente entranti e spesso stringono degli accordi con questi paesi, con gli stati che dire opachi è dire poco, le clausole generalmente non sono segretate, non si può sapere i consumi legati a quel progetto e vabbè. Quindi, per fortuna stanno anche crescendo le proteste contro questo tipo di progetti e ci auspichiamo, insomma, che continuino ancora di più in futuro. E accennavamo prima delle clausole segretate, dell'oscurantismo e della dinamica, insomma, dell'atteggiamento attivo delle big tech e questa cosa è veramente un problema macroscopico, di un'arroganza
0: Esatto,
1: gigante.
0: e come hanno fatto sempre anche magari con la regolamentazione delle piattaforme digitali, eccetera, è risaputo che queste aziende tecnologiche fanno tanto lobbying, no? Creano, si alleano, si coalizzano con questi gruppi che poi vanno a influenzare, vanno in udienza da politici europei, per esempio, ma anche nazionali, eccetera, per cercare di influenzare le politiche e le normative. Per esempio, nel 2024 era stata fatta una normativa per far specificare quanto consumasse ogni data center installato, eccetera, e
1: In
0: questa
1: Europa.
0: in Europa, sì. E questa lobby Digital Europe, i cui clienti sono Amazon, Apple, Google e Meta, è riuscita a far mettere un vincolo nella normativa per cui i singoli data center non sono obbligati a dare, diciamo, l'informazione insomma, del consumo a livello pubblico, okay? Devono solamente darla all'Unione Europea e l'Unione Europea non è autorizzata a divulgarla a livello pubblico, ma può divulgare solo dati aggregati a livello nazionale. Quindi anche per questo è molto difficile capire insomma,
1: Impatta.
0: come impatta, quali data center impattano di più, quali data center di meno, eccetera. La motivazione che hanno messo, diciamo, per aggiungere questo vincolo è no, scusa, se io ti dico quanto consuma il mio data center, poi ho uno svantaggio a livello economico perché i consumatori lo sanno. Grazie che l'hai
1: Sì, infatti è
0: risposto. Così
1: quello.
0: dovrebbe funzionare, no? Oppure, e l'Unione Europea invece si giustifica anche per dare un'idea dello strapotere politico che queste aziende hanno, l'Unione Europea si giustifica dicendo: eh no, ma se mettiamo quella clausola, le aziende non ci danno più i dati e quindi non sappiamo più quanto consumano.
1: È bellissimo.
0: Infatti, per esempio, solamente il 38% delle aziende sta dando i dati di consumo dei data center, il 38% è in Italia. Investigate Europe ha chiesto a 102 aziende italiane che insomma hanno i 200 data center che sono in Italia e solamente 7 di queste 102 hanno fornito i dati dei singoli data center. Per concludere, ci ricolleghiamo anche magari alla centrale che abbiamo sentito prima di Sodo Castello, in cui le cose per il PNRR sono state fatte in fretta e furia, non si capiva a cosa serviva, chi la voleva, eccetera, eccetera. Microsoft e Amazon, per esempio, fanno pubblicamente pressione per accelerare tutti i processi di autorizzazione dei permessi edilizi. Come funziona questa cosa? La loro proposta è: creiamo un ente unico che deve ricevere tutte le richieste, può elaborarle solo lui e deve farle il prima possibile. In questa maniera, quindi, si accorciano i tempi, si accorciano i passaggi burocratici, le autorizzazioni, e quindi magari le persone del territorio riescono anche meno a capire cosa sta succedendo e vedono la cosa una volta che è stata fatta, come qua la centrale del Sodo Castello.
1: Ma infatti è quello il grosso problema di cui ci stiamo accorgendo tutte, cioè che arriviamo sempre con un enorme ritardo sui progetti, cioè quando le cose ormai sono già state decise, quando lo viene a sapere è sempre già troppo tardi. Quindi ci vorrebbe sicuramente forse un cambiamento di ottica dal nostro punto di vista, che mi rendo conto è anche molto difficile, ma di partire in anticipo, cioè di non aspettare di arrivare a sapere che qualcosa è in ponte, in costruzione, ma a partire dando per scontato che lo sarà, cioè che verrà costruito qualcosa e che quindi bisogna difendere a questo punto ogni centimetro di terreno ancora non utilizzato, perché tanto ci vorranno fare qualcosa e quando lo saprai sarà troppo tardi, ecco.
0: Esatto.
1: Bene, quindi con questa corsa finale siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sempre troppo poco il tempo a nostra disposizione, siamo logorroiche evidentemente. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la prossima puntata del Ponte Radio con un'altra radio nostra gemella che non saremo noi, ma che sicuramente vi soddisferà. A presto,
0: Ciao,
1: ciao ciao!
0: ciao ciao.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Ci rifiutiamo già. Ma,
1: raga, vabbè, è l'Achtung facile era fa. Perfetto.
2: Radio. La mia radio.
0: È difficile dopo.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte.

vostro tempo è giunto. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

0: daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook?
1: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia?
2: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

usando suoni e movimenti. Diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

vostro tempo è finito. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bang. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto, dici che...

Ritrovati a una nuova puntata di Nervature. Io sono Addu, oggi lunedì circa alle 19, ecco che va in onda questa puntata appunto di Nervature. Siamo e siete su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui potete ascoltarci in streaming, ma anche in podcast. E poi ci trovate anche sulle frequenze AM 1359 nell'area fiorentina. Oggi quindi in questa puntata andiamo avanti con l'audiolibro. Questa è la seconda puntata dell'audiolibro di Tistù e i pollici verdi, libro di Maurice Druon e pubblicato per la prima volta nel 1957, quella in realtà però che mi ritrovo in mano, un'edizione più recente con le illustrazioni di Lucia Scuderi e ve la consiglio perché appunto queste illustrazioni sono veramente veramente belle. Non mi dilungo oltre, vi lascio quindi all'audiolibro, spero che stiate apprezzando. Se vi siete perse la prima puntata, la ritrovate appunto in podcast dal sito radiowombat.net.

Capitolo 7. Dove Tistù viene affidato al signor Bombardino che gli fa una lezione sull'ordine. Senza dubbio, il temperamento esplosivo del signor Bombardino era il frutto della sua lunga consuetudine con i cannoni. Il signor Bombardino era l'uomo di fiducia del signor padre. Il signor Bombardino sorvegliava i numerosi dipendenti della fabbrica e ogni mattina li contava per accertarsi che non ne mancasse neanche uno. Esaminava l'interno dei cannoni per verificare che fossero perfettamente dritti. La sera controllava la chiusura delle porte e spesso lavorava fino a tardi per controllare che i numeri quadrassero nei libri contabili. Il signor Bombardino era un uomo preciso. Ed è per questo che il signor padre aveva pensato a lui per proseguire il giorno dopo la formazione di Tistù. «Oggi educazione civica e istruzione all'ordine», disse a gran voce il signor Bombardino, tutto impettito, come se parlasse con un reggimento. C'è da dire che il signor Bombardino era stato nell'esercito prima di dedicarsi ai cannoni, e pur non avendo inventato la polvere da sparo, era comunque capace di utilizzarla. Tistù scivolò giù lungo la ringhiera. «Sarà meglio che tu risalga su», gli disse il signor Bombardino, «e che riscenda ma dalle scale». Tistù obbedì, anche se gli sembrava inutile salire per poi riscendere, ma boh, visto che ormai si trovava giù, vabbè. «Ma cos'hai in testa?» gli chiese il signor Bombardino. «Un berretto a scacchi? Allora raddrizzalo!» Non bisogna credere che il signor Bombardino fosse un uomo cattivo. Aveva solo le orecchie troppo rosse e una propensione ad arrabbiarsi per un sì o per un no. «Avrei preferito continuare la mia formazione con Mustacchio», si disse Tistù. E si mise in marcia con il signor Bombardino. «Una città, come puoi vedere», attaccò il signor Bombardino, che aveva preparato per bene la lezione, «si compone delle vie, dei monumenti, delle case e della gente che vi abita. Qual è secondo te la cosa più importante in una città?» «Il parco?» «No», rispose il signor Bombardino. «La cosa più importante in una città è l'ordine. Perciò, innanzitutto, visiteremo l'edificio pubblico dove si mantiene l'ordine. Senza ordine, una città, un paese, una società, se li porta via il vento, non potrebbero durare. L'ordine è una cosa indispensabile e per mantenere l'ordine bisogna punire il disordine». «Il signor Bombardino avrà pure ragione», pensava intanto Tistù, «ma come mai urla tanto? Ha una voce che pare una tromba. È proprio necessario fare tanto chiasso per mantenere l'ordine?» Lungo le vie di Miralà i passanti si voltavano a guardarli e Tistù era in imbarazzo. «Tistù, non ti distrarre! Che cos'è l'ordine?» «L'ordine è quando uno è contento», rispose Tistù. Il signor Bombardino disse e le orecchie gli si fecero più rosse del solito. «Mi sono accorto», proseguì Tistù, senza farsi intimidire, «che quando per esempio ginnasta, no, il mio pony, è tutto ben strigliato, ben pettinato e ha la criniera intrecciata con la carta argentata, sembra molto più contento di quando è invece tutto sporco di cacca. E ho notato pure che Mustacchio il giardiniere sorride agli alberi quando sono ben potati. Non è questo l'ordine?» La risposta non sembrò soddisfare il signor Bombardino, le cui orecchie si fecero ancora più rosse.
E cosa si fa alla gente che semina il disordine? Bisogna punirla, senza dubbio, rispose Tistù, che intanto pensava che seminare ordine somigliasse un po' a seminare le pantofole per la stanza o seminare i giocattoli in giardino. Bisogna metterla in carcere. In carcere bisogna metterla laggiù, guarda, laggiù dentro. Rispose il signor Bombardino, indicando con gesto solenne un muro immenso, un muro tutto grigio, un muro senza neppure una finestra, un muro che non era normale. È questo il carcere? Chiese Tistù. Esatto. È l'edificio che serve a mantenere l'ordine, come ti dicevo.

Insieme costeggiarono quel muro e arrivarono davanti a un alto cancello nero, irto di punte acuminate. Dietro il cancello nero si vedevano altri cancelli neri e dietro il muro triste altri muri tristi. E tutti i muri e tutti i cancelli avevano in cima delle sbarre appuntite. Ma, signor Bombardino, perché i muratori hanno messo lassù tutte quelle brutte punte di ferro? A cosa servono? Beh, servono a impedire ai carcerati di scappare. Ma, signor Bombardino, ma se il carcere fosse meno brutto, forse avrebbero meno voglia di scappare? Le guance del signor Bombardino si fecero rosse come le sue orecchie. Ma che strano bambino, pensò. La sua educazione è tutta da rifare. E poi disse ad alta voce: dovresti sapere che un carcerato è un uomo cattivo. Perciò lo mettono lì dentro per guarirlo dalla sua cattiveria. È così, no, signor Bombardino? Lo mettono lì dentro per impedirgli di nuocere agli altri uomini. Ma non guarirebbe di certo più in fretta se quel posto fosse un po' meno brutto. Ah, ma che testardo, pensò il signor Bombardino. Tistù intanto intravide dietro le sbarre dei carcerati, che stavano intanto camminando in cerchio a testa bassa, senza dire una parola. Li notò, sì, sembravano terribilmente infelici, con le teste rasate, i vestiti a righe e le scarpe grosse. Cosa fanno, signore? La ricreazione fanno. Altro che, pensò Tistù, se quella è la ricreazione. Chissà come saranno le ore di lezione. Questo carcere è davvero troppo triste. Tistù aveva voglia di piangere. Non disse più una parola per tutta la via del ritorno. Il signor Bombardino interpretò quel silenzio come un buon segno. Pensò che la lezione sull'ordine, aveva portato i suoi frutti. Tuttavia, sul taccuino scrisse: il bambino va molto seguito. Il bambino si pone troppe domande.

Capitolo 8. Dove Tistù fa un sogno terribile e poi quel che ne consegue. In effetti Tistù si poneva

E dunque nel sonno ti stuvi da ginnasta, vide il suo pony. Era tutto rasato, che girava in tondo al di là dei muraglioni scuri. E dietro di lui c'erano i puro sangue rossicci, anche loro con le teste tutte rasate, dei vestiti a righe e le zampe pesanti che si trascinavano dietro ridicoli stivali. E tutti insieme giravano, giravano, giravano senza mai fermarsi. A un tratto ginnasta, dopo aver dato un'occhiata a destra e a sinistra per accertarsi di non essere visto, prendeva lo slancio e saltava il cancello, andando ad atterrare sulle sbarre di ferro appuntite. Piantato lassù, ginnasta cominciava a scalciare con tutte le zampe, a nitrire penosamente. Tistù si svegliò di soprassalto, la fronte bagnata di sudore, il cuore che batteva all'impazzata. Fortuna che era solo un sogno, si disse. Ginnasta sarà nelle scuderie insieme ai puro sangue. Però non riuscì più a dormire. Se una cosa del genere è così triste per i cavalli, peggio ancora deve essere per gli uomini, pensava. Che senso ha rendere così brutti quei poveri carcerati? Di certo non li fa diventare migliori. Io sono sicuro che se mi chiudessero lì dentro, magari senza aver fatto niente di male, di certo anch'io finirei per diventare cattivissimo. Ma che si può fare per renderli meno infelici? Tistù sentì suonare le undici e poi mezzanotte al campanile di Miralà. Continuava a porsi domande e all'improvviso un'idea però gli solleticò il cervello. Ma se facessimo crescere un po' di fiori per quella gente, l'ordine diventerebbe meno brutto. Magari i carcerati sarebbero più buoni. Se ci provassi come i pollici verdi, ne parlerò col signor Bombardino. Ma poi subito pensò che il signor Bombardino si sarebbe fatto tutto rosso e si ricordò del signor Mustacchio. Non fare parola dei suoi pollici verdi. Ci devo provare da solo, senza che nessuno lo sappia. Un'idea che ti si pianta in testa ci mette poco a diventare una decisione. E una decisione che non ti lascia in pace finché non la metti in atto. Poi ti stuccapì che non poteva riprendere sonno finché non realizzava il suo piano. Scese dal letto, cercò le pantofole. Una si era nascosta sotto la scrivania e l'altra se la rideva appesa alla maniglia della finestra. Ecco come va a finire quando si lanciano le pantofole in aria. Tistù sgattaiolò via dalla stanza, i grossi tappeti attutivano i suoi passi. Piano, piano, piano, piano raggiunse la ringhiera e scivolò giù a pancia sotto. Fuori la luna era piena, aveva le guance belle gonfie d'aria fresca. La luna aiuta la gente che cammina di notte e appena intravide Tistù con la sua camiciona bianca in mezzo al prato si diede subito una ripulita con una nuvola e lì, che era lì a portata di mano. «Se non tengo d'occhio quel bambino, finirà in un fosso a testa in giù», si disse la luna. E allora riapparve più luminosa che mai e lanciò pure un messaggio a tutte le stelle della Via Lattea, raccomandandosi che mandassero i loro raggi migliori. Così protetto dalla luna e dalle stelle, a tratti camminando e a tratti correndo per le vie deserte, Tistù arrivò sano e salvo alla prigione. Non era affatto tranquillo, si intende, era la sua prima esperienza. «Speriamo che i miei pollici verdi funzionino per davvero, speriamo che Mustacchio non si sia sbagliato!» Tistù cominciò a posare i pollici ovunque poteva, per terra, l'attaccatura del muraglione e col marciapiede, nelle fessure tra le pietre e ai piedi di ogni sbarra del cancello. Ci mise un grande impegno, senza dimenticare la serratura del portone d'ingresso e neppure la torretta di guardia dove dormiva la sentinella. Finito il lavoro, tornò a casa.

Stavolta sì che si addormentò senza fare fatica. Carolus, il domestico, ci mise un bel po' a svegliarlo la mattina dopo. Quarta! Sole c'ha alto! Carolus, come si è detto, parlava con un lieve accento straniero. Tistù aveva una domanda proprio sulla punta della lingua, ma non si azzardò a farla. Non ci volle però molto per conoscere l'esito della sua impresa. Infatti, il carcere. Ah, sì, un colpo di cannone sparato al signor Bombardino sulla piazza principale di Miralà non avrebbe potuto fare più rumore. Immaginate lo stupore dei miralesi. Così, infatti, si chiamavano gli abitanti di Miralà. Immaginate il loro stupore quando trovarono il loro carcere trasformato in un castello fiorito, in un palazzo delle meraviglie.

Prima delle 10, tutta la città era già al corrente della favolosa notizia. A mezzogiorno, tutta la popolazione si era accalcata davanti al muraglione ricoperto di rose e ai cancelli divenuti pergolati. Non c'era finestra, non c'era sbarra che non avesse la sua parte di fiori. Gli steli si arrampicavano, si attorcigliavano, ricadevano a cascata. I cactus in cima ai muri avevano sostituito le punte acuminate. La cosa più curiosa era forse la torretta di guardia. Lì il caprifoglio era cresciuto così in fretta che la sentinella di turno si era ritrovata imprigionata lì dentro. I rampicanti si erano aggrappati al fucile, avevano bloccato l'uscita. La folla, stupefatta, contemplava la sentinella. Tranquilla e rassegnata, questa fumava la pipa sotto il pergolato. Nessuno poteva spiegarsi quel miracolo, nessuno. Tranne, si intende, il mustacchio, il giardiniere, che accorse anche lui a guardare e se ne riandò senza dire però una parola. Nel pomeriggio, quando Tistù si mise il cappello di paglia e lo raggiunse per la sua seconda lezione di giardinaggio, Mustacchio l'accolse con queste parole. «Ah, eccoti qua, niente male, il tuo colpo alla prigione, davvero niente male, come inizio, bah, proprio buono!» Tistù era un po' imbarazzato. «Senza di lei, signor Mustacchio, io non avrei mai saputo di avere i pollici verdi, sa?» A Mustacchio non piacevano i complimenti. «Bene, bene», rispose, «ma forse hai un po' esagerato col caprifoglio, E poi con l'aristolochia devi andarci piano. Come rampicante attecchisce bene, ma le foglie sono un po' cupe, sai. La prossima volta prova con un po' di convolvolo, sai, darà quel tocco di allegria». Così Mustacchio divenne il consigliere segreto di Tistù.

Capitolo 9, dove i sapientoni non scoprono un bel niente, ma è Tistù a fare una scoperta. I grandi hanno la mania di voler spiegare a tutti i costi l'inspiegabile. Tutto ciò che li sorprende li mette in agitazione, e appena al mondo accade qualcosa di nuovo, si incaponiscono a dimostrare che quella cosa nuova somiglia a un'altra che loro già conoscevano. Basta che un vulcano si spenga tranquillamente come una sigaretta consumata ed ecco accorrere una dozzina di scienziati occhialuti che subito si chinano sul cratere, ascoltando, annusando, si calano con le corde, si scorticano le ginocchia, risalgono, sigillano l'aria nelle provette, disegnano schizzi, scrivono libri e discutono, invece di semplicemente limitarsi a constatare questo vulcano ha smesso di fumare. Deve avere il naso tappato. In fin dei conti, sono forse mai riusciti a dirci come funzionano i vulcani? Il mistero del carcere di Miralà dava agli adulti una buona scusa per agitarsi. Per primi giunsero i giornalisti e i fotografi, beh, è il loro mestiere, che occuparono tutte le stanze dell'hotel San Giovannino e ambasciatori, l'unico di tutta la città. Poi affluirono da ogni dove in treno, in aereo, taxi e qualcuno anche in bicicletta, gli esperti cosiddetti botanici che si occupavano di tagliare i fiori in quattro, di assegnare loro dei nomi complicati, di farli seccare sulla carta assorbente e di vedere quanto tempo ci impiegano a perdere i colori. È un mestiere che richiede molto studio. Quando i botanici si radunano, si dice che fanno un congresso. Perciò, ecco, a Miralà c'era un congresso di botanici. Se da un lato esiste un'infinita varietà di fiori, dall'altra si conoscono solo tre tipi di botanici. I botanici illustri, i botanici rinomati e i botanici eminenti. Quando si salutano tra loro si dicono «Maestro, esimio professore, illustre collega». Ma visto che l'albergo era già pieno di giornalisti che non intendevano sloggiare, per i botanici fu necessario allestire un campeggio nella piazza principale. Pareva un circo, ma era un po' meno divertente. Tistù era in ansia. «Ma se si scopre che sono stato io», confidava Mustacchio, «ma succede un finimondo!» «Non ti preoccupare! Questa qui è gente che non sa neppure mettere un mazzo di fiori». Mettere insieme un mazzo di fiori. Non scopriranno bel niente, vai tranquillo, ci scommetto i baffi. E in effetti, al termine di una settimana, nella quale, lente alla mano, avevano esaminato ogni fiore e ogni foglia, gli studiosi non avevano fatto un solo passo in avanti. I fiori della prigione erano fiori come tutti gli altri. Bisognava ammetterlo. La loro unica particolarità era di essere cresciuti nello spazio di una notte. Al che gli studiosi cominciarono a litigare, ad accusarsi a vicenda, accusarsi di inganno, di ignoranza, di falsità. E a quel punto il campeggio pareva veramente un circo. Ma un congresso si deve sempre concludere con un resoconto. Perciò i botanici ne stilarono uno, pieno di parole latine, in modo che nessuno ci capisse niente. Si parlava di particolari condizioni atmosferiche, si parlava di uccellini che lasciavano cadere i semi e della fertilità eccezionale dei muraglioni di quella prigione, dovuta a un certo uso che ne facevano i cani di Miralà. Dopodiché ripartirono alla volta di un altro paese dove era stata scoperta una ciliegia senza nocciolo e Tistù ritrovò la serenità. Ma i carcerati in tutto questo? Di certo sarete curiosi di sapere cosa ne pensavano i carcerati. Sappiate allora che lo stupore dei botanici, la loro agitazione, la loro eccitazione non furono niente in confronto alla meraviglia dei carcerati.
Non vedendo più le sbarre davanti alle loro celle, né il filo spinato e le punte acuminate sui muri, si scordarono così di voler evadere. I più brontoloni smisero di lagnarsi, tale era il piacere di stare a guardare quel che avevano intorno. Quelli cattivi persero l'abitudine di arrabbiarsi e di fare a botte. Inoltre, il caprifoglio che cresceva nelle serrature impediva di chiudere le porte e finanche quelli che venivano liberati si rifiutavano di uscire. Si erano appassionati al giardinaggio. Il carcere di Miralà venne preso a esempio in tutto il mondo. E chi era il più contento di tutti? Beh, era Tistù, che trionfava in segreto. Tenere un segreto, però, è faticoso. Quando ci si sente felici, viene voglia di dirlo a tutti e persino di gridarlo. E Mustacchio non sempre aveva il tempo per ascoltare le confidenze di Tistù, perciò, quando proprio si sentì soffocare dal suo segreto, Tistù cominciò a parlarne con Ginnasta, il suo pony. Ginnasta aveva le orecchie foderate di un bel pelo bigio. Era molto morbido e delicato sulle labbra. Ogni tanto Tistù ci lasciava scivolare dentro qualche parolina. Ginnasta, allora ascoltami bene. Ah, non devi dirlo a nessuno, gli sussurrò una mattina Tistù, incontrandolo nel prato. Ginnasta tese l'orecchio. Ho scoperto una cosa straordinaria. I fiori tengono alla larga il male.

Capitolo 10. Dove Tistù rincontra il signor Bombardino che gli fa una lezione sulla miseria. Ci vogliono eventi eccezionali per dare qualche giorno di vacanza ai bambini. Un carcere che trabocca di fiori suscita certo una grande emozione, ma poi passa anche in fretta. E finisce così per sembrare naturale che una siepe gigantesca sbuchi lì dove prima c'era solo un muro grigio. A tutto si fa l'abitudine, persino allo straordinario. Per il signor padre e la signora madre, l'istruzione di Tistù tornò a essere la preoccupazione principale. «Penso sia il momento di mostrargli un po' che cos'è la miseria», disse il padre. E poi bisognerà insegnargli cos'è la malattia in modo che si prenda cura della sua salute, disse la signora madre. Il signor Bombardino gli ha fatto una magnifica lezione sull'ordine, possiamo così affidargli pure quella sulla miseria. Fu così che l'indomani, sotto la guida del signor Bombardino, Tistù apprese che la miseria viveva nelle baraccopoli. Per andare a visitarla, gli venne consigliato di mettere il suo vecchio berretto blu. Il signor Bombardino diede subito fiato alla sua voce di tromba per spiegare a Tistù che la baraccopoli si trovava ai margini della città. «La zona della baraccopoli è una calamità!» disse. «Ma che cos'è una calamità?» «La calamità è un male che si abbatte su tanta gente, è un male grandissimo!» Non c'era bisogno di aggiungere altro, Tistù si strofinava già i pollici. Ma quel che si accingeva a vedere era ancora peggio di un carcere. Viottoli stretti, fangosi, maleodoranti si snodavano tra tavole di legno marcito conficcate a terra alla bella e meglio. Quelle tavole, a quanto pare, delimitavano le baracche, ma baracche così tarlate, così traballanti, al primo alito di vento, che si stentava a credere che si reggessero in piedi. Le porte erano tutte rattoppate, qui col cartone, lì con la latta, vecchi barattoli. A fianco alla città pulita e ricca, costruita in pietra e spazzata tutte le mattine, la zona della baraccopoli sembrava un'altra città, così orribile, da fare vergogna alla prima. Niente lampioni, niente marciapiedi, niente negozi, niente nettezza urbana. Un po' d'erba aiuterebbe a coprire il fango e ad abbellire questi viottoli, mentre il convolvolo in quantità, insieme a qualche clematide, rinforzerebbe queste povere baracche che sembrano sul punto di crollare, pensava Tistù intanto che toccava i pollici in fuori tutte le brutture che incontrava. In quelle baracche viveva più gente di quanta ce ne potesse entrare. Gente che per forza aveva una brutta faccia. A furia di stare stretti qui dentro, uno addosso all'altro, così, senza luce, si fanno pallidi. Come le indivie che Mustacchio coltiva in cantina. Io non sarei certo contento di stare trattato come un'indivia. E Tistù decise di far crescere i gerani intorno ai lucernari per far vedere un po' di colore ai bambini della baraccopoli. «Ma perché tutta questa gente vive nelle baracche come i conigli?» chiese all'improvviso. «Perché evidentemente non ha una casa? Che domanda sciocca!» rispose il signor Bombardino. «Ma e perché non ha una casa?» perché non ha un lavoro. E perché non ha un lavoro? Perché non ha fortuna. Insomma, ma non ha proprio niente di niente? Questa è la miseria, Tistù. Beh, da domani almeno avranno qualche fiore, si disse tra sé. Poi vide un uomo che picchiava una donna e un bambino che scappava piangendo. «Ma è la miseria che fa diventare cattivi?» chiese Tistù. «Spesso», rispose il signor Bombardino, che poi attaccò una fanfara di parole da fare spavento. Secondo lui la miseria era come un'orribile gallina nera dall'occhio inferocito, il becco aguzzo e le ali grandi quanto il mondo che covava senza sosta orrendi pulcini.
Il signor Bombardino li conosceva tutti per nome. C'era il pulcino ladro, abile scippatore di portafogli e scassinatore di casseforti, il pulcino ubriaco che chiedeva da bere e poi rotolava in fondo ai ruscelli, il pulcino vizioso, sempre pronto a fare cose losche, il pulcino assassino, armato di coltello e pistola, il pulcino rivoluzionario, senza dubbio, il peggiore della covata. Tutti pulcini che ovviamente dovevano finire in carcere. Tistù, tu non mi ascolti, gridò il signor Bombardino, e piantala di mettere le mani su questo schifo. Cos'è questa mania di toccare tutto? Mettiti i guanti, almeno. Li ho dimenticati. Riprendiamo la lezione. Allora, che cosa ci vuole per combattere la povertà e le sue nefaste conseguenze? Riflettici bene. Ci vuole? Ci vuole un po' di? Un po' di or? Un po' di or? Dai, un po' di or? Ah sì! Forse ci vuole un po' di oro. No, ci vuole un po' di ordine. Tistù rimase un attimo in silenzio. Non sembrava per niente convinto. Quando finì di riflettere, disse: ma il vostro ordine, signor Bombardino, siete proprio sicuro che esista? No, io per niente. Le orecchie del signor Bombardino si fecero così rosse, ma così rosse, che non sembravano più orecchie, ma pomodori. Infatti, continuò Tistù con grande sicurezza nella voce, se esistesse l'ordine, non ci sarebbe più la miseria. Il giudizio che Tistù prese quel giorno non fu eccellente. Il signor Bombardino scrisse sul taccuino: bambino distratto e troppo riflessivo. La sua indole generosa ostacola il senso della realtà. L'indomani, lo avrete già immaginato, l'indomani i giornali di Miralà annunciavano una vera e propria inondazione di convolvoli. I consigli di Mustachio erano stati seguiti alla lettera. Arcate azzurro cielo velavano la bruttezza delle baracche, siepi di gerani fiancheggiavano i viottoli erbosi. Quel quartiere derelitto da cui la gente si era sempre tenuta alla larga per quanto era orribile, divenne il più bello di tutta la città. Ora ci si andava in visita come fosse un museo. Gli abitanti decisero allora di guadagnarci qualcosa e misero un tornello per far pagare l'ingresso. Nacquero pure dei nuovi, pure nuove mestieri, giacché servivano custodi, servivano guide, venditori di cartoline e fotografi. Fu una vera fortuna. Per mettere a frutto quella fortuna si decise poi di costruire tra gli alberi un grande edificio con 999 begli appartamenti, ognuno con la sua cucina elettrica nel quale sistemare comodamente tutti i vecchi abitanti della baraccopoli. Siccome per costruirlo servivano molti operai, tutti disoccupati trovarono così lavoro. Alla prima occasione Mustachio non mancò di congratularsi con Tistù. Oh, eccoti qua, proprio magnifica, ottima trasformazione della baraccopoli. Al tuo nuovo quartiere manca giusto un tocco di profumo. Sai, la prossima volta ricordati magari il gelsomino. Si arrampica velocemente e è molto odoroso. Tistù promise di fare di meglio la prossima

fu visitando l'ospedale che Tistù conobbe la bambina malata. L'ospedale di Miralà, grazie alla generosità del signor padre, era proprio un bell'ospedale. Era molto grande, pulito e provvisto di tutto il necessario per guarire i malati. Dai finestroni entrava tanto sole, le pareti erano bianche e brillanti. Tistù non lo trovò affatto brutto, anzi. Eppure però sentiva che... come spiegarlo? Sentiva che lì dentro si nascondeva qualcosa di triste. Il dottor De Malannis, che dirigeva l'ospedale, era una persona molto preparata e molto buona. Lo si capiva alla prima occhiata. A Tistù ricordava un po' Mustacchio, il giardiniere. E il dottore era una specie di Mustacchio senza baffi e con degli occhialoni di tartaruga. E Tistù glielo disse pure. Questa somiglianza, rispose il dottor De Malannis, senza dubbio dipende dal fatto che sia Mustacchio che io ci prendiamo cura della vita. Mustacchio cura la vita dei fiori, io curo quella delle persone. Ma prendersi cura della vita delle persone era molto più difficile. Tistù lo capì subito ascoltando il dottor De Malannis. Fare il medico significava combattere una battaglia senza fine. Da una parte c'era la malattia, sempre pronta a entrare nei corpi delle persone, e dall'altra la buona salute, sempre pronta ad abbandonarli. Per giunta c'erano mille generi di malattie e una sola buona salute. La malattia portava mille maschere per non farsi riconoscere, un vero e proprio carnevale. Perciò bisognava individuarla, bloccarla, scacciarla e nel frattempo bisognava attirare la buona salute, tenerla stretta e impedirle di scappare via. «Tu sei mai stato malato, Tistù?» chiese il dottor De Malannis. «No, mai. Sul serio?» In effetti il dottore non ricordava di essere mai stato chiamato per Tistù. La signora madre soffriva spesso di emicranie, il signor padre pativa ogni tanto di mal di stomaco. Carolus il domestico quell'inverno aveva avuto la bronchite, ma Tistù invece niente. A quanto pareva, da che era nato quel bambino, non aveva avuto neppure la varicella, non una lieve tonsillite e neanche un piccolo raffreddore. Un caso rarissimo, eccezionale, di buona salute. «La ringrazio tanto, dottore, per questa lezione che mi interessa tantissimo», gli disse Tistù. Il dottor De Malannis mostrò a Tistù la stanza dove si preparavano le pillolette rosa contro la tosse, la pomata gialla contro i brufoli, le polverine bianche contro la febbre. Gli mostrò la sala dove si può guardare dentro il corpo di qualcuno, come da una finestra, per vedere dove si nasconde la malattia. E anche la sala con gli specchi sul soffitto dove si levano l'appendicite e tante altre cose che minacciano la vita. Visto che qui dentro si tiene alla larga il male, tutto dovrebbe essere allegro e felice, si disse Tistù. Ma da dove viene allora questa tristezza che sento? Il dottore aprì la porta della stanza occupata dalla bambina malata. Ora ti lascio, Tistù. Vieni a trovarmi nel mio studio dopo. E così Tistù entrò. Buongiorno, disse alla bambina malata che gli sembrò molto carina, anche se tanto pallida. I suoi capelli neri erano sparsi sul cuscino. Aveva più o meno l'età di Tistù. Buongiorno, rispose lei educatamente, senza muovere la testa. Teneva gli occhi fissi sul soffitto. Tistù si mise seduto accanto al letto, col cappello bianco sulle ginocchia. «Il dottor De Malannis mi ha detto che le tue gambe non camminano. Vanno meglio da quando sei qui?» «No», rispose la bambina. «Ma non importa». «Perché?» «Perché tanto non ho nessun posto dove andare». «Io ho un giardino», disse Tistù, così, per parlare.
Allora sei fortunato. Se io avessi un giardino, forse mi verrebbe voglia di guarire per andarci a passeggiare. Tistù si guardò subito i pollici. Se basta questo per farla felice, pensò. Poi le chiese, ma non ti annoi qui? Non troppo. Guardo il soffitto. Conto le piccole crepe che vedo. I fiori sarebbero meglio, pensò Tistù, e cominciò a chiamare tra sé sé papaveri, papaveri, ranuncoli, margherite, narcisi. I semi entrarono di certo dalla finestra, a meno che Tistù non li avesse sotto la suola delle scarpe. Ma almeno non sei infelice, vero? Per sapere se si è infelici, bisogna prima essere stati felici. Io sono nata malata. Tistù capì allora che tutta la tristezza dell'ospedale si nascondeva proprio in quella stanza, nella testa di quella bambina. E si rattristò pure lui. «Ma c'è qualcuno che viene a trovarti ogni tanto?» «Molti. La mattina, prima della colazione, viene la suora termometro. Poi il dottor De Malannis è molto gentile, mi parla con molta dolcezza e mi dà sempre una caramella. All'ora di pranzo è il turno della suora pillole. Poi con la merenda arriva la suora punture che fanno male». Poi arriva un signore col camice bianco che pretende che le mie gambe stiano meglio. Le appenda delle cinghie per farle muovere. Tutti mi dicono che presto guarirò. Io guardo il soffitto. Quello almeno non dice bugie. Mentre lei parlava, Tistù si era alzato per armeggiare, così, intorno al letto. Per guarire questa bambina dovrebbe almeno aver voglia di arrivare a domani. Sono certo che è così, pensava. Un fiore potrebbe aiutarla con quel suo modo di sbocciare, di svelarti piano piano la sorpresa. Un fiore che spunta è una specie di rebus che ti cattura. Un giorno trovi un bocciolo, il giorno dopo accarezzi una foglia verde come una ranocchia e quello dopo ancora vedi che si apre un petalo. A furia di aspettare ogni giorno una sorpresa diversa, magari questa bambina dimenticherà la sua malattia. I pollici di Tistù non stavano fermi un attimo. «Secondo me guarirai presto», le disse. «Ah, ci credi anche tu?» «Sì, sì, puoi starne certa. Arrivederci!» «Arrivederci», rispose la bambina malata. «Sei proprio fortunato ad avere un giardino». Il dottor De Malannis attendeva Tistù dietro la sua grande scrivania di metallo, ingombra di libroni. «Allora, Tistù, che cosa hai imparato oggi?» gli chiese. «Che cosa sai della medicina?» «Allora, ho imparato che la medicina non può fare granché contro un cuore triste», rispose Tistù. «Ho imparato che per guarire bisogna avere voglia di vivere. Dottore, non ci sono delle pillole per dare speranza?» Il dottore De Malannis rimase colpito di vedere tanta saggezza in un bambino così piccolo. «Vedo che hai già imparato da solo la prima cosa che ogni medico deve sapere. E la seconda qual è?» «La seconda è che per curare bene le persone bisogna anche amarle molto». Poi gli diede una manciata di caramelle e scrisse un buon giudizio sul taccuino di Tistù. Il dottor De Malannis rimase ancora più stupito l'indomani quando entrò nella stanza della bambina malata. La piccola era tutta sorridente. Si era risvegliata in aperta campagna. Il comodino era contornato di narcisi, la coperta era tutta trapuntata di pervinca. La vena selvatica aveva inondato il tappetino e poi c'era un fiore. Un fiore in cui Tistù aveva messo tutta la sua cura. Quel fiore era una rosa stupenda che non smetteva di trasformarsi, di schiudere qui un bocciolo e lì una foglia. Dopo essersi arrampicato lungo il cuscino, quel fiore stava ora in cima alla testata del letto e la bambina aveva smesso di fissare il soffitto. Ora contemplava la rosa. Quella stessa sera le sue gambe cominciarono a muoversi e la vita le piaceva.

0: Io sono tuo padre.
1: Il sempre efficiente lanciafiamme.
2: Il mio preferito.
1: Benvenuto sulla Terra.
3: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera e bentrovati e bentrovate a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser qui sotto le grandi porte che danno verso l'ignoto, il non trovato, il non scoperto.
1: Sì, quello che non lo vediamo sta sotto il tappeto. Sì, mi ero distratta, in effetti stavo guardando la spia, le cose. E vabbè, sì, ben trovati. Porte di Tannhäuser, 11 maggio 2026, vi ricordiamo subito i nostri contatti, i soliti, consueti, posta Wombat, @insiberia.net, la mail, radio Wombat, punto net. madonna oggi. .net,
0: siamo un po'
1: sito.
0: Stanche oggi.
1: Madonna, è lunedì. Ma perché noi abbiamo deciso di fare la trasmissione il lunedì?
0: Non lo so, effettivamente è particolare. Sì.
1: Vabbè.
0: Perché c'è il cibo a volte.
1: Sì, questo è vero. Non tutti i giorni noi mangiamo, dovete sapere.
0: No.
1: E lunedì è un buon giorno. E quindi radiowombat.net, il sito dove potete, se vi ricordate qual è, ascoltarci in diretta, ovviamente streaming, oppure anche ascoltare i vari podcast, le puntate che vi siete perse. E poi abbiamo direttawombat.vado.li, il pad dove potete chiacchierare in diretta con noi se ci state ascoltando un lunedì ogni due, altrimenti se arrivate in ritardo in un altro giorno problemi vostri. E niente, e poi tutto il resto lo trovate sul sito e trovate i vari contatti. Ah, ovviamente 13.59 la frequenza in onde mediocri, che devo dire in questo periodo romba, ruggisce più forte che mai, quindi provate ad accendere le vostre radioline per vedere se ci ascoltate.
0: E fateci sapere se la ricezione è buona, tra l'altro, se avete voglia, perché ci aiuta sicuramente a capire come stanno andando
1: le onde
0: appunto, che saranno mediocri, ma noi vogliamo sapere se e dove arrivano.
1: Quanto mediocri. Quindi vi avevamo lasciato qualche settimana fa, perché ci siamo prese una pausa, un day off, e niente, ci eravamo lasciate con viaggi nel tempo. Avevamo fatto una prima parte dove avevamo indagato in realtà in maniera piuttosto filosofica la concezione del tempo, quindi abbiamo visto insieme che non tutte le civiltà, non tutte le culture, non tutti i popoli umani nella storia e nella geografia hanno avuto la stessa concezione del tempo. Il tempo lineare tipico della società occidentale odierna non è assolutamente uno dei più gettonati. E poi, una volta fatto tutti questi sproloqui filosofici, abbiamo così, diciamo, un pochino abbiamo iniziato a guardare qualche esempio di viaggi nel tempo, soprattutto, devo dire, con le macchine, con degli aggeggi fisici che permettevano di viaggiare. Oggi vi abbiamo promesso una seconda parte dove invece andiamo a indagare alcuni esempi un po' più nel concreto. Alcuni, abbiamo detto, ce n'è 2000
0: diciamo i più in mainstream, l'abbiamo detto un po' la volta scorsa, diciamo, per aiutarci nell'avere degli esempi, per capire di cosa stavamo parlando. Questa volta, diciamo, abbiamo cercato di prendere anche qualcosina di un po' meno conosciuto o comunque meno di larga distribuzione.
1: Ma sì, l'altra volta dovevamo dare un colpo al cerchio alla botte, le avevamo stordite tutte con la filosofia, e qui dovevamo poi parlare di Terminator,
0: esatto,
1: Ritorno al futuro, e invece no, adesso possiamo permetterci di essere un po' più intellettuali.
0: Esattamente. Allora, pezzo iniziale e poi si parte a bomba.
1: Vai,
0: dai,
1: ci sto.
0: Così come sempre. Rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, Viaggi nel tempo, parte DOS.

0: Eccoci qua, ben ritrovati al Porta di Tannhäuser. Parliamo di viaggi nel tempo.
1: Mi piace questo tappetino che hai messo, un po'...
0: È un po' alla The Expanse.
1: Sì, sì.
0: Oh no, arrivano i terrestri, i marziani. Vabbè.
1: Che terrestri, mi cazzo. Allora, dicevamo, vogliamo fare un piccolo recap di quello che ci siamo detto la scorsa puntata?
0: Esatto, abbiamo fatto un po' un excursus, andatevela a recuperare, se l'aveste persa trovate sul sito il podcast. Abbiamo fatto un excursus partendo esattamente dalla concezione del tempo nella storia, di come si è evoluta, e di conseguenza come questa si è ripercossa, si può dire, sì, sull'idea invece del viaggio nel tempo. Prima del Settecento, fondamentalmente, non si arriverà alla concezione più moderna del viaggio nel tempo, quindi con una macchina, un viaggio si possa andare avanti e indietro, perché proprio il concetto del tempo era diverso, non era lineare, e quindi era inconcepibile che si potesse andare avanti e indietro.
1: Sì, non era forse manco interessante.
0: Non era manco interessante.
1: Non era particolarmente stimolante. C'erano, come abbiamo detto l'altra volta, delle cose molto simili ai viaggi nel tempo, che erano queste sorta di cristallizzazioni, cioè di momenti in cui ti frizzavi, ti svegliavi e ti ritrovavi 500 anni dopo.
0: Esatto, quindi
1: questo sì, questo
0: una sorta
1: c'era.
0: Di ibernazione, non un viaggio con una macchina che grazie alle leggi della fisica ti portano verso il futuro, verso il presente. Abbiamo detto che tendenzialmente dal Settecento in poi comunque la concezione del viaggio del tempo riflette la fisica del periodo.
1: Sì. Quella occidentale in particolare.
0: Quella
1: sì.
0: Occidentale in particolare, che è appunto quella anche più pragmatica rispetto a quella occidentale, invece rimane più filosofica e quindi anche più orizzonti più ampi sicuramente.
1: Sì, e poi ha avuto chiaramente un balzo con Einstein e con la teoria della relatività, eccetera, eccetera. Chiaramente lì ci ha avuto un po' un picco, anche perché chiaramente ha affascinato moltissimo, ha iniziato a suscitare molte speculazioni e quindi ovviamente tutto ciò ha avuto le sue conseguenze anche nella letteratura e nella fantasia.
0: Quindi per avere il primo romanzo che vede davvero una macchina fisica meccanica, si deve arrivare a Wells e alla sua macchina del tempo nel 1895, quindi siamo molto vicini a noi rispetto alla storia dell'umanità. Ci sono, abbiamo detto, anche altri metodi di viaggio nel tempo che sono stati espressi nella letteratura e nell'arte, che possono essere fenomeni naturali che ti spingono per qualche motivo in un'altra linea temporale, poteri o effetti psicologici, appunto, per esempio, il modo di viaggiare nel tempo di l'inquisitore Emmerich e di Evangelisti
1: sì.
0: Che invece con i sogni, quindi qualcosa di
1: ma
0: diverso.
1: Ma se lo stavo per mettere lui, poi ho detto, beh, certo, però si apre il vaso di Pandora se parliamo di Emmerich, quindi alla fine poi non ce l'ho messo.
0: Hai fatto bene, un po' l'abbiamo accennato, un po' ne abbiamo parlato in altre situazioni, forse del viaggio, non mi ricordo.
1: Può essere.
0: Però ne abbiamo già parlato. Ci può essere anche, che ne so, un po' la magia, che non è fisica o comunque è magia finché non è fisica e non è scienza. C'è un detto degli scienziati, it's magic until it's
1: sì.
0: Science. E non abbiamo citato, ci dicevamo fra di noi, il canto di Natale.
1: È vero, grossa dimenticanza.
0: Perché quello di fatto è un viaggio nel tempo, perché gli spiriti del Natale passato, presente e futuro portano il nostro protagonista a vedere delle alternative temporali alla fine legate al... cioè, anzi, quello del futuro è quello che succederà. Il presente è quello che è, il passato è quello che è già stato, quindi è un viaggio nel tempo particolare, diverso, appunto magico in qualche modo.
1: Sì, questa cosa Dickens, appunto, poi per lui è come quasi tutto quello che scrive, è un'occasione per moraleggiare,
0: sì.
1: Su e quindi dare degli ottimi consigli, però, come dire, era effettivamente quello che potremmo considerare abbastanza vicino a un viaggio nel tempo. Siamo sempre in epoca vittoriana, anzi direi che siamo proprio nell'apice dell'epoca vittoriana.
0: Sì.
1: c'è Wells da una parte e Dickens dall'altra, potremmo dire. Di fatto, sono due facce della stessa medaglia. Siamo nella rivoluzione industriale, in quella sensazione che l'essere umano è di fronte a, appunto, a una nuova era, che tutto è possibile, che possono cambiare un sacco di cose, che l'essere umano può inventare qualsiasi cosa. Quindi inizia lì. In realtà era iniziata già da un po', però la terribile epoca del...
0: Forse Dickens, no, appunto, come dici, moraleggia, quindi ha un po' un mito del passato, comunque del fatto che questa nuova modo di produrre è negativo, mentre Wells è positivista e ci vede una gran possibilità.
1: Wells ci sente, poraccio, forse è l'unica cosa che gli rimprovero, che lui ci credeva comunque. Poi alla fine, secondo me, in fondo, forse prima di morire se ne è reso conto, non lo so.
0: Boh.
1: Fatto sta che lui ci sentiva proprio, sì.
0: C'è una cosa da precisare che noi non abbiamo precisato la volta scorsa, che è questa. Abbiamo parlato, appunto, del viaggio del tempo, che si lega alle concezioni scientifiche, quindi alla fisica del tempo, fino ad arrivare, per esempio, appunto, abbiamo citato chiaramente Interstellar e il fatto che sia la gravità ciò che viaggia nel tempo, che riesce a attraversare tutte le dimensioni, compresa quella del tempo, quindi piena, piena relatività.
1: Eh sì.
0: E, però in realtà per la fisica, fisica accertata, quella, insomma,
1: da laboratorio,
0: da UPAC, il viaggio nel futuro è possibile teoricamente, il viaggio del passato è impossibile,
1: capito?
0: Attualmente.
1: Quindi, toglietevi questa idea. Eppure gran parte dei viaggi che abbiamo fantasticato sono nel passato.
0: Esatto. Niente, quindi interessante anche questa cosa, perché la letteratura, l'arte in generale va oltre quello che noi abbiamo scoperto, perché cerca di andare oltre l'orizzonte.
1: Finora, perché poi andremo incontro a quello che speriamo, sicuramente. Sono come Wes io oggi.
0: Ok, sicuramente.
1: Non è vero, sto scherzando.
0: Vediamo, tanto si va a balzi tecnologici, quindi dobbiamo aspettare quella scintilla che dà il via a... E vediamo.
1: E quindi, fatto questo piccolo riassunto, questo piccolo recap di quello che ci eravamo detto la scorsa puntata, entriamo un po' meglio negli esempi di alcuni anche consigli, effettivamente, che vi diamo di lettura, di visione, di gioco, di quello che come al solito alle porte di Tannhäuser ci sentiamo di consigliarvi. Quindi partiamo da... qui avevamo promesso qualcosa di strano, qui non siamo minimamente nello strano, perché parliamo di Asimov, che...
0: Sì, però è un Asimov meno letto, devo dire.
1: Assolutamente meno letto, sì. Non è assolutamente il ciclo della fondazione, non sono i miei robot, le robe più famose, ma si tratta di un romanzo del 1955 che si chiama La fine dell'eternità, The End of Eternity. Per una volta non gli hanno dato un titolo tradotto a caso. E, che sì, in realtà c'è qualcuno che dice che questo potrebbe essere considerato un po' il presupposto narrativo del ciclo della fondazione. Ma sai, vista così, tutto potrebbe essere. Comunque, infatti, la testa era la sua e quindi ci può stare. In ogni caso, non c'entra niente con la storia della fondazione. E diciamo che la trama più o meno è questa. C'è questa entità che si chiama Eternità, che in realtà è un'entità fuori dal tempo lineare, che si estende attraverso milioni di secoli, però questa è proprio un'entità di cui ci sono dei membri che partecipano a questa entità. I suoi membri si chiamano Eterni, con grande... così, un po' banale, ma vabbè, che sono reclutati da vari punti della storia e addestrare per a portare dei cambiamenti di realtà minori o maggiori che influenzano il corso degli eventi. Questo l'abbiamo visto spesso succedere in tantissimi film di fantascienza come una roba assolutamente da non fare, quella cosa che ti dicono no, ce lo dice anche Marty McFly, no, perché poi crei il paradosso temporale, fa un casino, cambia il flusso della storia. Ecco, no, loro sono una specie di elite che vuole esattamente fare questo, ovvero influenzare il corso della storia e evidentemente portarlo verso una cattiva, una direttrice che a loro interessa. Questi cambiamenti sono basati su complessi calcoli di probabilità e cosa che obiettivo hanno? Quello di ridurre il rischio e aumentare la felicità globale. Questa cosa a me ovviamente fa venire in mente subito il, non lo so, tutta la retorica capitalista del vi condurremo verso un destino radioso, fidatevi di noi. E effettivamente Asimov non credo che alludesse a questo, ma comunque sia facile leggercelo. C'è questo protagonista che si chiama Andrew Harlan, che è un tecnico e che è uno degli Eterni, appunto, che deve quindi implementare questi cambiamenti. E Harlan è molto, come dire, aziendalista, è molto fissato, cioè molto ligio al dovere, ha una visione rigida, assolutamente senza compromessi, e che però quindi lo mette in conflitto con gli altri membri dell'Eternità, quindi un po' un bacchettone, ecco, mentre gli altri hanno delle visioni un po' più pragmatiche. E, durante una missione nel 482 secolo, in realtà Harlan incontra una donna, questa Nois Lambent, che è una donna di quell'epoca lì, ovviamente. E lui che fa? Lui proprio, che era bacchettone, super rigido, si innamora di questa tipa e quindi praticamente da lì la trama, ve la potete immaginare, lui manda a gamba all'aria tutta la sua moralità, tutta la sua rigidità per salvare lei, perché altrimenti la sua missione era in conflitto con la vita di lei e quindi se deve fare la scelta decide di salvare lei. Quindi contravviene alle regole dell'Eternità e si ribella in qualche maniera a questa entità e da lì in poi diventa in fuga, quindi con lei iniziano a fuggire attraverso i secoli nella storia con questa Eternità che li cerca, questa entità che li rincorre. E da lì, così facendo, loro con questo un po' fare ribelle di, appunto, che non hanno più lo scopo di cambiare gli eventi secondo l'ordine prestabilito dall'alto, ma di fatto vogliono solo salvarsi, ma in realtà così facendo scoprono credibili verità sconvolgenti sull'origine di questa entità, l'Eternità, che a un certo punto viene fuori, spoiler perché tanto ci va, che in realtà è stata creata da un gruppo di scienziati e che il vero scopo dell'organizzazione in realtà non era così benefico e meraviglioso come sembrava, ma era molto più sinistro e che in realtà tendono a sopprimere qualsiasi innovazione e progresso dell'umanità, mantenendo l'umanità in una sorta di stato di stagnazione controllata. Anche qua interessante come visione, devo dire, non banale. E niente, quindi Harlan con Nois, a quel punto loro due capiscono che lì ne va del destino dell'umanità e decidono di iniziare a intervenire anche loro nel tempo, ma in direzione opposta a quella dell'Eternità. Quindi inizia una sorta di battaglia tra loro e l'Eternità perché cambia il futuro dell'umanità meglio. Buffo, come dire, due arroganze a confronto, perché comunque questo fatto di sapere che cosa è bene per l'umanità a me fa un po' ridere, però effettivamente tant'è, è così. E, il romanzo poi va a finire bene, non vi dico come, ma insomma c'è un lieto fine e sostanzialmente l'umanità va finalmente libera di andare verso il proprio destino evolutivo e così, libera di progredire. Anche qua, ovviamente, siamo negli anni 50, Asimov non ha mai fatto mistero della sua fiducia sconfinata nel progresso tecnologico e non solo, e scientifico, quindi chiaramente è evidente il suo intento. Ricordiamoci pure che effettivamente ci sono state molte interferenze da parte delle religioni più o meno oscurantiste di deviare appunto il corso della storia scientifica. Non che questo a volte non magari sarebbe stato positivo per l'umanità, perché io sono sempre dell'opinione che le invenzioni, le scoperte scientifiche non sempre vanno a nostro vantaggio. Detto ciò, comunque si capisce cosa aveva nella testa, ecco, Asimov quando ha scritto questa cosa.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. E, tra l'altro, sì, perché se tu pensi a quella fantascienza che abbiamo letto, o c'è un sistema capitalistico che quindi ha dei fondi, o comunque sì, un sistema capitalistico, o comunque un sistema totalitario che vuole espandersi e quindi la tecnologia si scopre per poterla usare a fini bellicisti o similari. E invece quando ci sono quelle rare volte società invece non capitalistiche che non sono in grado di creare delle tecnologie sufficientemente
1: Ah
0: avanzate.
1: sì, assolutamente.
0: E giustamente figli del positivismo, figli dei loro tempi, i grandi scrittori chiaramente non potevano staccarsi dal sistema
1: Ma
0: capitalistico.
1: no.
0: Di produttivo, insomma, quantomeno, cioè, alcuni hanno scritto nella seconda rivoluzione industriale, quindi, insomma, era qualcosa di nuovo, era ancora da.
1: Sì, non se ne potevano staccare, probabilmente appunto ne erano molto affascinati, cioè immagino che questa cosa non è solo per una questione di, come dire, di flusso, ma anche proprio perché effettivamente ci credevano un po'.
0: Sì, assolutamente. Mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi di questo, che non ho messo. Incredibile. E ti stupirò. Fumetto, ma un fumetto che non ti aspetteresti. Paperinik.
1: Ti stavo per di Topolino, guarda.
0: E infatti è quell'universo lì.
1: Che loro in effetti fanno sempre viaggi nel tempo,
0: Loro ne
1: diciamocelo.
0: fanno mille viaggi nel tempo. E va bene, Topolino, Paperino, in qualsiasi forma ce l'hanno, la cosa dei viaggi nel
1: Sì,
0: tempo,
1: sì.
0: andare a vedere, di qua, di là, si giù. Ma c'è una serie che si chiama Pick Up the New Adventure, che è una serie che ho amato, che hanno iniziato a pubblicare nel 2014.
1: Ah, quindi ora.
0: Quindi sì, più
1: Insomma, ora.
0: però
1: 20 anni fa, però.
0: è comunque abbastanza recente, che ha avuto varie serie o collegate fra di loro o meno, però diciamo che Pick Up Adventure, che è The New Adventure, Paperinik New Adventure, Pick Up Paperinik New Adventure, è quella la serie, anzi inizia nel 96 fino al 2001, scusami, dal 96 c'è la prima serie, i primi che sono incredibili, e però è tutto un Paperinik fantascientifico, è solo fantascienza.
1: Bello.
0: Il plot è semplice, a un certo punto Paperinik alla ricerca di una sede sua, no? Classicamente casa sua,
1: Eh sì, c'ha sto problema, lui è un po' smart working.
0: esatto, la sua 313, sì, cambia colore, ma di fatto rimane uguale alla sua Batmobile.
1: Sì.
0: Va bene. Invece qui ci si fa un upgrade, una roba seria, era verso un pubblico più adulto. Andava bene anche per i ragazzini, però era a mezzo, lo leggevano anche gli adulti. Praticamente a un certo punto, mentre è a fare. Ah, no, ecco, giusto era, perché l'ho letto tanto tempo fa. Lui faceva a un certo punto il Paperone, no? Chiaramente, come sempre, il maledetto schiavista, tra l'altro, incredibile
1: Sì,
0: leggerlo
1: certo.
0: ora quanto sia tremendamente schiavista
1: Sì.
0: e capitalista. Prende il suo nipote, appunto, Paperino, e lo manda a fare ha comprato questo grattacielo enorme come si chiama? Paperopoli, sì, Paperopoli. Questo grattacielo enorme, proprio di più di 100 piani, l'ha comprato, è vecchissimo, e lo manda a fare quello che pulisce, il portiere. E Paperino, che poi in realtà è anche Paperinik,
1: Sappiamo noi.
0: mentre lì che pulisce, insomma, fatto sta che scopre un'intelligenza artificiale lì
1: Ma
0: dentro.
1: davvero?
0: Un'intelligenza artificiale creata da questo grande scienziato, che è praticamente questa testa di papero dentro una bolla verde. E è un'intelligenza artificiale fortissima, che praticamente può controllare tutto nel mondo. E è un po' questa intelligenza fatta per difendere la Terra, perché gli svela, sì, la Terra è grande, bel posto, ma in realtà l'universo è bello vasto, e anzi, ci sono diverse razze, aliene che la vogliono insidiare. Gli Evroniani sono il principale nemico, e sono sempre dei paperi, però viola, tutti un po' strani. Con questa società militarista, sono tutti soldati, vabbè, comunque molto divertente. Chiaramente col piglio ironico dei disegnatori e scrittori italiani di Paperino, che hanno questo piglio molto ironico, bravi comunque. Ebbene, però, perché lo voglio citare? Perché a un certo punto, se non sbaglio, si ha i primi. Sì, nella prima serie si hanno i primi incontri perché entrano in gioco tanti personaggi nuovi mai visti, per esempio Laila Lei, che in realtà è un... vabbè, i nomi sono quelli loro. Layla Lei è una cyborg in realtà. E si scopre poi che è un cyborg che lavora per la Tempo Polizia.
1: Aha.
0: Quindi diciamo che loro l'hanno un po' girata sul fatto appunto che ci sono dei poliziotti del tempo che quando c'è qualcuno che scazza li vanno a raccattare, li arrestano proprio. E cercano di ripristinare il continuum spazio-temporale, perché sennò poi succedono i casini.
1: Ah, quindi vanno a cercare quelli che fanno casini scorrazzando in giro per la linea temporale.
0: Esatto, cioè loro c'hanno in ogni linea temporale hanno degli agenti in borghese
1: che rimettono a posto le cose.
0: Che se vedono qualcosa lo segnalano e poi cercano di rimettere a posto la cosa. E allora con l'arrivo di lei poi si innescheranno tutte le questioni, per cui a un certo punto Perenik davvero dovrà viaggiare nel tempo, perché dovrà, insomma, c'è un professore cattivo a un certo punto che devono andare, insomma, addirittura verso la fine della, mi pare, della seconda o prima stagione, non mi ricordo, sono costretti ad andare indietro nel tempo a rincorrere questo cattivo, e va sempre più indietro finché non arriva alla Terra, che è un vulcano, cioè che si sta formando,
1: certo.
0: E lì non possono più andare indietro, ma non possono neanche andare avanti perché la macchina non c'ha più energia. E quindi è un casino, però alla fine verranno salvati dai Tempo Poliziotti, che però va detto, spezzando una lancia per Paperinic, che i Tempo Poliziotti odiano Paperinic e lo vogliono arrestare. E Paperinic, quindi in realtà è un disobba di certo. Fatto, Paperinic in continuazione scappa, gli fa, insomma, riesce a scappare ai poliziotti in borghese. Però ecco, Paperinic non ci avevo pensato, effettivamente, viaggio nel tempo, un po' Asimov, un po'...
1: Un po' frusci. Bello!
0: Bello, comunque è una roba seria, se vi capita pick up in una bancarella a un euro, pigliatela perché me merita.
1: Molto interessante. E da Paperinic
0: passiamo invece a qualcuno un po' più serio.
1: Sì, il salto è importante, d'altra parte abbiamo detto che andiamo su e giù nel tempo, non vedo perché non possiamo anche fare salti di genere. E quindi vi parliamo di un infinito numero di Sebastiano Vassalli, un romanzo che è stato pubblicato per la prima volta nel 1999, ed è un romanzo uscito per Einaudi, devo dire molto particolare, con una scrittura densa molto bella e una trama per certi versi abbastanza visionaria, ecco. E a me ha ricordato, anche se molto diverso, però ha ricordato per appunto Evangelisti per certi aspetti.
0: Sì, sì, certo.
1: C'ha quel certo non so che. E allora...
0: C'è qualcosa che è di diverso, perché non sì, sono gli americani, non sì. sono gli inglesi, sono gli italiani.
1: C'è qualcosa che ci frulla, evidentemente. Sì. Vabbè, siamo nel primo secolo avanti Cristo e il protagonista di questa storia, diciamo il co-protagonista, ma uno dei protagonisti, è Timodemo, che è uno schiavo greco che è un grammatico e viene portato a Napoli e acquistato da Virgilio per essere il suo segretario. Quindi c'è tutta questa storia, già inizia con una compravendita di schiavi piuttosto realistica, abbastanza interessante. Viene acquistato appunto da Virgilio, e poco dopo Virgilio riceve da Ottaviano Augusto l'incarico di scrivere un poema che celebri le gloriose e meravigliose origini di Roma. E da lì, insomma, Mecenate suggerisce a Virgilio di recarsi dagli Etruschi, fondamentalmente nella terra di Rasna, quindi dagli Etruschi, e che secondo lui di andarci perché lì sono racchiusi i segreti della nascita di Roma. Quindi gli dice: vai a fare questa indagine dove scoprirai le vere origini di Roma e potrai scrivere questo poema glorioso che racconti e celebri la meraviglia di questa civiltà. I tre quindi si mettono in viaggio. A questo punto inizia questo viaggio lunghissimo dove fondamentalmente scoprono delle terre sconvolte dalle guerre, che questa è la questione della guerra, è di base abbastanza la costante di tutto il libro. E a un certo punto, quando si finiscono girando nella città sacra di Sacni, visitano questo tempio dedicato a Nortia, che è la personificazione del tempo, per l'appunto, e anche a Mantus, che invece è il dio della morte e dell'oltretomba. E visitando questo tempio finiscono nei sotterranei e vivono questa esperienza catabatica, che è una sorta di viaggio soprannaturale di fatto, quindi qui non si tratta di un viaggio meccanico, scientifico, con delle scoperte tecnologiche, ma è un viaggio simile a quello di cui vi parlavamo all'inizio, tipici della fantasia classica, di una sorta di viaggio soprannaturale, appunto, in cui rivivono la storia degli Etruschi, sostanzialmente, nell'infinito numero, così si esprimono loro, di tutte le loro vite pregresse. Quindi, perché sappiamo bene che
0: esatto.
1: Una delle poche cose che si sa è che appunto loro scientemente hanno deciso di non scriversi, di non raccontarsi. Quindi la loro storia, cioè, è sconosciuta, così come del resto moltissime robe, moltissime cose che li riguarda. E quindi loro, attraverso questo viaggio, riescono finalmente invece a scoprire le loro vite pregresse, tutta la storia degli Etruschi. E da lì iniziano a scoprire queste famose radici di Roma, che si scoprono essere tutt'altro che idilliache e gloriose, come si aspettavano di trovare. Per esempio, assistono alla fuga da Troia di Enea, seguendolo capiscono quanto Enea, personaggio glorificato nelle nostre storie, nelle nostre scuole, nella nostra...
0: Sì, ora, il viaggio è bello anche il suo, insomma, pieno di peripezie, no?
1: Ma Enea in realtà, appunto, personaggio che da noi è assolutamente glorificato, in realtà si scopre essere un personaggio fondamentalmente molto sanguinario. E anche molto cioè nel senso tutto il contrario di quell'eroe
0: non era certo
1: nobile che ci viene tramandato, no? Invece certo. No, per niente.
0: Beh, sì, era un artificio, no? Per...
1: di fatto sì. Quindi molto spietato, che di fatto fa strage delle popolazioni che va a colonizzare. Quindi sostanzialmente hanno un racconto vissuto in prima persona, per certi versi, grazie a questa esperienza soprannaturale, di che cosa vuol dire effettivamente il colonialismo, imperialismo di quell'epoca.
0: Chiedono cos'è la catabasi. La catabasi è la discesa dell'eroe nell'Ade.
1: Esatto.
0: Di fatto è questo.
1: Esatto, era una roba tipica della letteratura classica, effettivamente. Non c'è soltanto, vabbè, a parte anche Dante, effettivamente.
0: Sì,
1: fa
0: certo,
1: quello.
0: Una catabasi anche la sua, non è un eroe, però.
1: Però sì, è tipicamente, pensiamo anche a Orfeo, Orfeo Ridisce, quella anche questa, quella è
0: ci
1: una...
0: ringrazio di aver specificato.
1: Prego, prego. Che è appunto, anche Orfeo Ridisce è una tipica catabasi, effettivamente c'è, cioè, Orfeo, se vi ricordate, Ridisce viene rapita da Ade, finisce negli inferi, e Orfeo deve...
0: Viene da Catabasis, discesa. Lui va giù per
1: poi riagguantarla.
0: Non ti girare finché non l'hai portata fuori.
1: Sto scemo.
0: Scemo.
1: Niente, cioè, comunque veramente era una cosa
0: che
1: non fa. E niente. Quindi niente, alla fine tutta questa storia qua fa venire fuori questo loro viaggio, fa venire fuori che fondamentalmente le origini di Roma sono una tragedia, sono intrise di sangue, sono colonizzazione spietata, distruzione.
0: Ma certo, ma tra l'altro le Sabine, ragazzi, cioè, è una rapina, uno stupro, cioè roba pesa,
1: sì,
0: crimini di guerra.
1: Non solo Roma, ovviamente,
0: no,
1: ma
0: certo.
1: Insomma, vabbè. E, quindi niente, fondamentalmente se ne escono da questo tempio, da questa loro visita, non proprio edificati, cioè dicono, ah, che bello. Piglia bene e da lì, ora non vi sto a raccontare tutto perché è molto bello il libro,
0: straconsigliato,
1: e vi consiglio sì di leggerlo, sì, sì. Però diciamo che a quel punto, facendo tutto questo, perché poi il viaggio continua, non si ferma qua, entrano meglio nella civiltà etrusca, capiscono un sacco di robe, gli racconta tutte cose molto affascinanti, Da lì si trova Enea, Virgilio con il dubbio, perché dice: ora io che gli racconto questo? Cioè, io comunque dovevo scrivere una roba che glorificasse le origini di Roma, evidentemente non mi chiedono questo. E da lì c'è un po' il dubbio e il dilemma di Virgilio, che poi vedrete come andrà a finire. E comunque tutto il libro di base è, insomma, un libro non proprio ottimista e così baciato dal sole, però è un libro che chiaramente cerca di spiegare i rapporti di potere, come questi si vadano a pesantemente condizionare le nostre vite e anche la storia, evidentemente.
0: Allora, no, vi parleremo più tardi di frittole, ci scrivono, ma ci scrivono una cosa interessante, quindi faremo un po' questa altalena, perché mi dà un altro assist questa cosa che ci hanno scritto. Grazie cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Dice: la polizia del tempo di PK ricorda la pattuglia del tempo, The Time Patrol, di Paul Anderson. E dice che i viaggi nel tempo li ha maneggiati parecchie volte, ed è vero. The Time Patrol, che poi è stato tradotto la pattuglia del tempo, appunto è del 91, cioè è una raccolta di racconti pubblicata nel 91 di fantascienza di Anderson. Diciamo che i racconti narrano diverse avventure nel tempo di questo Mans Everard, come si pronuncia, che è un ingegnere meccanico statunitense arruolato nel 1954 nel cronoservizio, un corpo di polizia che ha lo scopo di proteggere appunto il continuum spazio-temporale, quindi effettivamente molto simile a quelli con cui lotta Paperini.

0: modifiche piccole, limitate, ma di per sé ha una sorta di meccanismo interno che si autocura e riporta alla stabilità cioè il continuo spazio temporale in sé rimane, ha un meccanismo per cui poi ritrova una sua stabilità,
1: un'autoregolazione diciamo.
0: E l'unico modo, però, se ci sono dei paradossi particolarmente gravi, allora si può proprio rompere. Allora lì sono cazzi amari.
1: Però
0: effettivamente io non mi ero scordato di citarlo. È interessante, ci sta di citarlo. È un ciclo, nel 1955 Everard Chrono Detective è il primo. Nel 91 viene pubblicata la raccolta. Il primo è del 1955, poi nel tempo di Ciro il Grande, La scoperta sbagliata, qui siamo nel 59, poi nel 60, insomma, se vi interessa andate a cercare le cascate di Gibilterra, Avorio Euro e Pavoni, Il dolore di Odino, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Già dai nomi si capisce che sono vari momenti storici e le avventure si sviluppano appunto in questi archi narrativi in giro per la storia. Questo, scusami, e poi ti lascio,
1: no.
0: Mi fa venire in mente un altro cartone, quindi facciamo questa altalena fra le cose serie e le cose meno serie, che sono I Predatori del Tempo.
1: Oh già, quello me lo ricordo anch'io.
0: Time Patrol Taiyo Tazukeman, un anime degli anni 80, che esce in Giappone, poi in Italia esce nell'85, che per chi appunto avesse bazzicato Europa 7, T37, quelli canali secondari dove guardavamo i cartoni giapponesi, appunto racconta, è quello lì, te hai capito, te lo ricordi? Quello
1: sì,
0: lì,
1: me lo
0: no?
1: ricordo.
0: I due che sono chiaramente i belli, buoni e vincono sempre, i cattivi e sono quei due, uno nasone,
1: certo, il tipico.
0: Alto, secco, e quell'altro tozzo, basso, e lei,
1: un po' ridicoli,
0: che sono in realtà sono geniali e inventano delle macchine. No, è sempre lo scontro fra due macchine che creano tante macchinine più piccole che si scontrano fra di loro. E poi vabbè, poi c'è la giapponanzità, per cui alla fine di ogni puntata i cattivi perdono, e perdono anche i vestiti tutte le volte. Non so se c'è fatto.
1: Non me lo ricordavo.
0: Maledetti.
1: Non me lo ricordavo questa.
0: Però
1: cosa.
0: C'è anche I Predatori del Tempo, anche se vogliamo.
1: E comunque, visto che ce lo chiedono, accenniamo di Frittole, dai. Frittole, oltre a essere la gloriosa regia di Radio Contato,
0: gloriosa, sì.
1: Cioè, di base è quello.
0: Bellissimo.
1: Ma a parte questo, è l'ambientazione ovviamente di questo finto borgo toscano in cui è ambientato. Non ci resta che piangere, lo ricorderete. Vabbè, ma qua siamo su Radio Wombat, ovviamente, essendo in zona Firenze, cioè noi siamo cresciute tutte a pane,
0: sì.
1: E non ci resta che piangere, lo potremmo citare a memoria.
0: Sì.
1: E fatto sta che sì, effettivamente non ci avevamo pensato, però è proprio un viaggio nel tempo molto, molto buffo, fra l'altro, perché loro non si preoccupano di creare paradossi temporali, cioè, no. Loro con Leonardo da Vinci fanno un casino palesemente, cioè gli insegnano a fare un sacco di robe, cioè ci provano poi,
0: no, finisce il film che
1: alla fine ce la fanno
0: il treno,
1: infatti, le altre cose non ce la fanno tanto, perché tipo la lampadina non si ricordano come funziona. Però fatto sta che effettivamente loro si ritrovano nel 1400, quasi 1500, in questo borgo toscano, e da lì ci sono tutte le loro avventure. Buffo, effettivamente non ci avevamo pensato.
0: Vedi
1: ci
0: è
1: stava.
0: Utile questa diretta, il pad di diretta.
1: E
0: grazie
1: a voi che ci ascoltate e ci suggerite. Allora, quindi, forse mettiamo un pezzo musicale prima di continuare in questa carrellata.
0: Allora, direi di sì, siamo a... Ah, ok, dopo...
1: Se ce l'hai,
0: sì,
1: no.
0: Certo, quanti ne vuoi.
1: Che
0: dopo...
1: Che ti
0: credi? Dopo passiamo a qualcosa di molto interessante. Vabbè, spoileriamo, non rimanete qui con noi, perché a breve parliamo di Salgari o Salgari.
1: Sì, non
0: come si dice? Ditecelo.
1: Lo scoprirete, ma non qui. Scoprirete altrove.
0: Wombat.

0: E rieccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat 1359 on the media. Avete appena ascoltato Urban Air Big Cat. Se volete andarvelo a ritrovare, è un pezzo che ancora avrebbe avuto da dirci un altro 3 minuti di multistrumenti, ma abbiamo da raccontarvi tante cose. Quindi se volete, Urban Air Big Cat.
1: Molto bello.
0: Figo.
1: Sì, ci stava come colonna sonora di un viaggio, effettivamente. Un viaggio
0: vero,
1: del tempo.
0: Vero.
1: Allora, dicevamo Saigari o Saigari, vabbè, si dice Saigari.
0: Però abbiamo una storiella, abbiamo appena scoperto, da raccontarvi.
1: Sì, però prima di arrivare a quella, appunto, dipaniamo la questione. Si chiama, sì. Si dice Saigari.
0: Benissimo.
1: Però io ho sempre detto Saigari, te pure, quindi chi se ne frega.
0: Ah beh, no. Cioè, alla fine dei conti, certo.
1: Quindi lo diremo, penso, in ogni modo possibile. Salgari, anche alla francese. Allora, sì, ci sono degli aneddoti interessanti sulla storia che vi stiamo per raccontare. Si tratta intanto del libro Le meraviglie del 2000, che già, voglio dire, come titolo è meraviglioso, sembra quasi... Non lo so, a me viene in mente subito Windows Millennium Edition.
0: Sì, esatto, comunque il 2000 doveva essere l'anno della svolta,
1: esatto,
0: no?
1: Millennium Bug.
0: Invece.
1: Quindi a me viene subito in mente questo. E invece no, perché questo libro è stato scritto nel 1907 da Emilio Salgari. E in realtà è considerato, sì, proto-fantascienza, quello che insomma è un po' alle origini della fantascienza italiana, perlomeno. Ma prima di raccontarvi un po' la storia di questo libro, vi raccontiamo anche la storia dell'edizione, perché è stato pubblicato con Bemporad. Bemporad è una casa che a chi vive a Firenze, o comunque almeno ha vissuto a Firenze per un po', è un nome che gli risuona abbastanza. È una famiglia fiorentina piuttosto famosa, insomma, il nome risuona parecchio. E Bemporad, in particolare, Enrico Bemporad, era un editore che avevano fatto questa casa editrice. No, scusate, in realtà quello che aveva fondato era Roberto Bemporad, ma insomma. Bemporad e poi successivamente il figlio Enrico nel 1889 fondano questa casa editrice. Questa casa editrice, devo dire, ci ha avuto una grande fortuna, ma anche evidentemente delle trovate interessanti e molto buone, perché è quella che ha pubblicato Le avventure di Pinocchio, per dire, o anche Il giornalino di Gian Burrasca, e poi più avanti ha preso, divenne titolare dei diritti di tutto lo scibile di Artusi, quindi dei suoi manuali di cucina famosissimi. Quindi insomma ne azzeccò un bel po' in fila di successi editoriali importanti. Quindi era una casa editrice molto, molto importante. A un certo punto nei suoi alti chiaramente all'avvento del fascismo, siccome Bemporad era una famiglia ebrea, chiaramente inizia a essere preso di mira dal fascismo, e praticamente fino al nel 34 circa viene messo in disparte dal fascismo con una campagna stampa denigratoria molto mirata, molto feroce, perché fondamentalmente veniva additato dal fascismo come responsabile della morte di Salgari, che si era suicidato a causa di dissesti finanziari, che ovviamente non riguardavano Bemporad, la storia era ben più complessa. Fatto sta che comunque sia il fascismo ne approfitta per... per farlo fuori e poi portare acqua al suo mulino nella sua campagna anti-ebraica, quindi dove questo editore veniva additato come lo stereotipo, no, dell'ebreo attaccato ai soldi e niente, e quindi esoso. Quindi in seguito alle leggi razziali la casa editrice, non solo appunto Enrico Bemporad venne fatto fuori di fatto dalla società e quindi venne mandato via, ma in seguito alle leggi razziali la casa editrice dovette cambiare nome evidentemente per sopravvivere, e dal 1938 divenne Marzocco, casa editrice e anche librerie correlate che a Firenze sono molto note, abbastanza un pilastro della città, devo dire. E Enrico Bemporad morì nel 1944 dopo essere stato escluso dal lavoro, appunto sempre per le leggi razziali. Quindi, vabbè, poi dopo la cosa va avanti, la casa editrice viene rilevata, ma vabbè, ma tant'è.
0: Sì, ora è confluita in Giunti.
1: Eh sì, però era interessante a volte anche unire i fili delle cose. E tornando invece al nostro romanzo,
0: certo.
1: Le meraviglie del 2000, appunto, come dicevamo, il romanzo del 1907 di Emilio Salgari veramente. Allora, la trama è un po' questa, è molto simile, lo noterete, a molte cose di, in particolare a delle cose precise di Verne, di Jules Verne. 1903, c'è questo giovane milionario James Braddock, che però è consumato dallo spleen, cioè sai, questi ricchi un po' annoiati, un po' come
0: una droga.
1: Sì, no, è consumato dal male di vivere, quello spleen, e quindi sì, capita, mi spiace anche a me. E quindi a un certo punto mentre si annoia moltissimo con questo suo amico altrettanto immagino ricco e annoiato, conducono degli esperimenti su un fiore che è un fiore detto fiore della resurrezione, che è una che niente che

0: della coscienza nel digitale, ma questo alcuni, e se no appunto c'è sempre la criogenesi che comunque va abbastanza di moda. Ma io mi sono sempre chiesta, no? Però se tu questa cosa la affidi a un notaio, no? O comunque a qualcuno, ma poi c'hai fiducia che tra 100 anni quello ti sveglia davvero? Perché secondo me no. Secondo me quello
1: No, in
0: scappa i
1: realtà
0: soldi. Spiglia
1: no, ti piglia gli organi sicuramente.
0: gli organi, scappa i soldi e a te non ti risveglia mia. Ciao, ti seppellisce, ciao.
1: Vabbè, lo devi fare con una giusta, insomma.
0: Comunque io con Elon Musk lo farei, però vabbè.
1: Come lo faresti con Elon Musk? Ti fidi di Elon Musk?
0: No, il
1: Ah,
0: contrario. Cioè, quel
1: ok.
0: cazzo lo risveglio, cioè. Faccio, no, ma voglia.
1: Ah,
0: Ma
1: sì, ci arrivo, eh.
0: vai tranquillo, guarda. Vabbè, comunque fatto sta che loro fanno questa cosa, si fidano e loro effettivamente poi gli va bene, il notaio lo fa. E 100 anni dopo loro si risvegliano, vengono risvegliati effettivamente nel 2003. E niente, e lì inizia, loro si svegliano e praticamente inizia questa scoperta delle meraviglie del 2000, quindi sostanzialmente una lunga carrellata molto affascinante dove Salgari, che come abbiamo visto anche in altri romanzi, lui inventava tutto di sana pianta, anche quando parlava delle colonie in Africa, lui in realtà stava completamente inventato,
1: Ah,
0: non c'era mai
1: sì, certo.
0: stato. E quindi anche in questo caso lui si inventa tutta una serie di progressi scientifici dei più mirabolanti. E, alcune sono anche interessanti perché sono chiaramente, cioè, alla fine spari nel mucchio, ce ne metti 300 di 300, una un po' azzeccata che poi effettivamente si è verificata, la becchi.
1: Vabbè, certo.
0: Fatto sta che ne so, vestiti di fibra vegetale, giornale parlato e proiettato su una parete bianca. Quindi il giornale non più cartaceo, poi tavole e sedie che escono dai muri al tocco di un bottone, il pranzo trasmesso da un albergo lontano, quindi ti viene recapitato a casa, i rider fondamentalmente, si è immaginato, niente di incredibile,
1: Ah.
0: fatto sta che sì. Abitazioni immense che ospitano centinaia di famiglie, cosa che effettivamente
1: Secondo me,
0: nel
1: anzi, nemmeno
0: 1903
1: come si
0: non...
1: chiama? Insomma,
0: Sì. Comunque nel 1903 non ci si
1: nel
0: potevano,
1: 1903, no.
0: non ci si immaginavano.
1: 1903.
0: E niente, e poi da lì la popolazione è cresciuta, i pascoli sono quasi scomparsi, la carne è diventata rarissima, l'agricoltura è meccanizzata, i cavalli non servono più, e la luce e il
1: E vivono
0: calore...
1: liberi.
0: Esatto, infatti finora mi sembra ottimo. La luce e il calore vengono forniti quasi gratuitamente dal radium. Attenzione, erano quegli anni in cui si scoprivano
1: Giusto.
0: i nuovi elementi. Quindi. E il mondo nuovo, attenzione, vive sotto il dominio dell'elettricità. Tanto che, e qui c'è un po' un problema, secondo lui questa cosa del dominio dell'elettricità ha fatto sì che la guerra stessa è stata abolita per timore di mezzi distruttivi ormai eccessivi. Questo glielo vorrei dire. Caro Emilio, purtroppo no, non ha
1: No.
0: funzionato, cioè non, proprio no, non è andata così, anzi, il contrario. E poi arrivano in America del Nord, che chiaramente lì vi potete immaginare, Alè, proprio città smisurate, queste macchine spazzine a forme d'elefante, insomma, un po' di tutto. Le cascate del Niagara, anche questo interessante, trasformate in una gigantesca fonte di energia, quindi, vabbè.
1: Effettivamente, una centrale idroelettrica da paura
0: Ma
1: viene.
0: capito, mi sembrano buone idee. Poi c'è queste ferrovie del 2000 che sono dei ra treni rapidissimi che corrono in condotti sotterranei spinti dall'aria e che durante la corsa ricevono notizie da tutto il mondo. Anche qua abbastanza
1: Eh sì,
0: interessante.
1: perché come si chiama quel metodo con i tubi per mandare messaggi?
0: La
1: La
0: pneumatica, la
1: pneumatica,
0: posta
1: esatto.
0: pneumatica. Eh sì. E niente, poi da lì c'è tutta una roba. Cioè, lui si inoltre. Devo dire, ha fatto un romanzo dove non è che butta lì solo due o tre invenzioni, c'ha proprio tutto un corpus di.
1: Un mondo comunque tutto tondo.
0: Sì, lui racconta vari popoli, come si sono organizzati. Arriva al Polo Nord e ti spiega gli eschimesi, che sono questa popolazione in declino. Insomma, ci sono varie organizzazioni sociali che lui racconta. E per dire un'altra roba buffa che dice, perché comunque indaga moltissimo i problemi climatici e ecologici, cosa che per il 1903 era veramente strana, e dice che per esempio uno dei grandi problemi sono il troppo ghiaccio. Cioè praticamente si è accumulato troppo ghiaccio in Polo Australe che potrebbe alterare l'equilibrio del pianeta. Quindi purtroppo mi vorrei dire anche quello è un po' sbagliato, però
1: sarebbe il contrario, se
0: sarebbe un
1: si
0: po' il
1: scioglie un
0: contrario.
1: problema, però.
0: E così al Polo Nord ci sono, per esempio, lui ci ha messo una colonia dove i governi confinano gli anarchici, ma giusto per farvelo sapere, cioè, se mi interessa.
1: Vabbè.
0: E niente, tutto questo e tutto questo è molto altro. Quindi, effettivamente,
1: Ve lo sareste aspettati da Salgari?
0: io per
1: No,
0: niente,
1: certo che no, solo pirati. No,
0: sì,
1: scusa,
0: è colonia.
1: i coloni.
0: Invece no, piuttosto interessante il fatto sta che chiaramente qua siamo nel pieno del futurismo, ovviamente. Quindi chiaramente qui c'è una. Insomma, è chiaro che anche il bagno culturale in cui si trovava
1: Certo.
0: Salgari in quel momento. Però è interessante perché in realtà rispetto appunto al futurismo di quel momento, che vedeva chiaramente il progresso tecnologico come qualcosa di ineluttabile e ottimo, Salgari in realtà c'ha tutt'altro che questa visione. Il suo romanzo è molto pessimista e di fatto ha una grossa diffidenza verso lo sviluppo tecnico-scientifico, che è abbastanza in contrasto con quello che poi effettivamente è anche quello che tendiamo a pensare di Salgari, che pensiamo abbastanza come un uomo integrato nel suo tempo e soprattutto nella società politica fascista dell'epoca. In realtà, evidentemente, non era poi così allineato, almeno su questo aspetto.
1: Esatto. Molto interessante proprio perché non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo io in primis, non avevo mai letto, anzi mi sa che andrò a leggerlo. Ora mi sto leggendo Nostra Signora degli Alieni, perché mi ha preso troppa voglia, molto divertente, poi sono piccoli racconti per cui leggi anche bene, leggi un racconto, due, poi stopparlo, non è un
0: Punk
1: problema.
0: basta.
1: Ci spostiamo invece più vicino a noi negli anni 2000. Perché abbiamo invece qui qualcuno che solo gli appassionati di fantascienza, secondo me, avranno letto, che è Michael Swanwich.
0: Allora, io l'ho scoperto devo dire, abbastanza da poco.
1: No, invece c'ha una sua.
0: Mi piace molto. Ha scritto alcuni libri veramente belli, molto veloce. Potrebbe sembrare per certi versi cyberpunk, ma non lo è.
1: Vero, vero.
0: Strano, interessante. E ha scritto questo libro, Ossa della Terra, che boh, probabilmente non è il suo romanzo migliore, devo
1: No,
0: dire.
1: tra l'altro è l'espansione del precedente, lo scherzo del tirannosauro, quindi non è un corpus unico,
0: Sì.
1: però ha un suo perché.
0: Però sì, più che altro appunto ci permette di dire delle cose buffe di nuovo sulle viaggi nel tempo. Siamo nel 2010 e c'è questo paleontologo.
1: Ambientato nel 2010,
0: Sì,
1: chiaramente.
0: sì, lui l'ha scritto nel
1: Nel 2000.
0: sì, quindi
1: No,
0: insomma,
1: nel 2003 forse,
0: 2002-2003, sì.
1: sì, insomma.
0: E lui praticamente c'ha questo personaggio, il protagonista, che è un paleontologo. Che è specializzato in dinosauri ed è un poraccio che lavora con uno stipendio da fame e vabbè. A un certo punto arriva questo tizio che si presenta, questo uno sconosciuto che si presenta alla sua porta per fargli un'offerta di lavoro e gli regala un contenitore senza dirgli che cosa c'è. Lui se
1: E gli
0: ne va,
1: offre un lavoro.
0: gli offre il lavoro e gli dice: "Guarda, però,
1: Tiè.
0: tiè." Lui se ne va. Quindi non dice niente, non dice manco come contattarlo, cioè un po' bizzarra come offerta di lavoro. Questo Leister, insomma, il paleontologo, apre il contenitore e ci trova una testa di stegosauro. E c'è questo vera, però, cioè non finta, però una testa vera, neanche solo le ossa, proprio tutto
1: Eh
0: quanto.
1: sì, non è il, come si dice,
0: Il
1: il
0: fossile,
1: fossile, no,
0: no,
1: proprio la testa.
0: la testa, che comunque un bel regalo,
1: Ah, porca miseria.
0: siamo un po' oltre la testa di cavallo.
1: Dovremmo scrivere noi la mafia del tempo, dovremmo scrivere,
0: Esatto.
1: che lascia le teste di Tyrannosaurus. Vabbè, andiamo avanti.
0: Molto bello. E lui è buffo perché è molto divertente questo pezzo del libro perché c'è lui che è un paleontologo e che immaginerete, no, che per tutta la vita sogna di incontrare i dinosauri che sono chiaramente la sua
1: Certo,
0: fissa.
1: certo.
0: gli danno questa cosa e c'è questa descrizione di questa sua esperienza tattile, dove finalmente può accarezzare questa testa di stegosauro. Comunque è morto, un po' macabro, ma vabbè. No,
1: è il paleontologo.
0: E lui gli piglia. Sì, infatti, evidentemente il macabro non lo spaventa. Comunque, vabbè, questo antefatto. Un anno e mezzo dopo, e ritrova questo Leicester, finalmente ritrova questo personaggio misterioso che gli spiega che al governo statunitense è stata offerta questa tecnologia del viaggio nel tempo, che però è stata offerta da non si sa bene chi, e questo sarà chiaramente poi tutta la trama del libro, comunque, che però questa offerta di questa nuova tecnologia ha un obbligo, come se ci avesse un'avvertenza, un obbligo, che deve essere usata soltanto da scienziati. Quindi il governo ha deciso di renderla disponibile per i paleontologi. Ora, secondo me il governo statunitense avrebbe scelto altro, ma vabbè, questo Swanwick.
1: No, vabbè, ci sta come terza opzione, dopo aver mandato i soldati a fai delirio.
0: No.
1: Allora poi...
0: Per proprio gli ultimi della fiera, proprio non rimane più nessuno. Vabbè, dai, mandiamoci anche i paleontologi. Ci mandano i paleontologi e niente, però hanno una restrizione anche loro, che chiunque viaggi nel tempo non deve creare i paradossi temporali. Dai, questo lo sanno tutti, insomma, sarà detto.
1: Sì, sì, spiegala a un soldato, mi immagino, sta attento.
0: Sì. E gli dicono, guardate, questa cosa è un casino, cioè comunque si cancella l'universo, è brutto, non si può tornare indietro. E glielo dicono anche ai paleontologi. E da lì, niente, con queste premesse, ovviamente lui dice sì subito, certo, ci vado. E inizia questa storia molto intrecciata, strana e particolare, che però si intreccia con continui attentati terroristici di questo gruppo estremista creazionista.
1: Bellissimo.
0: Che sono transisti cristiani che vedono chiaramente in questa scoperta, in questa tecnologia, il fatto, e soprattutto il fatto di dargliela ai paleontologi, il fatto che possano venire messe in discussione tutte le loro verità e vengano messe in discussione, già lo sono, ma insomma che vengano definitivamente sbugiardati. Quindi c'è un vero e proprio gruppo
1: bellissimo
0: terroristico che compie attentati, e quindi praticamente questi paleontologi si ritrovano in giro nelle varie epoche, soprattutto appunto all'epoca dei dinosauri, e presi benissimo, ma anche con questo problema di questi creazionisti pazzi che li rinseguono e cercano di ammazzarli essenzialmente.
1: Fantastico.
0: Eh sì, e questo Swanwick che vi consiglio sempre, fra l'altro libro che ha avuto, sebbene penso assolutamente sconosciuto, cioè non credo sia stato
1: però
0: un grande...
1: Però ha vinto dei premi, ha vinto...
0: Sì,
1: no,
0: Nebula.
1: No, non ha vinto, è stato...
0: Sì, premio Hugo.
1: Vinto proprio? O candidato?
0: No, l'ha vinto.
1: Ah, ok.
0: No, scusate, quell'altro, hai ragione, no, ha candidato, mentre l'altro,
1: scherzo del tirannosauro, invece quello ha vinto.
0: Quello l'aveva vinto,
1: esatto.
0: Comunque, vabbè, però dopodiché non era questo gran libro, cioè nel senso non è famosissimo, nonostante ciò per i temi è stato estremamente al centro di polemiche, perché chiaramente è stato bersagliato come libro anticristiano, insomma, anche perché è un libro piuttosto politico effettivamente. E quindi niente, è stato molto inviso.
1: Allora mi inserisco invece, perché mi è fatto venire in mente quel film tremendo che è Timeline.
0: Pensavo Jurassic Park.
1: No, Jurassic Park è bellissimo. Almeno il primo è un capolavoro per quanto mi riguarda, ma anche il secondo. Gli ultimi invece mi sono rifiutato di vederli, Jurassic World.
0: Confesso, non ho visto nessuno.
1: Non l'ho guardato, proprio nemmeno uno. Però, invece, Timeline, ai confini del tempo, riprende un po' questa questione qua, perché è un film del 2003, diretto da Richard Donner e tratto dall'omonimo romanzo di Michael Crichton. E fondamentalmente cosa succede? Succede che a un certo punto, all'interno di alcuni scavi in Francia, trovano la richiesta d'aiuto di un professore. Sono scavi medievali. Trovano una scritta con questo professore moderno. E dicono, cosa? Insomma, viene fuori chiaramente che gli Stati Uniti d'America hanno creato la macchina per andare nel 1357, appunto, quindi pieno medioevo, e questo professore ci è rimasto incastrato, e quindi un gruppo di, tra cui il figlio di questo professore, che a sua volta è un paleontologo, no, anzi un archeologo, vanno indietro nel tempo, e quindi chiaramente c'è bisogno anche della conoscenza della storia. Non ci vuole solo il soldato, quindi sì, c'è il soldato, c'è lei, che un po' è studiosa, ma non quanto il nostro protagonista maschio.
0: No, ci mancherebbe.
1: Ci mancherebbe altro. E niente, il film di per sé non è niente di che, però dura tipo un'ora e mezzo, per cui se volete guardarvelo un po' ricorda appunto la storia che vi abbiamo raccontato poco fa. Quindi insomma, viaggio nel tempo, c'è necessità di studiosi che sappiano sto tempo effettivamente cosa è successo, perché effettivamente se ci pensi, se tu vieni spedito in un momento della storia di cui non sai niente, è un casino. Cioè, rischi non solo di fare danni, ma che ti trucidino al pronti via, perché...
0: Sì.
1: No,
0: cioè... Sì, non può andare bene.
1: Non può andare bene.
0: Cioè, è molto difficile.
1: Un minimo ti devi preparare. O sì. Sei Paperino, oppure che basta e ti metti un elmo, a posto. Esatto. Se no, è un casino.
0: Ci scrivono sul pad della diretta, oggi siete molto attive.
1: Evviva.
0: Ci scrivono il fiore della risurrezione del suscita di continuo,
1: sì.
0: Che è la riferimento che chiaramente probabilmente in effetti Salgari faceva riferimento a quello. Comunque la selaginella lepidofila, che è una pianta che io tra l'altro ho avuto, che è una pianta assurda che si adatta a sopravvivere in condizioni di siccità estrema, diciamo, e prolungata più che altro, e che c'ha questa cosa che effettivamente adatta al proprio metabolismo e è come se resuscitasse tutte le volte, cioè nel senso che lei a un certo punto, se non c'ha acqua, si restringe tutta, e se te poi la ribagni mesi dopo, lei si ripiglia.
1: Ce l'ho avuto anch'io, ma perché deve esserci stata a un certo punto.
0: Sì, alla moda.
1: Bellissima, però a me mi è morta.
0: Ma come ha fatto a morirti? Ma forse hai deciso te che era morto.
1: Ho aspettato troppo, forse, non lo so, ma poi c'avevo questo spruzzettino, che non era neanche acqua normale, dovevo dargli sto spruzzettino apposta.
0: Davvero?
1: Sì, e però,
0: boh.
1: Però mi sa che me la sono dimenticata lì per tanto.
0: In un cassetto.
1: E troppo, sì.
0: Io sembra di averla avuta anche in un cassetto.
1: Bellissima.
0: Poverina. Poverina. Che gli si è fatto?
1: Vabbè, comunque... quindi questo era le ossa del tempo.
0: Le ossa del tempo, sì, e l'altro riferimento che invece avevo trovato è sempre su, torniamo parecchio indietro, tanto siamo a fare viaggi nel tempo, fine 800, 1895, ecco, e si tratta di questi barbari inglesi di Grant Allen, che, attenzione, pubblica questo libro nello stesso anno della macchina del tempo di Wells, quindi se la battono un po' tra chi è il primo ad aver scritto un romanzo sui viaggi nel tempo, e come vi abbiamo detto anche nella scorsa puntata, evidentemente era il momento in cui bisognava parlare di questo.
1: Certo.
0: Vabbè, è buffo perché poi è stato tradotto in italiano nel 2014 con grande tempismo, ecco. E niente, anche qui niente di incredibile, però c'è questa Londra vittoriana che evidentemente lo scrittore vedeva da vicino, che dove a un certo punto compare questo misterioso Bertram Ingledew. Nessuno sa da dove sia venuto, e lui dice che vabbè, sì, effettivamente non è cittadino britannico, però non è giunto neanche dall'America, delle colonie, non si sa bene da dove viene. E lui è un grande appassionato di tabù e di abitudini e consuetudini delle popolazioni antiche, primitive, ed è, secondo lui, è arrivato in Inghilterra per continuare le proprie ricerche analizzando gli usi e i costumi della società britannica. E però è un personaggio particolare, perché nella moralistissima e rigidissima Inghilterra vittoriana, lui si presenta come assolutamente senza tabù, senza regole, ignora le regole sociali, le regole civili e religiose, e comunque l'impero britannico, soprattutto in quel momento storico, ricordiamoci, aveva veramente un sistema di regole ma quasi medievale, cioè una roba piena di piccoli riti, di consuetudini, di cose che non potevi trasgredire, una società estremamente rigida, e questo era un po' il dato che contraddistingueva l'epoca vittoriana. E quindi lui, chiaramente questo personaggio arriva lì, che mette piede sul tavolo e fa casino, grande scandalo. E tra l'altro lui non solo le ignora, ma proprio gli sembrano ridicole, e quindi le mette in dubbio, le mette alla berlina, ci ride sopra, in qualche modo ne rivela l'assurdità. Ora, questa roba detta adesso, vabbè, detta al tempo stesso dell'epoca vittoriana, insomma è un romanzo importante, secondo me. Quindi chiaramente la sua presenza a Londra getta nello scompiglio tutta la Londra del periodo, e anche vari personaggi che lo incontrano più da vicino, e che però poi alcuni dei quali vengono di fatto affascinati da questo modo, da questo suo stile rivoluzionario, in qualche maniera ribelle. Quindi Frida in particolare, che nonostante sia sposata con due figli, si innamora di questo personaggio e scappa con lui nella brughiera inglese. Anche questo episodio, che a noi adesso sembra alquanto scandaloso, ricordiamoci che all'epoca, Mary Shelley scappa con Percy Shelley, che era sposato ampiamente, e quindi insomma l'epoca era anche quella in cui tutta quella genia di poeti meravigliosi, Byron, Shelley, eccetera, in realtà praticavano questo tipo di vita, quindi insomma in realtà non è così strano. Fatto sta che a un certo punto, niente, poi da lì la storia va un po' a scatafascio, perché chiaramente queste due visioni così diametralmente opposte si scontrano, e c'è e niente, il povero Ingledew, il misterioso personaggio, viene ucciso dal marito geloso, fondamentalmente, poraccio, proprio anche una fine così. Ma ora, perché vi abbiamo parlato di questa cosa, al di là che è molto interessante, ma perché alla fine si rivela, perché quando muore questo personaggio dal suo corpo si propaga una fiamma azzurra che assume il profilo di un essere umano, e da lì si rivela che lui in realtà era venuto dal futuro, era venuto dal 25° secolo per osservare gli usi e costumi inglesi del passato, e gli sembrano assurdi, perché nel futuro evidentemente ci siamo liberate da tutti questi vincoli, volesse Dio.
1: 25°, dai.
0: Ci si potrebbe fare. E niente, e quindi in realtà poi alla fine si scopre che era effettivamente un viaggio nel tempo.
1: Che figo. Che figo. Sì, cioè questa cosa del... Ci sono altri romanzi, poi li cercherò, dove la figura del viaggiatore è la figura di uno studioso che guarda dall'esterno, che non deve in nessun modo intralciare, ma solo osservare. E ci sono però a volte, come in questo caso, invece, delle situazioni in cui questi osservatori in realtà invece no, hanno... Agiscono veramente, non sono solo osservatori,
0: proprio se ne fregano.
1: Esatto. Volevo citare un altro grande autore dei viaggi nel tempo, invece, che Heinlein. Voglio parlare di Tutti voi zombie, perché a proposito di paradossi, diciamo, che no, abbiamo detto, no? Un uomo che arriva un essere umano che arriva dal futuro, che ha dei modi di fare fuori dal tempo, appunto, e che quindi creano grande scalpore, no, ero io.
0: No.
1: In Tutti voi zombie raggiungiamo all'interno della categoria dei viaggi nel tempo il massimo paradosso possibile, perché il protagonista di questa storia, in questo caso, cioè non c'è l'articolo in questo caso, perché effettivamente...
0: Bello Ull.
1: Ull è bello.
0: Molto bello, mi piace.
1: Il protagonista è intersessuale, cioè non ha realmente un genere, e a seguito di complicazioni mentre partorisce subisce un intervento di cambio sesso definitivo diventando uomo.
0: Mm-hmm.
1: Però era intersessuale, quindi mm-hmm. questa cosa è pesante. In seguito, la storia va avanti e viene portato indietro nel tempo. A questo punto è diventato uomo no? Quindi viene portato indietro nel tempo come uomo per incontrare se stesso. Più giovane e ancora donna.
0: Quindi se stessa,
1: esatto. E con la quale ha una relazione, cioè trova e quindi si innamora e ha una relazione con se stessa.
0: È difficilissimo.
1: Difficilissimo. E quindi dal frutto di quell'unione paradossale risulta lui.
0: Wow.
1: Risulta Ull.
0: Oddio.
1: Cioè nel futuro lui sarà figlio, padre e madre di se stesso. Capito?
0: È incredibile.
1: Pazzesco, un libro abbastanza della testa, perché comunque è una roba che non avete mai letto, insomma, o comunque difficile
0: molto...
1: da trovare, forse nella Le Guin, ma nemmeno, perché questa è roba proprio oltre.
0: Molto psicologica.
1: Molto
0: anche.
1: Psicologica, sì. E quindi cioè, mentre la storia si sviluppa, tutti i personaggi principali si rivelano essere la stessa persona in diverse fasi della vita. Quindi
0: che figo.
1: È un trip incredibile.
0: Oddio, il sogno di un egomaniaco fondamentalmente.
1: Forse sì, un po' sì, un po' sì.
0: Bello però.
1: Però ci stava di citarlo perché qui davvero si raggiunge il massimo dei paradossi possibili. Invece io vorrei citarvi un viaggio nel tempo che non è un viaggio nel tempo, ma che in qualche modo lo è ugualmente. Un libro di cui ringrazio Lorenzo che mi ha regalato per il compleanno, che è il primo romanzo che Dick... Tra l'altro io nel pad ho scritto Dickens.
0: Infatti ero un po' perplessa.
1: No, credo fosse stato il correttore. No, è Dick. Dick è il primo romanzo in cui Dick esce dall'anonimato, perché prima comunque all'inizio sì, certo, scrive, ma non scrive di fantascienza. E quindi è il primo romanzo ponte fra le storielle, romance che scriveva e la fantascienza che poi lo porterà alla ribalta. E si intitola Tempo fuori luogo. Qual è la storia di questo romanzo? È un romanzo ambientato negli anni 50, piena guerra fredda, e racconta la storia di questa famiglia, in questa famiglia della classe media americana, in una città media, classica americana, villette a schiera, con il giardino, il vialetto dove metti l'auto, tutte molto uguali, e il boom economico degli anni 50... Si va a mangiare il gelato, la Coca-Cola,
0: la banana split,
1: appunto gli studenti, college e tutta questa roba qua. In questa famiglia abbiamo una madre, un figlio, un padre e uno zio. Lo zio figlio della madre. Il padre lavora in un alimentari, in un piccolo supermercato, no? Di quelli... come si dicono? Insomma,
0: un mini market,
1: lavora in un mini market. Lei chiaramente non lavora, perché è come tutte le donne, se viene raccontato nel romanzo, come tutte le donne rimangono a casa durante il giorno, le donne rimangono a casa e gli uomini vanno a lavorare.
0: È chiaro.
1: Lo zio che lavoro fa? Lo zio di mestiere fa, praticamente lui vince... fa tutti i calcoli per vincere questo concorso indetto da un giornale. Questo giornale dà degli minuscoli indizi, in realtà quasi niente, con delle frasi criptiche, e il giochino è: dove apparirà l'omino verde? E lui, con calcoli matematici, deve capire dove apparirà questo omino verde all'interno di una scacchiera, mi pare, di 8.000 quadratini,
0: okay.
1: Quindi una roba non semplice.
0: Uh-huh.
1: E lui è famosissimo perché è quello che ha vinto più di tutti.
0: Ah, perché ogni volta poi...
1: È settimanale sta roba, okay. Ogni settimana esce il giornale o è giornaliera, no, è settimanale. Lui fa tutti i suoi calcoli durante il giorno, ha tre shot, manda le tre in ordine di importanza secondo lui, poi dopo si scoprirà che in realtà la casa editrice ci tiene a far sì che lui continui a vincere perché è una buona pubblicità,
0: certo.
1: E quindi in realtà gli dà 8 possibilità, lui manda le sue 8 possibilità in ordine di sue di preferenza e ci azzecca e vince. E fin qui niente di strano. Fatto sta che ci sono vari momenti in cui sia chi li circonda, sia la sua sorella, che quindi lo zio diventa poi il protagonista, che è anche quello che fa la cosa più strana, cominciano ad avere tipo un gesto di accendere una luce dove una luce non c'è. Dici, ma perché mi viene sta roba? Salire uno scalino che non c'è. È come essere abituati a fare un qualcosa che non, però non corrisponde intorno alla realtà. Quindi che cosa sta succedendo? Però quello che ha più problemi di tutti è il nostro protagonista, chiaramente, che inizia ogni tanto a perdere, come ad avere la vista offuscata, e tutto quello che lo circonda, questa città degli anni 50, perfetta, si risulta essere, per esempio, a un certo punto, il momento più iconico è lui, a un certo punto è sul bus, sta viaggiando, ha questo svarione e si rende conto di essere su un sedile, e in realtà questo bus pieno di gente, in realtà sono solo quattro pareti vuote. L'unica persona reale che c'è è il guidatore, che sta muovendo questa cosa qua. E poi dopo sviene, poi ripiglia. Dice,
0: e si ripiglia.
1: Insomma, che cosa non è? Ve lo dico, perché è una figata. E comunque va a letto. Capisce, c'è qualcosa che non va. Ed effettivamente qualcosa che non va c'è. Lui è chiuso in questa città fittizia. Ma non solo lui, tutta la città è chiusa in questa città fittizia. E il vero scopo suo nella vita non è trovare e risolvere gli omini verdi. In realtà in America è scoppiata una guerra civile, in realtà non fra americani in sé, ma fra gli americani e la colonia della Luna.
0: Ecco.
1: Perché a un certo punto l'America, qui viene dato per scontato che l'America domina il mondo praticamente, di fatto guida il mondo, il progresso, e a un certo punto hanno detto no, è solo questa terra quello che ci interessa, è inutile continuare a spendere per andare su, non ha senso. Quindi voi lunatici che siete andati a abitare là, basta.
0: Vi abbandoniamo.
1: Anzi, rendeteci un po' i soldini che vi abbiamo prestato per costruire la vostra colonia.
0: Quindi i coloni vengono...
1: E i coloni dicono, ragazzi, voi siete completamente pazzi, ma non perché ci volete, richiedete i soldi e rivolete, ma perché il destino dell'umanità, l'evoluzione dell'umanità è andare nello spazio ed esplorare. Quindi in realtà questa guerra civile interna è fra fondamentalmente i terroristi, no? E gli evoluzionisti, non so come spiegare, capito? Lo scontro è... E questo scontro però a un certo punto, che si scopre poi dopo essere chiaramente portato avanti dagli Stati Uniti, perché i lunatici fin da subito, poco dopo, hanno detto vabbè ragazzi, va bene, noi si sta per conto nostro, finiamola qua.
0: Ma infatti io guardo. Ti dirò.
1: Esatto, invece gli Stati Uniti non vogliono.
0: Eh no, perché gli va bene niente.
1: Esatto. E quindi dicono col cazzo. Allora quelli lì dicono bene, allora cazzi vostri, si comincia a bombardare. La colonia è stata costruita nella parte oscura della Luna. Sappiamo che c'è una parte della Luna, no? È la realtà dei fatti. C'è una parte della Luna che noi, che tra l'altro i cinesi hanno esplorato per primi da poco. È quella parte della Luna che non si vede mai dalla Terra.
0: Su cui sogniamo da secoli.
1: Sì, dove alcuni hanno pensato ci fossero i nazisti, no?
0: Che ovunque.
1: Quella lì. La Terra non può bombardare la colonia, ma la colonia può bombardare la Terra quando cazzo gli pare.
0: Ah, perché non la vediamo tanto.
1: E può bombardare dove vuole, perché chiaramente la Terra... Quindi il nostro protagonista deve capire, con i suoi calcoli, come fare a trovare dove arriveranno i missili.
0: E quindi gli omini verdi erano in realtà...
1: Esatto. Però, lui da vivo sta cercando di fare questa cosa, a un certo punto crolla sotto il... Perché
0: oddio,
1: di fatto...
0: scusa... È il captcha, praticamente.
1: Esatto, sì, una sorta di captcha, esatto.
0: Oh no.
1: E è l'unico però sulla Terra a riuscire a capire, a riuscire a fare sti calcoli. E quindi dopo un po' lui crolla sotto il peso cioè se sbagli muoiono milioni di persone, cioè centinaia di migliaia di persone. Quindi mi rendo conto che sia un carico emotivo particolarmente. Quindi dice l'unico modo che ha è riuscire a regredire mentalmente a quando era felice. Quando era un bambino. Quindi il governo americano decide di farlo entrare in un loop di regressione indotta. E quindi lui vive negli anni 50, che sono gli anni quando lui era bambino, era felice nel boom economico, stava in casa. Quindi lui era in realtà il bambino della famiglia. E in questa... Però chiaramente ora è adulto e non può essere... Il corpo è un corpo di adulto. E quindi viene inserito in questa città finta degli anni 50 perché lui possa continuare senza crollare emotivamamente nel capire dove arriveranno sti missili.
0: Vabbè.
1: E con lui, non solo lui, ma tutti quelli che lo circondano però vengono condizionati mentalmente per far sì che sembri tutto reale. Però la ciliegina sulla torta di questo romanzo è che in realtà si scopre che lui poi in realtà è stato indotto, perché all'ultimo momento aveva tradito, perché aveva capito, aveva scoperto che in realtà erano gli Stati Uniti d'America e continuavano a non voler far fermare questa guerra, quindi lui voleva passare dall'altra parte per far finire la guerra, e loro lo scuccano e lo mettono in questa città.
0: No,
1: quindi
0: che bello.
1: È un viaggio nel tempo? No, non è un viaggio nel tempo, però di fatto lui regredisce e vive in questa linea temporale alternativa. Poi è ganzo, leggetelo, perché poi c'è tutta la parte in cui lui cerca, quando si rende conto, comincia a capire, cerca di scappare. Ci sono delle spie, chiaramente i lunatici non stanno fermi, che in qualche modo devono cercare di liberarlo. Come, e poi alla fine dovrà decidere che fare una volta riacquistata la, e la fine chiaramente non è
0: la libertà.
1: Niente.
0: Che bello Dick, madonna.
1: Ganzo, cioè ganza sta roba.
0: Bellissimo, no ma Dick è incredibile ogni volta. Cioè c'ha veramente delle trovate splendide e poi veramente c'ha una rabbia addosso palese.
1: Ah beh sì, certo.
0: Butta fuori da ogni poro, veramente. Che bello.
1: Grande storia, grande storia.
0: E...
1: allora, non avevo citato la volta scorsa Stephen King, 22-11-63, però... semplicemente è qualcosa che Stephen King di solito non scrive, di fantascienza, quindi è particolare, leggetelo, però è questa cosa per cui il nostro protagonista trova in un armadio uno spazio, un viaggio, una porta spazio-temporale che gli permette di cercare di impedire l'uccisione di Kennedy.
0: Ok,
1: questo
0: sì,
1: è un po'
0: vero.
1: Il plot.
0: È vero. Quindi un armadio di Narnia, ma finalizzato a uno scopo... nobile.
1: Sì, in qualche modo, sì.
0: Nobile, esatto. Non lo so, ma insomma.
1: Boh, non lo so, sì, Kennedy, sì, era un buono, ma comunque era un americano.
0: Ma sapere.
1: Cioè, boh, comunque establishment.
0: Poi comunque...
1: piena.
0: Sì.
1: Allora, non starò... ormai siamo via, siamo in chiusura perché abbiamo sforato il nostro tempo. Ci sarebbe da parlare di Nostrano di Nathan Never, sicuramente come fumetto.
0: Che tra l'altro io ammetto che ho sempre messo lì come... ah, ma adesso devo leggere Nathan Never e non ho mai letto. Mai, mai. Penso che ce l'ho anche in casa e non l'ho mai letto.
1: È notevole.
0: C'ha il suo fascino.
1: C'ha il suo fascino e c'è tutta una parte... magari potresti leggerti... il doppio futuro, un bel cartonato grosso, no, ma l'hanno fatto anche morbido, dove, che è tutto un po' cyberpunk, ci sono i cyborg e proprio c'è, ci sono i viaggi nel tempo, sono il nucleo della storia e Nathan Never insomma ne ragiona tanto dei viaggi nel tempo, non è vero, ne ragiona in alcune situazioni, ne ragiona per esempio in questo doppio futuro, il ciclo del doppio futuro, che è scritta da Antonio Serra, quindi insomma uno bravino, e è fondamentalmente racconta di questa terra distopica devastata da una guerra tra umani e tecnodroidi, e quindi la questione è tutto, ci sarà una come Terminator, ci sarà una guerra parallela perché ognuno dei due fronti vorrebbe impedire di arrivare a questo punto fra umani e tecnodroidi che si spicchiano duro. però bellissimo, disegnato magistralmente e la storia non è per niente banale, figa, consigliatissima.
0: Molto bene, allora andrò a rispolverare dai miei scaffali
1: e basta. Avevamo altro? No, Nathan Never detto.
0: Direi di no, d'altronde avevamo dichiarato che era infinita come il tempo, era insomma, come dire, parlare di viaggi nel tempo era un qualcosa di molto difficile perché potremmo andare avanti per sempre. Però, più o meno, speriamo di avervi dato una carrellata interessante per certi versi, esaustiva no, ma almeno divertente. E, ringraziamo.
1: Non abbiamo parlato di Perversum, già.
0: Io non
1: vabbè,
0: so, non
1: però
0: so
1: Perversum
0: cos'è.
1: Non è proprio un viaggio nel tempo, è un viaggio all'interno di un altro mondo, in qualche
0: allora.
1: Modo. Quindi va bene, possiamo non parlarne questa volta.
0: Lo rivochiamo un'altra volta.
1: Sì, dai.
0: Ringraziamo gli Ascolta Wombat che sono state con noi sul pad della diretta e quindi direi che a questo punto chiudiamo qua, vi lasciamo alla buonanotte in compagnia della bobina di Radio Wombat e domani degli altri innumerevoli, non è vero, qualche programma di Radio Wombat e vi diamo appuntamento tra 2 settimane.
1: Esatto, salvo in toppi, ci sentiamo fra 2 settimane qui su Radio Wombat 13:59 onde medie e queste sono le porte di Tannhäuser.
0: Ciao!
2: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
3: As it should always be. The foundlings are the future. This is the way.
4: This is the way.
5: This is the way.

Buonasera, buonasera, eccomi qua, Addo qui con voi. Lunedì 19 maggio, sono le 19:11 nel mio universo, perlomeno, scusate il piccolo ritardo, infatti. Questa è Nervature, come ogni lunedì circa alle 19, e, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio, a seconda dei casi e delle situazioni. Oggi di cosa parliamo? Oggi in realtà parlo poco, ve lo dico subito, e parliamo di musica. Ebbene, oggi è la, se non mi sbaglio, quarta, credo, puntata di Chiacchiere Melodiche. Quindi diciamo un format così, ora senza formalizzarsi, ma insomma, non parlo di niente in particolare, ma metto musica che ha a che fare con le piante, o con la terra, o con la natura, insomma, secondo un po' dei casi, e poi magari un pochino la commento, un pochino no. Allora, le altre volte di solito ero accompagnata da qualcuno, ahimè, quest'oggi invece non sono accompagnata da nessuno qui in regia, sono tutta sola, soletta. Quindi, a maggior ragione, vi ricordo il link per accedere al pad. Il pad, che è il foglio di testo condiviso che noi usiamo per chiacchierare con voi, anzi che voi usate soprattutto per chiacchierare con noi in diretta. Quindi il link è direttawombat.vado.li, ma comunque ci potete accedere anche tramite il sito della nostra radio, che è radiowombat.net, dalla sezione contatti. Quindi è molto semplice in realtà. Quindi, oggi sono qui a farvi compagnia per un'oretta, direi un'oretta e mezzo. Direi di iniziare subito in realtà con una cosa molto, molto smooth, che poi vi racconterò un po' che cos'è.

Ed eccomi qua che ritorno ai microfoni. Allora, quello che avete sentito adesso è penso sia un'etichetta musicale che si chiama Micelic, quindi da micelio appunto, Records, quindi sì, probabilmente un'etichetta musicale, che quindi insomma fa un po' diciamo da contenitore, per così dire, di vari artisti e varie musiche. E infatti la loro descrizione è Independent Label che cerca di connettere i poteri di produttori locali di dub, anzi aspiranti tali, in un unico network. Quindi per quello si chiama Micelic Records, perché fa riferimento ai funghi, i quali, come ormai dovreste sapere, anche se avete ascoltato la scorsa puntata, formano dei network, appunto delle reti incredibili sottoterra. Vi ricordate appunto, settimana scorsa abbiamo parlato del World Wide Web. Bene, allora, quindi sentirete altre canzoni loro in realtà durante questa puntata, magari a volte me le metto come sottofondo, ora vediamo un po'. Comunque, direi quindi di iniziare con la prima canzone di oggi, che è, non vi dico niente per ora, è Mother Nature's Son dei Beatles. Beh, questa probabilmente è già conosciuta.

Veramente, veramente bellina. Io, vabbè, ho sempre amato i Beatles, perciò direi che giocavo in casa in questo caso. Allora, Mother Nature's Son, quindi il figlio di Madre Natura, dell'album The Beatles, appunto del 68. Beh, forse sicuramente non è tra le loro canzoni più famose, ma insomma, comunque molto, molto piacevole. E il testo è molto carino perché. Appunto, è lui che è un ragazzo, così un semplice ragazzo, anche povero, a country boy, quindi un ragazzo di campagna, che però fin da subito dice di essere il figlio di Madre Natura. E quindi, insomma, sta tutto il giorno si racconta all'interno di elementi naturali, quindi o disteso sul prato, o seduto accanto a un ruscello. E tra l'altro, quando è seduto accanto al ruscello, ascolta il rumore che fa l'acqua che passa e poi canta la canzone della natura. Quindi si presuppone, insomma, la canzone anche del ruscello che scorre, che è questa semplice canzone, dice, questa proprio. Quindi, vabbè, ora i Beatles hanno sempre, spesso nelle loro canzoni uno stile molto semplice e pulito, infatti anche in questo caso. E quindi appunto dice: mi trovate disteso, no, scusate, mi trovate in un campo di erba, in un prato, cantando una canzone lazy song. Anche lui canta le lazy song. E poi du du du, da da da, yeah, evviva. Insomma, molto molto carina questa. Andiamo un po' su altre sonorità in questo momento. Non avevo scelto un ordine per oggi, quindi me lo sto inventando adesso in base a come mi gira. Quindi, appunto, andiamo su completamente altre sonorità e altri luoghi. In particolare, siamo in Italia. Questi sono i Matti delle Giuncaglie insieme a Bobo Rondelli. Vado a stare in campagna.

Ma che rispaventa, è tutta la mesma.

Che dire, che dire, un po' mood diversi queste due canzoni in realtà. Vabbè, quindi la prima, vabbè, ve l'avevo già detto, erano appunto i Matti e le Giuncaie con Bobo Rondelli, e voglio andare in tornare in campagna, scusate com'era, vado a stare, sì, vabbè, c'ero quasi, e vabbè, super super carina con tutti gli altri suoni della campagna, appunto, dietro, in sottofondo, veramente veramente carina, e probabilmente la conoscevate già. Invece, ora vi avevo messo quest'altra, appunto, era un po' un altro mood, di questo genio di donna, io non so bene come altro definirla. Lei si chiama Hila the Earth, oppure Hila, non so bene come si pronunci, la quale è una, appunto, a parte essere un genio, e andatevi a vedere anche i video, che sono fantastici, è un'educatrice ambientale e animatrice, fa musica come avete sentito e video, proprio a proposito di questa sua passione, ovvero l'ecologia e vabbè, robe simili. E, fa tante, tante canzoni, spesso corte magari. Questa qui si chiamava Dirty Talk, quella che avete appena sentito, quindi Discorsi Sporchi, un nome bellissimo.

un sacco di vita all'interno, i nematodi, i funghi, e li cita tutti, e è quella che ci dà da mangiare. Se vogliamo mangiare, bisogna mettersi a zappare, c'è poco da fare. E, no, veramente, veramente stupenda. E, no, veramente il video poi è fantastico. Veramente carina. Quindi Dirty Talk perché è quello che noi, almeno io la interpreto così, quello che noi spesso chiamiamo sporco, in realtà è qualcosa da cui può nascere altra vita, quindi classicamente magari i residui della cucina, no? Gli scarti, o il cibo da buttare, oppure ma anche solo. Ora, vabbè, magari deformazione professionale, ma mi vengono in mente gli scarti di potatura. Anche quelli in realtà, messi a compostare o abbandonati in un campo che sia, si decompongono e fanno altra vita. E ugualmente la cacca di tutti gli animali, noi compresi, ovviamente è fertilizzante, c'è poco da fare. Quindi, insomma, molto molto carina. Di lei oggi sentirete altre canzoni, ma. Perché, come avete capito, mi piace. Ma prima andrei su un'altra dei The Birds, perché parla sempre di terra, del nostro pianeta, e quindi totalmente un altro mood. Ma tanto oggi, come avete visto, come avete sentito, si passa un po' così di palo in frasca a riguardo. E quindi questa è Hungry Planet.

Peccato, peccato perché era molto molto molto piacevole, perciò è un grande peccato che si sia interrotta questa canzone, mannaggina a lei. Come mai questa cosa succede? Chi lo sa? Vabbè, sì, grande peccato. Allora, intanto noi, niente, come sempre in questi casi ci dobbiamo arrabattare. Per cui, in attesa che questo simpaticissimo computer si riprenda e che smetta di far interrompere la musica così di sua spontanea iniziativa e scellerata, aggiungerei iniziativa, io vi devo per forza intrattenere con la mia voce. Allora, una cosa che in realtà volevo fare, perché questa canzone, ripeto, che è molto bella e mi piaceva tanto, è di scusate, leggervi il suo testo per intero, in realtà, perché è veramente, veramente interessante. Quindi ora speravo di riuscire a imbastire un sottofondo musicale perché potrebbe essere un po' noioso altrimenti. Vediamo se piano piano, molto piano piano, scusate, serve un pochino di pazienza in questi casi. Allora, questa comunque, perché non mi ha detto in tutto ciò, questo era Save the World di George Harrison. Quindi un po' in realtà sulla stessa onda di quella che abbiamo sentito prima, ovvero Hungry Planet dei The Birds. Quindi gli anni anche sono simili perché appunto quella dei The Birds era del 70, mi pare, questa qui invece dell'81, insomma, diciamo simili, ecco, non proprio uguali, comunque ci siamo. Niente, ho difficoltà a mettere un sottofondo mentre parlo, ci si poteva aspettare. Allora, appunto, vorrei andare a leggervi il testo di questa qui perché è veramente incazzato questo testo, nonostante in realtà. Scusatemi, sentite? Eccoci. Nonostante questa musichetta super friendly, in realtà il testo è mega, mega incazzato. Quindi, prima frase, dobbiamo salvare il mondo, cioè non c'è cazzi. Qualcun altro potrebbe volerlo usare. Finora abbiamo visto lo stupro di questo pianeta, come ne abbiamo abusato. Dobbiamo salvare il mondo, quindi ripete. I russi hanno la quota maggiore con le loro lunghe dita ovunque e ora hanno bombe nello spazio con raggi laser e scorie atomiche. Beh, qui diciamo che è discutibile questa frase, però cioè vera, ma diciamo non era solo quello il problema, né al tempo né adesso, ovviamente. Poi foresta pluviale tagliata per ricavarne asciugamani di carta. Anzi, fazzoletti di carta, scusate, correggo la traduzione. Ogni ora se ne va un ettaro. I nostri uccelli e la nostra fauna selvatica sono stati tutti distrutti per mantenere occupati alcuni milionari. Dobbiamo salvare la balena. Greenpeace hanno provato a diffonderlo, ma i venditori di cibo per cani, insistono invece ad arpionarle. Dobbiamo salvare il mondo, il consorzio degli armamenti ci vende il plutonio. Ora puoi creare la tua bomba ad H, la tua propria bomba ad H, proprio in cucina con tua madre. Il nucleare che ti costa di più di qualsiasi cosa tu abbia mai conosciuto prima. La risposta. No, scusate, eh. Qui la traduzione mi sa che gli è venuta male. Vabbè, la risposta di uno scemo a un bisogno, quindi a un bisogno non in realtà necessario. No, ha bisogno del cancro, della morte, la distruzione, l'avidità. E poi ribadisce: dobbiamo salvare il mondo. I figli di qualcuno potrebbero averne bisogno. Finora abbiamo visto il grande business dell'estinzione. Dobbiamo salvare il mondo. Siamo alla mercé di così pochi, con cuori malvagi determinati a. Determinati, appunto. Ridurre questo pianeta fino a essere un inferno.
Ecco, trovano un acquirente e effettuano semplicemente una vendita semplice, una vendita facile, veloce. E poi dice, per concludere con una nota felice, come cercare di far galleggiare il cemento. È molto semplice. E poi alla fine dice, Dio vive nel tuo cuore, dobbiamo salvare il mondo. Qualcun altro potrebbe volerlo usare, è ora che tu lo sappia. Quanto siamo arrivati vicini a perderlo, dobbiamo salvare il mondo.

Quindi quello che stavate ascoltando è un altro brano dei Miselic Records, quelli che appunto abbiamo sentito anche prima. E, sì, allora sto ancora cercando di purtroppo imbastire qualcosa di musica, perché questo simpatico computer, come dicevo, non accenna a riprendersi. Quindi, vabbè, sfruttiamo il momento per quindi ricordarvi il link del pad, e è direttawombat.vado.li, nel caso non ve lo foste segnato. Lo trovate comunque anche dal sito diretta, sì, scusate, radiowombat.net, ora mi stavo intortando. Comunque, sito che tra l'altro vi consiglio di spulciare, perché ci sono tutti i podcast di tutte le trasmissioni vecchie, nuove, future, no, scherzo, future no. Quindi vi consiglio di andarlo a spulciare, e per ora non si accenna a riprendere questo computer, e quindi mi tocca lasciarvi un attimo nelle mani della bobina. Ci sentiamo fra pochissimo. Ed eccomi qua, ci riproviamo a ripartire. Sono veramente, veramente desolata per questi problemi maledettamente tecnici, schifosamente brutti. Ripartiamo allora dalla canzone che purtroppo si era interrotta a metà. Questa è Save the World, George Harrison.

E questa era Big Yellow Taxi, quindi siamo rimasti sempre negli anni 70, come eravamo anche prima, appunto, con Save the World. E molto carina anche questa, e tra l'altro ci terrei a leggervi il testo anche di questa qua, perché mi piaceva. Quindi, allora, questa è una canzone del 1970, forse ve l'avevo già detto, vabbè. E quindi ecco la traduzione, appunto, mi piaceva leggervela, mi sembrava carina. Hanno pavimentato il paradiso e costruito un parcheggio con un hotel rosa, una boutique e un locale alla moda. Non sembra sempre che non sai cosa hai fino a che non lo perdi? Hanno pavimentato il paradiso e costruito un parcheggio. Pazzesco, un parcheggio invece del paradiso. Mi suona familiare questa cosa, un attimino. Hanno preso tutti gli alberi, li hanno messi in un museo degli alberi, scusate, e hanno fatto pagare alla gente $1,50 solo per vederli. Quindi, questa frase è veramente, veramente abbastanza iconica, secondo me, nel senso che, appunto, è un'ottima metafora per tante cose reali nel nostro mondo, purtroppo. Non sembra sempre che non sai che cos'hai finché non lo perdi. E hanno pavimentato il paradiso, beh, questo è il ritornello. E poi, ehi contadino, contadino, metti via il DDT, quindi che è un diserbante. E preferisco che tu mi dia delle mele macchiate, ma lasciami gli uccelli, lasciami le api, per favore. Guarda i prossimi concerti rock, acquista i biglietti per i tuoi artisti preferiti, potrebbe anche piacerti. E quindi insomma è per dire fai qualcosa di utile, fai qualcosa che ti piace e che fa star bene. E riparte il ritornello e poi invece ieri sera tardi ho sentito sbattere la porta a soffietto e un grosso taxi giallo ha portato via il mio vecchio. E poi appunto di nuovo il ritornello, non sembra sempre che non sai che cosa hai fino a che non lo perdi. Hanno asfaltato il paradiso e per costruirci invece un parcheggio. Molto molto interessante come testo. Quello che ancora state sentendo in sottofondo è sempre Misalik Records, come vi dicevo appunto l'avreste sentito ancora. Allora, quindi andrei alla prossima canzone che è di El Buho, ma non la sto pronunciando alla fiorentina, è proprio scritto con l'H, giuro. E questa è Theiba.

E questa era Seiba di El Buho, molto coinvolgente, mi piaceva parecchio. Ora, spero di non annoiarvi, ma anche il testo di questa canzone, cioè, scusate, il testo anche di questa canzone, ecco, l'ho detta meglio, è molto carino e quindi leggerei anche questo, se me lo permettete.

Cammino sulle foglie, non ho fretta di arrivarci. Dalla giungla verde la mia libertà mi rovina. Anzi, diciamo, è messa a rischio. Esseri che vagano tra le tazze, non so se è proprio una traduzione esatta. Riesco a vedere le loro sagome, sento il suono del vento, cosa rende i rami. Qui c'è una traduzione che io non so aiutare, quindi cosa rende i rami, non sappiamo come. Vabbè, nel folto si aggirano, guarda la mia pelle, e quando cala la notte mi nascondo di nuovo. Gli esseri della giungla vengono a farci visita, voci dalla terra in cui vivono. Gli esseri della giungla vengono a prendersi cura, guardiani dell'acqua e della vita. Dalla cima della montagna il fiume mi bagna i piedi. L'aria fresca entra nel mio corpo e così io rinasco. Gli esseri della giungla vengono a farci visita, voci della terra in cui vivono. Gli esseri della giungla vengono a prendersi cura, guardiani dell'acqua e della vita.

Quindi mi piaceva. Allora, abbiamo fatto un po' quindi un excursus in questa puntata in cui siamo partiti con che siamo partiti? Non lo ricordo più. Vabbè, comunque con canzoni anche. Ah, sì, quella dei Beatles, ecco. Quindi che parlano della natura, tutta la prima parte in cui si parlava della natura, del nostro pianeta, un po' in generale, ma anche da punti di vista diversi, appunto anche Save the World, che invece aveva un testo decisamente incazzato, lo definirei, quindi fino invece a cose un po' più metaforiche, appunto la pavimentazione del paradiso, quindi però sempre con come argomento la tutela del nostro pianeta, della nostra terra. Questa canzone invece che abbiamo appena sentito, di cui vi ho letto la traduzione un po' così, fatta un po' così del testo, che parla di un ambiente più specifico, quindi della giungla e degli esseri, gli spiriti, insomma, che stanno nella giungla, quindi un approccio diverso invece alla natura, più diciamo spirituale. E ora invece andrei a sentire altre due, tre, sì, dai, tre canzoni, sicuramente ce la facciamo. Che hanno invece un approccio molto diverso, in cui quindi elementi naturali, ora vedremo quali, vengono presi un po' come simboli, però per appunto una simbologia che con la natura c'entra, è giusto, sinceramente, però che così anche nelle altre puntate di Chiacchiere Melodiche ci andavano sempre a finire un po' di canzoni di questo tipo. Quindi scusate, andiamoci a sentire la prossima, che è Lemon Tree, Fool's Garden.

E questa era L'Etera di Erika Mu, ovviamente non è una canzone sua, è una cover. E, tra l'altro, L'Etera originariamente un brano composto da Saverio Seracini e Vincenzo D'Acquisto, presentato nel 58 al Festival di Sanremo, stessa edizione della canzone Nel blu dipinto di blu, quindi ovviamente non vinse L'Edera, ma vinse quest'altro. Comunque, cantata da Nilla Pizzi e Tonina Torrielli, e vabbè, è stata rifatta da tante altre persone, in questo caso da Erika Mu nel 2016. Quindi appunto qui, come vi dicevo, elementi naturali, in questo caso l'edera, è usato in modo molto così poetico e che c'entra poco ovviamente con davvero la pianta, se non per il fatto che l'edera è un arrampicante, quindi si avvinghia alle altre piante e quindi la usa come metafora nell'avvinghiarsi a una persona, quindi una grande canzone d'amore. Direi di mettere un penultimo brano. Giusto così per rilassarsi, in realtà l'ho già messo un'altra volta questo su Nervature, ma vabbè, lo risentiamo perché in questo contesto è così, diciamo, è più pertinente. Questa è Cultivator di Linval Thompson.

0: Insomma, facciamo la traduzione? No, direi che non c'è bisogno. Direi che non c'è bisogno. L'unica cosa che però io, boh, direi, perché non è per forza così scontato, è che bene fumarla, ma se a uno piace anche coltivarla, come questa canzone dice, beh, tanto meglio. Io sono qui apposta per dirvi che le piante sono belle da coltivare, perciò se ve le volete fumare va benissimo lo stesso. Ma coltiviamocele anche per chi può, ovviamente. E quindi questa era Cultivator di Linval Thompson. Allora, io sono qui, direi, a salutarvi, ma prima di questo vi farei una segnalazione perché si tratta di proprio questa settimana, e nella quale precisamente il 22, il 24 e il 25, quindi giovedì e poi sabato e domenica, c'è il Festival delle 72 ore di biodiversità. È un'iniziativa mega enorme, fanno un sacco di roba, un sacco di... aiuto, cosa sto guardando? Eccoci, un sacco di... iniziative, talk, laboratori, camminate, biciclettate, un sacco di roba. Interessante perché fra tutte le varie robe ci sono appunto, come dicevo, dei talk, alcuni che riguardano l'agricoltura, l'agrobiodiversità, quindi robe più legate alla coltivazione, ma poi anche robe legate appunto a tutto il mondo dei funghi, anche a come coltivarli, insomma, veramente, veramente molto, molto vario, molto ampio. Lo trovate tra l'altro dalla Punta, quindi lapunta.org, che è, vabbè, il sito che, diciamo, oggi mi vengono le parole, riunisce tutti gli eventi del mondo un po' più underground di Firenze e dintorni, perché c'è anche Livorno, Pisa, eventi anche un po' più lontani da noi. Quindi lo trovate lì, lapunta.org, 72 ore di biodiversità, il festival che c'è 22, 24 e 25 maggio. Bene, non dico altro, direi che ci possiamo salutare con ovviamente un ultimo pezzo finale. E io ho estrema voglia e quasi bisogno di ritirar fuori Hila di Earth che abbiamo sentito più a inizio puntata. Ecco, prima non l'ho citato, però appunto la sua visione invece che riportava nella canzone Dirty Talk del nostro pianeta è una visione ancora diversa rispetto a quelle che abbiamo sentito nelle altre canzoni, quindi insomma abbiamo fatto un po' appunto questo excursus, diciamo, di come rappresentare e come parlare del nostro pianeta. Sentiamo quindi un'ultima sua canzone, questa Hila di Earth con ABCs of Mushrooms. Io vi auguro a tutte e tutti una buona serata. Ancora mi scuso per i problemi tecnici che ci sono stati, ma che siamo riuscite a superare. Evviva come ogni volta, anche se devo dire stavolta è stata dura. Ci risentiamo quindi lunedì prossimo, sempre alle 19, sempre qui su Radio Wombat con me, Addu, proprio su Nervature. Buona serata a tutte e tutti.
1: ABCs of mushrooms. A.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.